0: Radio Parsec presenta.
1: Madonna, senti che jazz.
0: Dove il suono si fa strada.

0: La Mentina.
1: Ciao amiche di Radio Parsec, siete su La Mentina, il programma che principalmente parlerebbe di femmine, femminismi, diritti e società, ma che oggi fa una pausa di riflessione. Si ferma per elaborare un pensiero, per rendere un omaggio, per vivere una commemorazione forse, ma che non deve in alcun modo avere un sapore di fine, bensì di inizio, di continuazione di qualcosa che non si è mai fermato. Ma di che parli, Lillus? Cerco anch'io, a modo mio, di non far passare inosservato il 25esimo anniversario dalle giornate del G8 di Genova e di quei 3 giorni che sconvolsero l'Italia, un paio di generazioni, tante giovani, e tra queste sconvolsero anche me. So che anche Mark, il mio collega radioparsecchiano, dedicherà la sua puntata di Maledetti a quel momento storico, così breve, ma epocale, determinante, dall'impatto profondo. Specie su chi, in quel lontano 2001, aveva 20 anni e le idee molto, molto chiare sul mondo e su dove stesse andando.

Cari ascoltatrici di Lamentina, c'è un'immagine, un'illustrazione di Maurizio Viani che alcuni anni fa mi regalò un'improvvisa illuminazione, un'epifania, la prima volta che la vidi. Nel luglio 2001 avevo 25 anni e mi trovavo in quella fase della vita in cui, apparentemente, è ancora tutto possibile. Stavo scrivendo la tesi di laurea, vedevo la fine di un tunnel fatto di 48 esami e 4 anni di lezioni obbligatorie, anni di lunghe ore sui treni perché l'università si trovava a centinaia di chilometri da casa mia. Annusavo il profumo della libertà e già intravedevo spiragli di vita adulta al di là della siepe, una vita che tanto mi attraeva quanto mi impauriva. Dentro di me dimoravano convinzioni profonde su cosa fosse giusto o ingiusto nella storia e nel mondo. Convinzioni su quali pezzetti di umanità fossero i buoni e quali no. Su chi, diciamo così, parteggiava per capitalismo, sopraffazione, morte e distruzione, divisioni, e chi il mondo lo vedeva invece come una grande gaia di esseri viventi, profondamente interconnessi. Infatti, non ho mai capito perché li chiamassero no global, i ragazzi e le ragazze che sognavano un altro mondo possibile fatto di equità, giustizia, diritti umani, amore e rispetto per la natura. Ma torniamo all'illustrazione di Viani, disegnata, credo, in occasione dei primi 20 anni dal massacro di almeno un paio di generazioni e dalla repressione feroce perpetrata ai danni di migliaia di giovani durante il G8 genovese. Questa immagine la tengo da 5 anni fissa sul desktop, per non dimenticare da dove vengo, moralmente, culturalmente, ideologicamente. Si vedono due manifestanti, un ragazzo ed una ragazza. Lui indossa uno zaino con l'arcobaleno della pace. Un grigio figuro in giacca e cravatta, con le mani in tasca e di fronte a loro, rilassato, anzi, spavaldo. «Quindi avevamo ragione noi», dice la ragazza. «Sì», risponde l'uomo incompleto, «ma non avevate nient'altro».

25 anni fa, amiche di Lamentina, in quei giorni di un caldo luglio come quello che viviamo oggi, no, non ero a Genova. Ho vissuto questa mia assenza da quel luogo e da quegli eventi come una colpa grandissima, una vergogna personale che non ho mai avuto il coraggio di confessare a nessuna, a parte oggi. Sarei sicuramente andata a Genova, magari non insieme alle tute bianche, perché non mi ritenevo all'altezza di indossarla la tuta, un po' come oggi non indosserei mai una kefia durante una manifestazione pro-palestina. Ma mi sarei accontentata di mani bianche e pacifiche, di cori, di balli, felicità, il concerto di Manu Chao che imperversava onnipresente in tutte le giornate di quegli anni, come una colonna sonora dolce e amara e che sapeva di consapevolezze. Non andai a Genova perché, soltanto una settimana prima, durante un concerto di Alanis Morissette, mi ero lanciata dalla sedia per ballare, lesionandomi il menisco. Vabbè, pensavo, a Genova ci vado anche zoppetta, che problema c'è? Si domandava l'ingenua me. Magari camminerò un po' più lentamente, mi fermerò nelle piazze, in spiaggia, che ne so, da qualche parte. Insomma, io a manifestare per ciò in cui credevo profondamente, ci volevo andare. Fui salvata, in un certo senso, in mille sensi salvata, da chi allora, con crudezza ed un realismo che lì per lì non compresi, mi disse semplicemente: «No, Lillus, non voglio doverti portare in spalla mentre ci caricherà la polizia, perché tu non potresti scappare in fretta». Ma cosa dice questo? Ma che è? Ma chi darebbe addosso a donne, ragazze, bambini, mani bianche e cartelloni mentre si danza per una strada assolata? Chi? E così, no. Il G8 di Genova per me fu un film dell'orrore visto alla RAI, nel salotto di casa, con la gamba sollevata e il ghiaccio sul ginocchio. Avevo perso il contatto telefonico con tutte le amiche attiviste che erano là, da ore. L'ultima chiamata, la ricordo bene, perché si colloca tra gli ultimi istanti della prima innocente fase della mia vita, si svolse durante il concerto di Manu Chao, il 19 luglio, ed erano tutte così felici e si sentivano tutte così forti, ambasciatrici del giusto, dell'umanità intera e di quel mondo possibile che esigeva equità, giustizia, pace, solidarietà, diritti, rispetto delle persone e della natura, contro il profitto, lo sfruttamento delle lavoratrici, la distruzione del pianeta e la sopraffazione dei popoli. Nel pomeriggio del 20 luglio capii subito che chi non aveva voluto che andassi aveva avuto perfettamente ragione, perché la situazione volse dal male al peggio, a causa di un piano ben elaborato dal potere, come sapete, e da coloro che furono poi riconosciuti come infiltrati, volutamente mandati tra le manifestanti pacifiche per generare caos, distruzione, terrore, e da lì poi le cariche della polizia. Cercavo disperatamente di carpire tra le immagini della folla un volto che conoscessi, un'amica in salvo, un segnale di speranza. Le scene, le riprese della RAI scorrevano e poi ci fu un attimo di imbarazzato silenzio. E intorno alle 17:30 un giornalista lo disse: «Sembra che ci sia una vittima, un ragazzo». Mi ricordo solo che urlavo: «No, no, no!», che piangevo, che avevo paura e che mia madre, improvvisamente preoccupatissima per me, per la reazione che le sembrò forse esagerata, mi convinse in ogni modo a lasciare lo schermo per uscire di casa. Un ragazzo.

Time will tell, ragazzo. Il tempo lo dirà che avevamo ragione noi, Carlo. Che la nostra protesta era stata funzionale a dimostrare a chiunque avesse voluto pacificamente opporsi all'ordine costituito che sarebbe stata massacrata. Che 1000 torture, 1000 scuole Diaz e 1000 ancora caserme Bolzaneto avrebbero atteso chi si fosse opposta all'ordine mondiale, inginocchiato e venerante il turbocapitalismo. Vi strapperemo i piercing e i sogni. Sanguinerete speranze dalla bocca, dal naso e dalle orecchie. Sarete prese a calci, denudate, picchiate, congelate, derise, minacciate di stupro, assalite fin dentro le ambulanze e le stanze di pronto soccorso. Vi scateneremo addosso 1000 black bloc che scenderanno proprio dai mezzi della polizia. Vi soffocheremo con i gas, vi accecheremo, vi tapperemo per sempre la bocca perché voi avete ragione e noi non possiamo permettere che il resto del mondo se ne accorga. Il 20 luglio del 2001 prese una solenne decisione di cui, pensate, mi sono resa conto soltanto quest'anno, compiuti ben 10 lustri di età. Nel 2001 avevo tutta la vita adulta davanti, ma sicuramente non l'avrei trascorsa per lavorare, per aiutare chi quel mondo ingiusto, violento, prevaricatore e mostruoso lo stava costruendo. Non avrei lavorato per uno Stato che massacra le proprie cittadine. Non avrei donato il mio tempo, la mia intelligenza e la mia preparazione alle corporation, alle imprese for profit che derubavano nazioni e distruggevano il pianeta Terra. Ho fatto una scelta di campo che sicuramente ha avuto anche delle conseguenze difficili nella mia vita, perché non sono diventata né ricca, né sistemata, né famosa. Ho scelto di lavorare per il terzo settore, il settore non profit, e quindi per chi costruisce, ricuce, accoglie e salva, nonostante tutto.

Cari amiche, del G8 di Genova non bisogna parlare in termini di perdita. Non bisogna sussumere il punto di vista di chi crede di averci sconfitto, perché non è affatto così. È vero, sì, molte tra noi, dopo quelle tragiche giornate, si dice, tra virgolette, che persero l'innocenza e si affacciarono all'idea di protestare ancora con maggiori timori, con dubbi, con sospetto, spesso con sfiducia. La maggior parte delle persone di due o tre generazioni in Italia fece addirittura finta che non fosse successo niente. Ma invece una lezione fu per sempre appresa. E questa lezione la consegno oggi ai miei figli e figlie, che poi sono le giovani di tutta l'umanità. Vi doniamo questa sconfitta, questo massacro, questo dolore, perché impariate, perché sentiate con certezza profonda nel vostro cuore che niente è mai perduto davvero, che il mondo si può e si deve cambiare, che chi crede nella vita e nell'umanità deve resistere, che una minoranza di merde e di assassini, per quanto potenti, non potrà mai schiacciarci se restiamo unite. Sì che cambierà, figli e figlie mie. Si può sperare che il mondo torni a quote più normali. Con amore e spirito di resistenza, la vostra Lillus.

schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore.

0: Stai ascoltando Radio Parsec.
1: Beethoven. Io sono Mark e oggi scopriamo cosa succede quando la musica finisce sul lettino dello psichiatra. La scena è degna di un film. È l'agosto del 1910, siamo a Leida, una cittadina universitaria in Olanda. Due uomini camminano per le strade della città per 4 ore consecutive. Uno è Gustav Mahler, il più grande direttore d'orchestra del mondo. L'altro è Sigmund Freud. Mahler è disperato. Ha appena intercettato una lettera d'amore indirizzata a sua moglie Alma. Il mittente è un giovane Walter Gropius, futuro fondatore del Bauhaus. Mahler ha spasmi nervosi, non riesce a lavorare. E durante quella passeggiata Freud analizza il compositore con freddezza e gli diagnostica quella che chiama il complesso di Maria. Mahler cerca nella moglie la figura della madre, sofferente e devota. Mahler torna a Vienna, apparentemente guarito, o perlomeno sbloccato, e tenta disperatamente di riconquistare Alma. Il brano che ascoltiamo oggi, l'Adagietto della Quinta Sinfonia, è spesso associato alla morte per via del film Morte a Venezia di Visconti, ma in realtà fu scritto anni prima come lettera d'amore per Alma, una lettera senza parole. È una dichiarazione di dipendenza emotiva totale, ma se ascoltate bene, dietro la dolcezza degli archi, c'è una tensione che non si risolve mai. È il suono di un amore che fa male. Gustav Mahler, Sinfonia numero 5, quarto movimento. L'Adagietto, la lettera d'amore, e a seguire il quinto movimento, Rondò finale, la vita che continua frenetica.

0: Grazie per aver seguito anche oggi Adda Veni Beethoven. Ci sentiamo alla prossima puntata e buon proseguimento su Radio Parsec.
1: Radio Parsec.

0: la casa dei miliardi.
1: Yo yo yo yo, se se, di solito non faccio noi, ma questa volta faccio queste eccezioni. Rugo, Banana Split, Militant Assalti Frontali, David Panic e Nico Nash, butta su, bra!

0: Lotta.
1: Pronto polizia?
2: Sì.
1: E qua fuori da casa mia c'è un barbone che dorme.

Questa è Radio Parsec, questa è Ritmo, puntata numero 1. La puntata numero 0 è andata in onda la scorsa settimana. E Ritmo, che come sapete ormai tutti, è un acronimo, significa rock in tempi molto oscuri. L'età d'oro del rock sono stati, una delle età d'oro almeno, sono stati gli anni 60, dove c'erano i Beatlesiani, no? C'erano i Rolling Stoniani, c'erano i Dylaniani, che molto spesso diventano dylanisti, cioè sono proprio tifosi, è difficile averci a che fare. Io niente di tutto questo, io ero e sono velvetiano.

Velvet Underground, John Kay, Lou Reed, Sterling Morrison e Maureen Tucker, è un modo di suonare, un modo di concepire la musica, la cosa che mi ha, credo, più influenzato in tutta la mia vita. Oh, naturalmente io non ho conosciuto i Velvet Underground mentre uscivano i dischi, perché sono vecchio, ma non così vecchio. È capitato a metà degli anni Ottanta, quando c'erano ancora le riviste cartacee, che usciva un nuovo gruppo inglese. Mi sono imbattuto in questa band abbastanza noise e abbastanza oscura, e tutti dicevano: ma questi mi ricordano i Velvet Underground. E da lì, partendo dal gruppo più recente, ho scoperto il gruppo passato e da lì non sono più uscito. Il gruppo più recente erano i Jesus and Mary Chain, Happy When It Rains.

Questa è Radio Parsec, questo è Ritmo, puntata dedicata al velvetismo come modo di intendere la vita e la musica e la fruizione della musica stessa. Abbiamo appena ascoltato Jesus and Mary Chain, un gruppo che negli anni 80 ebbe, almeno in Inghilterra, un discreto, sempre in termini relativi, successo. Adesso invece andiamo a sentire un gruppo australiano che nella sua vita ha avuto sempre dei discreti insuccessi. Si chiamavano Crime and the City Solution, anzi si chiamano perché pare che si siano riformati, anche se non so bene, è una informazione che andrebbe controllata. Si chiamavano Crime and the City Solution e ce le andiamo ad ascoltare subito.

un gruppo di devastati, letteralmente, Crime and the City Solution, nella loro versione migliore, Simon Bonney alla voce, due birthday, ex birthday party tra di essi, e da un gruppo dalla fortissima desolazione, invece, a un gruppo molto più accattivante. Sempre velvetiani sono, Jack Cooper e James Hoare insieme hanno formato un duo che si chiamava Ultimate Painting. E adesso la prima doppietta della giornata, siccome scrivevano le canzoni alternate in ogni disco, c'è cioè la prima, la terza, la quinta, la settima, la fa uno dei due, la seconda, la quarta, la sesta, la ottava, la fa l'altro, e adesso, per non fare torto a nessuno, una bella doppietta. La prima è una canzone scritta da Jack Cooper, la seconda da James Hoare.

0: erano Ultimate Painting, un duo che, come il loro e il mio gruppo di riferimento, hanno pensato bene di litigare, non hanno fatto più niente insieme ormai, ciò è avvenuto 6 o 7 anni fa. E anche John Cale e Lou Reed, come sapete, hanno litigato più volte. Però una volta, in occasione della morte del loro ex mentore Andy Warhol, che molto molto sentita questa faccenda da tutti e due, hanno pensato di rimettersi insieme. È successo una volta sola e hanno prodotto questa cosa qua.
1: When you're growing up in a small town, when you're growing up in a small town, when you're growing up in a small town, you say, no one famous ever came from here. When you're growing up in a small town and you're having a nervous breakdown, and you think that you'll never escape it, yourself or the place that you live. Where did Picasso come from? There's no Michelangelo coming from Pittsburgh. Fart is the tip of the iceberg. I'm the part sinking below.

Ancora Radio Parsec, ancora Ritmo e ancora post-punk, ancora America, ancora Velvetismi, altro gruppo assolutamente velvetiano doc, Phillies.

quando dopo uno dei, dopo il primo litigio tra di essi, Lou Reed continuò a fare, ha sempre continuato più o meno a fare il Lou Reed, mentre John Cale si è dedicato dall'alto della sua versatilità a tutte le possibili bizzarrie musicali. Negli anni 70 usciva questo Paris 1919.

quel simpatico stravagante di John Cale, genio assoluto della musica alternativa contemporanea, se si può dire ancora così. E torniamo in Inghilterra. Tra le varie band influenzate dai Velvet Underground, una forse insospettabile, ma alla pensarci bene molto sospettabile, sono i Belle and Sebastian, che qui ci ascoltiamo con The Boy with the Arab Strap.

Erano Belle e Sebastian. Io sono sempre andato avanti a equazioni musicali. Ho sempre detto che, ad esempio, Neil Young più post-punk uguale Dinosaur Jr. Ho sempre detto che Velvet più post-punk uguale a My Bloody Valentine, e che però oggi non vi ripropongo in quanto sono stati già ospiti nella puntata zero. Ho sempre detto che Stooges più post-punk uguale Sonic Youth, e su questo però avrei qualcosina da ridire, in particolare sul pezzo che segue.

Sonic Youth, ci siamo ascoltati anche questa schizofrenia e andiamo avanti su Radio Parsec, su il programma si chiama Ritmo, rock in tempi molto oscuri e oggi caratterizzato da una carrellata continua di velvetismi e di gruppi in un certo modo velvetiani. Dicevamo che i Velvet hanno influenzato parecchi decenni di musica e parecchi decenni di musica alternativa, capostipiti del rock alternativo, il gruppo influencer per eccellenza anche nei confronti della scena post-punk e gothic e soprattutto nei confronti di certa gente che poi ha assunto essa stessa i connotati del mito anche per sfighe varie che sono capitate. Uno di questi, il più famoso.

Miti su Miti, lo studio di Radio Parsec si sta velvetizzando tutto e in un stato d'animo che è sempre più così malinconico e crepuscolare, direi che non c'è appunto momento migliore per introdurre il prossimo pezzo, che si chiama appunto Crepuscular Child.

Ci stiamo avviando alla fine di questa cavalcata velvettiana qui su Radio Parsec. Questa è Ritmo, e saltando qua e là tra Stati Uniti e Inghilterra soprattutto, ma con qualche tocco di Australia come abbiamo sentito prima. Adesso un altro gruppo di velvettiani doc, proprio per concetto e per dichiarazione. Loro sono americani, si chiamano Luna, e il pezzo che ascoltiamo adesso è Smile.

Siamo giunti alla conclusione, avete ascoltato una nuova puntata di Ritmo che andrà in onda anche in replica tutti gli altri giorni di questa settimana su Radio Parsec, e concludiamo con lui, l'uomo che manca di più a me in questo mondo musicale attuale, e cioè Lou Reed, che ci invita a parlare di tutto nella vita tranne che di lavoro. Ciao a tutti!

0: sei tu.
1: Buongiorno e buonasera, amici di Lello Splendor e di Radio Parsec. Siete tornati qui con me dopo una settimana in cui non ho potuto registrare per motivi per causa di forza maggiore, quindi chiedo scusa a tutti i fedelissimi, ma rieccomi qua a presentarvi la puntata numero 9 di Lello Splendor, questo programma che vi viene messo a disposizione da questa radio comunitaria bellissima che risponde al nome di Radio Parsec. E niente, io come la puntata scorsa prendo spunto dalla realtà, dalla modernità, dall'attualità. E anzi, ne prendo due di spunti, perché uno mi viene ancora una volta dai social. Se mi avete seguito, la puntata scorsa partivamo dall'infestazione social degli Engin de Poitrine e ci ho fatto una puntata, e questa volta invece io ho i social pieni di DJ set, chissà perché. Uno di questi è un DJ set di Thomas Bangalter, che molti sapranno essere uno dei Daft Punk. E in questo DJ set con un sacco di gente festante, lui a un certo punto, Thomas, mette un brano di Prince, che è Raspberry Beret, e quindi questa cosa mi ha fatto riflettere, dico, beh, potrebbe essere uno spunto per farci una puntata. Ma poi a seguire vengo a scoprire che Thomas è figlio di, e quindi omaggiando la rubrica ormai famosissima di del comitato centrale di Radio Parsec, che cioè suo padre, vengo a scoprire che Thomas Bangalter è figlio di David Bangalter, Daniel Bangalter, detto anche Daniel Vanguard, che suonava, sì, faceva dei pezzi. Ne volete sentire uno? Adesso ve lo metto su perché è simpatica sta cosa, eh? Sentite un po'.

Le tango me fait plaire. E molti diranno: ma se non sai il francese, perché fai due puntate consecutive con nomi francesi che non li sai pronunciare? E vabbè, dai, lasciatemi stare, mi basta questo. E niente, questo era Daniel Vanguard o Daniel Bangalter, che diceva che il tango lo faceva piangere. E avete sentito come questa canzone così esotica, così, no, festaiola, ci può introdurre a una puntata? Sì, perché già ho nominato Thomas Bangalter, quindi Daft Punk, poi ho nominato Daniel Vanguard, quindi questo genere di musica qui. Parliamo di parecchi anni fa, ma come avrete sentito ci sono i prodromi e ci sono tutta una serie di caratteristiche che incontreremo nel corso della puntata, perché insomma l'avrete capito, questa puntata si chiama Nasino alla francese, e quindi in questa puntata di Lello Splendor noi parleremo del famosissimo French Touch. E come al solito bisogna che partiamo anche un po' dalle origini, partiamo un po' da distante. French Touch, tocco alla francese.

Jean-Michel Jarre, Oxygen, 1976. Siamo partiti un po' da distante perché per affrontare il discorso di questa puntata di Lello Splendor siamo partiti un po' dalle origini perché il French Touch, che è oggetto della puntata di questa sera o di questa mattina o di questo pomeriggio, come sempre dipende sempre dall'ora in cui ci ascoltate, è nasino alla francese, ovvero sia stasera parliamo di French Touch o più comunemente conosciuta come French House. È un genere musicale piuttosto influente che è nato in Francia nella prima metà degli anni 90 e poi si è diffuso tra la seconda metà degli anni 90 e la prima metà degli anni 2000, ed è praticamente sostanzialmente un genere di musica elettronica in senso lato, ma come vedremo dalle mille sfaccettature, che però prende un po' le mosse così da una certa space age della musica elettronica. Abbiamo sentito appunto Jean-Michel Jarre, quindi questi suoni molto cosmici, molto spaziali, ma le origini del French Touch e della French House sono anche il funk, il P-funk, la disco ovviamente, l'high energy e quindi tutta quella musica che va dai Parliament ai Funkadelic e anche molto cinematica, se vogliamo, e anche come vedremo nel corso della puntata. I nomi più importanti stasera un po' li passeremo in rassegna tutti quanti, dai Daft Punk appunto a Dimitri From Paris, a Cassius, a Alex Goffer, insomma ce ne sono diversi, propongono cose diverse, diversi approcci a questo genere, a questa musica che poi è stata così raccolta con la terminologia French Touch, come a dire un tocco alla francese, uno stile alla francese, che è stato anche determinante, anche vincente, tanto che nel 2025 Emmanuel Macron ha proposto di candidare il French Touch addirittura come patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO per l'umanità, ma ne parleremo più avanti. Nel frattempo è interessante vedere, come sempre propongo io nella mia puntata umile, questo viaggio sonoro attraverso varie sfaccettature, varie proposte e varie angolature di questo genere chiamato French Touch. Io intanto partirei da qui, perché questo è un bell'esempio di quello che si poteva fare in quei tempi.

0: danser, mademoiselle.
1: Sacré français.
2: Je ne suis pas sacré employé.
3: Eh ben, se si parla di French Touch,
0: vous dansez, mademoiselle.
3: Chi ce lo può dire meglio di Dimitri?
2: Je ne suis pas sacré employé.
3: Che è proprio from Paris. Dimitri from Paris, ovvero sia lo pseudonimo di Dimitri Hierasimos, che in realtà nasce a Peckham, che è un sobborgo londinese, da genitori turco-ciprioti di etnia greca. Quindi c'è un bel mix di razze e di etnie in questo personaggio che si faceva chiamare appunto Dimitri from Paris, che poi si trasferisce a Parigi e comincia a maneggiare mangianastri, cose varie, tecniche varie della cultura del DJismo, e comincia a proporre le sue cose. Come abbiamo sentito, questo era Sacré Français dall'album suo che si chiamava Sacré Bleu del 1997, e qui ci sono retaggi anche di Easy Listening, di Kitchen Music, di questa musica molto molto leggera, molto esotica, no? Nelle sue sfaccettature più essenziali. Però questa cosa aveva il suo stile, aveva il suo perché, tanto che nell'ambito fashion Dimitri from Paris viene addirittura ingaggiato da Chanel, che gli fa fare le colonne sonore delle proprie sfilate. E quindi qui si comincia a delineare quello che è una caratteristica piuttosto stilosa e piuttosto originale, anche piuttosto elegante, direi quasi tipicamente francese, nell'approccio a questa musica. Come vedremo nel corso della puntata, affronteremo diversi generi, diversi mondi, e questo appunto dell'easy listening era una di quelli. Noi adesso però continuiamo, perché andiamo in un ambito che contiene un'altra caratteristica ulteriore di questo French Touch.
4: Them that sky shall get. Them that's not shall.

E questo era Alex Goffer con The Child, un brano del 1999 tratto dal suo album di debutto You, My Baby and I. E questo è un bel debutto perché qui ci sono tutti i crismi già ben visibili di quello che sarà poi il French Touch in quegli anni, ma anche negli anni a seguire e nei nomi e negli artisti che seguiranno. Avete sentito sicuramente l'elettronica, avete sentito anche la voce femminile molto calda, molto nera e molto funk, avete sentito anche il basso che comincia a farsi presente, e qui ci sono tutte le origini del funk, come dicevo prima, dei Parliament, dei Funkadelic e anche di certa disco 70, quindi gli Chic, che poi saranno presi a piene mani e a reti grandi dagli stessi Daft Punk. Quindi qui ci sono un po' già di diverse spigolature di questo French, di questo tocco francese dato alla musica, e forse è più giusto dire così, un tocco quasi anche jazzistico, come l'attitudine portata un po' al parossismo di Saint Germain, per esempio, che con il suo Rose Rouge aveva dilatato addirittura i tempi del brano elettronico, portandolo certamente su un ambito dance, ma infarcendolo di trombe con la sordina, di pianoforti e anche di voci tipiche della cultura jazzistica afroamericana. Questo era un altro esempio di quello che può essere racchiuso nel mondo del French Touch. Noi ne sentiremo degli altri, perché non ci dobbiamo dimenticare che fra i nomi più importanti di questa etichetta, di questo genere, c'erano anche degli artisti che invece erano un po' più performativi, erano un po' più di ampio respiro nella loro proposta musicale, con archi, con strumentazioni quasi orchestrali, direi quasi un po' hollywoodiane. E noi sentiamo un po' il capo di questo genere, che risponde al nome di Sébastien Tellier.

informissima l'amico Sébastien Tellier. Questa era Benny, tratto dal suo secondo album del 2004, chiamato Politics. È un lavoro che mostra molto bene l'impressionante eclettismo di questo artista parigino, tra l'altro anche attraverso numerose collaborazioni in questo disco, fra i quali anche Tony Allen, che era l'ex batterista di Fela Kuti. E Politics era un disco sostanzialmente come il brano che abbiamo sentito, pieno di generi musicali, dall'elettronico alla disco, agli anni 80, al jazz, alla house, al pop, fino anche ad arrivare al classico sound nostalgico che caratterizza i lavori di Sébastien Tellier e di tutto il French Touch. È anche un album importante dal punto di vista dei contenuti, perché riprende i temi che riguardano la difesa delle minoranze, tipo messicani, africani, che ovviamente erano temi piuttosto sentiti, piuttosto consistenti nella realtà cosmopolita parigina. E quindi a me questo suono, questa canzone ha ricordato anche un po' degli artisti americani, no? Come quello che voleva fare, come si chiama? Oh, non mi ricordo, quello che voleva fare un disco per ogni stato degli USA. E adesso mi verrà, ragazzi, lo volevo dire troppo veloce e mi è rimasto qui così, come uno scemo sulla punta della lingua, ma adesso mi verrà, tranquilli. Volevo dire che siete sempre all'ascolto di Lello Splendor. Questa puntata si chiama Nasino alla francese, perché io ho voluto così partire da un video che ho visto di un DJ set di Thomas Bangalter, uno dei due Daft Punk, e mi è venuto in mente di parlare di questa etichetta e di questa epopea piuttosto influente, devo dire la verità, nella musica, che risponde appunto al nome di French Touch o French House. House perché ovviamente il grosso, la ciccia di cui si parla quando si parla di approccio francese alla musica, viene proprio dalla house, e noi adesso cominciamo a sentire un po' il beat che avanza.

Étienne de Crécy, ovvero sia Étienne Bernard-Marie de Crécy, noto anche con lo pseudonimo di Super Discount. Abbiamo sentito Am I Wrong dal suo disco Tempo Vision del 2000 e abbiamo sentito come questa hit fosse una delle più ballate in quegli anni, proprio Am I Wrong, il secondo singolo da solista uscito appunto a settembre del 2000 che in quegli anni aveva avuto un notevole successo. Qui siamo proprio in ambito house, siamo proprio in ambito dance floor e questo ci introduce alla parte diciamo centrale di questa puntata nasino alla francese di Lello Splendor, perché questa canzone di Étienne de Crécy era diventata di successo anche grazie al video, tra l'altro girato dal fratello minore di Étienne, Geoffrey de Crécy, che con il computer aveva creato un video ambientato all'interno di un fast food e sostanzialmente in questo video ne viene fatta una pubblicità negativa. E però questo video suscita un notevole successo e un notevole gradimento in tutto il mondo. Proprio il video, o la tematica video, che ovviamente si accompagna ad ogni canzone e sostanzialmente ad ogni canzone di successo, ci dà il là per presentare l'ospite della serata, che non è un ospite telefonico, è un ospite così molto gradito che ha semplicemente contribuito alla stesura della playlist. Il nesso con il video è perché questo pupazzo è diventato famoso grazie a uno spot pubblicitario e a una canzone, e stiamo parlando, ladies and gentlemen, di Flat Eric, niente meno, che ringrazio

spazio qui dalle frequenze di Radio Parsec e di Lello Splendor, perché il suo contributo di pupazzo e anche di fenomeno non è passato inosservato. E Flatteric è un pupazzo animato da Drew Massey, e tutti lo ricorderanno sicuramente nella campagna dei Levi's del 1999, in cui dentro un ufficio risponde al telefono e diciamo muove la testa al ritmo del pezzo. E, sì, è proprio questo il pezzo, tutti se lo ricorderanno. Questo, ragazzi, dopo Etienne de Crécy entriamo nella parte centrale di Lello Splendor. Qui si comincia a muovere tutto, a muovere i tavoli, a muovere le sedie, perché si comincia proprio a ballare, ed è qui che il French Touch prende il volo e si fa acclamare da tutto il pubblico. E in questo pezzo di Mr. Oizo c'è appunto il protagonista fenomenale, che è Flatteric. A voi, Mr. Oizo, Flat Beat.

Madame et Monsieur, Flat Beat del DJ francese Mr. Oizo. Qui siamo nel 1999, Flat Beat è il primo singolo estratto dal primo album di Mr. Oizo, Analog Worms Attack. Mr. Oizo, che ovviamente è un DJ e producer francese, come ce ne sono tanti in quegli anni, non li posso citare tutti, poi collaborano tutti fra di loro, fanno serate, si organizzano, e Mr. Oizo è uno di questi, al secolo Quentin Dupieux, che ci propone questo singolo fenomenale che ha fatto ballare tutti quanti, grazie anche al simpaticissimo pupazzo Flat Eric, che a me fa schiantare dalle risate ogni volta che lo rivedo, tanto da portarlo qui in studio con me e farlo partecipare alla stesura della playlist, perché lui conosce molto bene questo mondo, conosce molto bene questo French Touch, perché ne è diventato protagonista, probabilmente suo malgrado, non lo so, forse sì, forse no, siccome lui non parla bene l'italiano, non lo posso sapere. Abbiamo sentito comunque un pezzo piuttosto importante del French Touch, o più precisamente in questo caso sì, della French House, perché qui parliamo proprio di house music, parliamo anche di dance floor e parliamo anche di club club culture, perché sostanzialmente cos'è che definisce il French Touch? La famosa frase "We give a French touch to house", abbiamo dato un tocco francese alla musica house, ed era uno slogan di una label parigina negli anni 90 che ha reso iconico questo termine e questo eponimo e questa etichetta. Però, come abbiamo detto prima in apertura, tutto ciò diventa un patrimonio culturale nazionale, perché l'annuncio arriva proprio dal ministro della cultura francese Rachid Hadati, viene inserito ufficialmente nella lista nazionale dei patrimoni culturali immateriali, e questo segna un passo importante verso il riconoscimento di questo genere musicale, come è avvenuto anche per la techno di Berlino, e quindi con esso anche un significato diverso ai club, perché i club stessi diventano arte, la musica elettronica diventa arte, e questo non lo dico io, ma lo dice addirittura Macron, che si è espresso a favore di questa iniziativa. E quindi qui stiamo parlando non solo di un vezzo, non solo di uno stile, ma stiamo parlando proprio di un patrimonio culturale che ha segnato di sé un'identità nazionale e un'identità musicale. Eh sì, perché in questi periodi, in questi anni, siamo fra la fine degli anni 90 e gli inizi del 2000, i francesi erano diventati sostanzialmente i king della console, i king del dance floor. E sentite qua, sentite qua. Ci siamo arrivati finalmente, perché dice, ma ancora non hai parlato dei Daft Punk? Ci siamo. Un po' di pazienza, un po' di casino, ma arriva la polizia. In campana, ragazzi, in campana. In campana. Stop the music and go home. I repeat, stop the music. Stop the music and go home. Daft Punk Revolution 909. Stop the music.

French House in purezza, direi quasi. Loro erano i mitici Daft Punk che finalmente siamo arrivati a sentire nel corso di questa, questa puntata di Lello Splendor dedicata al French Touch. Eh sì, perché i Daft Punk rappresentano forse a livello mondiale questa etichetta, questo genere musicale, questa epopea della musica francese, con questo disco, sicuramente secondo me, che era Homework del 1997, da cui abbiamo sentito questo pezzo fenomenale che è Revolution 909. Daft Punk è un nome che deriva curiosamente da una recensione di Melody Maker che aveva definito nei loro esordi, quando ancora si chiamavano i Darling, dove militavano i due, erano stati definiti un gruppetto di stupidi teppisti e Daft Punky Trash. E però dopo loro si sono fatti sentire, si sono fatti vedere, si sono fatti conoscere al mondo intero grazie ai loro lavori, che in Homework soprattutto, ma anche nel successivo Discovery, sono dischi secondo me fenomenali. A me piace soprattutto Homework perché, come abbiamo sentito, qui c'è la techno, c'è l'house, c'è il funky, e quindi è ciò che piace di più a me, ed è ciò che poi li ha fatti notare anche a registi famosi che hanno curato i video, quindi si sono fatti conoscere non solo grazie alle maschere ovviamente, ma anche grazie a ciò che stavano producendo di notevole. Poi dopo, nel corso degli anni, nel corso dei dischi, chiaramente la loro musica cambia molto, si fa molto più orecchiabile, ci sono hit che contengono al proprio interno anche tormentoni funk con riff di chitarre presi a piene mani dagli anni 70 e da tutte le origini della disco music in senso classico. Questo però era un grandissimo brano, era un grandissimo pezzo che faceva ballare tutti i club del mondo, e secondo me questo è un pezzo notevole. Qui però siamo entrati in un ambito piuttosto importante, piuttosto danzereccio, e quindi io vi invito a fare spazio attorno a voi, perché qui c'è da ballare, attenzione. Oh Madonna! Spostate tutto, spostate tavoli, spostate sedie, spostate scrivanie, fermatevi se siete alla guida, tiratevi su, slacciatevi la cintura di sicurezza e mettetevi a ballare, perché qui potentissima sta cosa, violentissima, e qui il French Touch fa parlare di sé in tutta la sua violenza da dance floor e con tutta sta cassa detonante. Sentite qua cosa diceva Laurent Garnier e come lui interpretava la musica house, la musica techno in quegli anni. Sentite che profondità, quasi intimidatoria.

avete fatto spazio intorno a voi? Io non rispondo di ginocchia sbucciate o di teste sanguinanti. Fate spazio e sfogatevi, perché questa è musica che fa sfogare. Dimenticatevi di tutto. Sentite che roba.

Notevole, notevole direi. Adesso noi sfumiamo perché i vicini qua potrebbero fare casino e quindi rientriamo in studio sulle note di questo bellissimo pezzo che si chiama The Sound of the Big Babu, tratto da un disco secondo me da avere di Laurent Garnier, se vi piace questo genere. Si chiama Unreasonable Behavior e questo era un pezzo tiratissimo, veramente esplosivo, veramente energico ed energetico, perché il French Touch, la French House, come abbiamo detto, si caratterizzava anche così, soprattutto con questi autori, con questi artisti, con questi DJ, con questi producer. La musica era da ballo, la musica era da club e quindi questo è quello che emerge sostanzialmente dalle note di questi pezzi che abbiamo sentito in questa parte centrale del programma. Comunque parliamo di musica elettronica, comunque parliamo di un'area di derivazione che è quella spiccatamente francese, lo abbiamo capito, ed era una musica sostanzialmente elettronica, perché molti di questi artisti partono da lì, se non proprio tutti. Adesso però ci prendiamo, diciamo, un ultimo pezzo rappresentativo della componente elettrica ed elettronica, che come abbiamo visto parte dall'elettronica cosmica spaziale per poi passare a quella più funky, ma anche a certo kraut rock o a certa elettronica dei Kraftwerk, quindi degli anni 80 o giù di lì, perché tutto ruotava anche intorno ad un'etichetta che in quei tempi la faceva da padrone e che racchiudeva tutto un po' tutto il movimento. A me piace molto parlare di queste cose, anche se non le approfondisco, perché A, non ho tutte queste capacità tecniche, ma B, perché mi interessa anche il contorno che c'è fuori. E però bisogna sempre ricordare come tutte le decadi, tutti i movimenti culturali poi si riuniscono intorno a certe figure, certi locali e anche certe etichette, come per esempio la Headbanger Records fondata da Busy P, di cui sentiamo questo brano, Pedrofilia.

E questa era Pedrofilia di BZP, che altro non è che lo pseudonimo di Pedro Winter, un disc jockey e produttore discografico francese che ebbe la fortuna nel 1996 di incontrare i Daft Punk quando era uno studente di giurisprudenza, e questo duo gli ha detto: guarda, noi presto diventeremo famosi e quindi noi vorremmo che tu ci facessi da manager. E lui ha accettato, e quindi come dargli torto per questa turning point della sua vita, e noi siamo molto contenti perché da lì in poi la sua vita cambia e nel 2002 crea e gestisce la Headbanger Records, che come abbiamo detto prima diventerà il punto di riferimento di quasi tutta la produzione del French Touch, mettendo sotto contratto Cassius, Justice, Mr. Oizo e tanti altri di questo periodo. Questo era un brano tratto dal suo disco appunto Pedrofilia del 2008, quindi siamo andati un po' avanti con gli anni, e abbiamo sentito come in questo caso la musica elettronica si fa più classica, si fa più elettronica, si fa più computerizzata, si fa un po' più anni 80, e quindi c'è anche un ritorno alle origini, c'è anche una riscoperta di una musica meno filtrata, meno processata, ma comunque pur sempre elettronica nel senso vero del termine. Questo è importante da sottolineare perché poi la Headbanger stessa, ma tutto il French Touch, prende anche altre strade decisamente più mischiate, più miscelate, anche con il pop, soprattutto con il rock. Ci sono esempi molto famosi che noi adesso non passeremo, come Stardust per esempio o Phoenix, ma sentiamo due in doppietta, tra l'altro, sentiamo due esempi molto molto importanti di come il French Touch si potesse anche assaporare e apprezzare anche attraverso non soltanto il funky, non soltanto la musica elettronica di derive particolari, ma semplicemente con il pop rock, proprio nel senso stretto del termine. E qui noi abbiamo due esempi fondamentali nell'ordine, Cassius e Justice, che sentiamo nella nostra doppietta di Lello Splendor, ormai tipica. Eccoli qua.

Bentornati a Radio Parsec, bentornati a Lello Splendor, questa è la puntata numero 9 dal titolo Nasino alla francese, perché stiamo parlando ormai da un'oretta circa del French Touch, ovvero sia di quel tocco francese alla house e non solo, che molti artisti fra la fine degli anni 90 e gli anni 2000 hanno dato in maniera importante, in maniera evidente alla musica in generale. Abbiamo parlato di musica elettronica, abbiamo parlato di musica un po' più tradizionale, ma comunque sempre infarcita di funky, sempre infarcita di sonorità più da groove, più da dance floor, ma anche semplicemente più elettroniche nel senso proprio di computer. E in questo caso, in questa doppietta, abbiamo sentito come alcuni gruppi del French Touch prediligevano invece una matrice un po' più pop, un po' più rock, e quindi abbiamo sentito nella doppietta, nell'ordine, Toop Toop, un pezzo di Cassius del 2006, tratto dall'album 15 Again, e abbiamo sentito come la musica è sì piuttosto dance, piuttosto elettronica, ma qui c'è una chitarra che ricorda addirittura i Clash, ci sono dei riff che ricordano quelle cose lì, e quindi il dance si mescola con il riff chitarristico tipico del rock britannico, addirittura del punk rock, e c'è un cantato distorto usando il megafono. Oppure abbiamo sentito Dance dei Justice, un pezzo del 2007, dove addirittura il pop è presente attraverso un mashup di varie canzoni dei Jackson 5, quindi quella vocina che sentivate ricordava molto un bambinetto dal nome di Michael Jackson. E comunque queste cose non devono sminuire ovviamente il prodotto di cui stiamo parlando, perché comunque questi pezzi si fanno conoscere al grandissimo pubblico, hanno un successo planetario. E addirittura il pezzo di Justice viene viene utilizzato, ecco sì. Il pezzo di... qual è quello che... vabbè, sto facendo un casino in questa puntata. Tra l'altro sembro stupido, ma in realtà mi è venuto in mente l'artista di cui non ricordavo il nome, quello americano che era Sufjan Stevens, quindi per correttezza di informazione adesso mi è arrivato, e adesso troverò anche il gancio di cui vi volevo parlare, ovvero sia che questi brani, questi artisti vengono sfruttati per... Anche da altri, per esempio da registi di cinema. Ecco, adesso mi è venuto in mente che il brano Toop Toop è stato utilizzato come colonna sonora nella scena iniziale del film Il Divo di Paolo Sorrentino, o addirittura Madonna la usò come la melodia del brano per la sua performance di Into the Groove durante il suo Sticky and Sweet Tour. Quindi sono tutti artisti, sono tutti brani che comunque... si fanno notare, si fanno conoscere anche grazie ad un'esplosione mediatica. Pensiamo solo ai video dei Daft Punk girati e curati da registi come Gondry o come Spike Jonze. Quindi sono artisti che vanno anche di moda a un certo punto, proprio perché il French Touch fa parlare di sé e marchia in maniera indelebile tutta la musica che viene prodotta in quegli anni, grazie anche a un lavoro, come abbiamo detto, di raccolta e di raccordo di Pedro Winter con la sua Headbanger Records. Quindi siamo quasi alla fine, noi adesso viriamo un po' intanto sull'attualità, perché parlavamo comunque di brani come Toop Toop e Dance che hanno i loro bei 20 anni, e uno quindi si potrebbe dire: che cosa succede adesso a livello musicale, parlando di French Touch aggiornato ai giorni nostri? Non cambia granché, ovviamente, perché chiaramente la musica rimane un po' ancorata a tutto quello che è stato fatto e a tutto quello che è stato detto, tematica che, come sapete, a me sta molto a cuore, ma c'è comunque qualcuno che si fa rispettare e produce delle belle cose interessanti anche ai giorni nostri, tipo Mid, che con la sua Be Someone New ci ricorda i fasti della musica elettronica francese.

Bene, liscio come l'acqua, liscio come l'olio, non so cosa vi possa piacere di più per una perifrasi parlando di cose semplici semplici ma efficaci o dissetanti o soddisfacenti. Eh sì, questo era un singolo del 2025, quindi praticamente l'altro ieri. Era Be Someone New di Mid, un altro DJ francese che ha capito, grazie alla sua provenienza, grazie al suo circoletto e grazie ai suoi amici e alle sue capacità, che produrre un brano come questo nel 2025 può funzionare. Sì, perché c'è la cassa, c'è la voce femminile, in questo caso di Bethany Home, e quindi ci sono tutti i crismi per confezionare un brano carino carino, semplice semplice, che però funziona anche ai giorni nostri. La stessa cosa devono aver pensato i componenti e i membri del gruppo che andremo a sentire ora, perché adesso c'è un gruppo che non è francese, attenzione, quindi un attimo divaghiamo un attimino, ma sono australiani, stiamo parlando dei Parcels, che per produrre il loro electropop si sono affidati niente meno, niente proprio di meno che proprio ai Daft Punk. Questo è quello che viene fuori sempre nel 2025. A voi.

Bene, bene, questi erano i Parcels con un disco molto molto carino che si chiama Lighten Up. In realtà il brano è del 2018, anche se io prima ho detto del 2025, ma era semplicemente per sottolineare come ai giorni d'oggi gruppi dei più svariati propongano comunque dei brani che rimandano a quanto detto nel corso della puntata. In questo caso i Parcels, che ripeto non sono francesi ma sono australiani, hanno prodotto il loro electropop con i Daft Punk, e si sente come, perché era come se in questo brano ci fosse un certo Nile Rodgers dei Chic che suonava la chitarra. Se non era lui, poco ci manca, e sappiamo quanto Nile Rodgers abbia influenzato la produzione diciamo più recente dei Daft Punk, caratterizzando con la sua chitarra inconfondibile, con la sua maestria inconfondibile, i brani del duo francese. Eh sì, perché di questo si parla, di musica francese, di French Touch e di tutto quello che ha ruotato intorno a questa etichetta, a questo movimento, a questa epopea culturale della musica elettronica degli artisti francesi. Dice: non hai ancora parlato degli Air. Beh, certo ragazzi, i cioccolatini più buoni si lasciano per il finale come al solito, e quindi è giunta l'ora di parlare degli Air, perché gli Air sono la colonna portante, a mio modestissimo avviso, non tanto del French Touch quanto della musica elettronica in generale, perché questo duo francese ha regalato note magiche, regali, tra l'altro vengono da Versailles, quindi chi meglio di loro può parlare di regalità in questo ambito. E dicevo, questo duo composto da Nicolas Godin e Jean-Benoît Dunkel ci hanno regalato dei dischi e dei brani memorabili. Io, come al solito, nel finale di trasmissione mi lascio sempre un artista, una band che ho amato particolarmente, e quindi gli Air dovevano rientrare in questa categoria e nella sigla della puntata, perché dai primissimi tempi della loro carriera, dal 95 in avanti, ci hanno regalato dischi di una raffinatezza e di un'eleganza unica, rimanendo sempre in ambito elettronico, perché chi li ha visti in concerto li ha visti anche decisamente contornati da piani e piani di tastiere, ma poi si prende anche il basso e si regala una profondità, una poesia alla composizione elettronica tout court. E io adesso vi lascio con questo brano che si chiama J'ai dormi sous le, tratto da un EP d'esordio che si chiamava Les Premiers Symptômes, dove già si poteva intravedere quello che gli Air avrebbero fatto negli anni a seguire, soprattutto con Moon Safari e con gli altri dischi che li hanno consacrati al grande pubblico. Io li vidi in Francia in un festival di musica che si chiamava I Tre Elefanti, un festival a metà strada fra il freak e l'hippie, dove loro, ovviamente sentendosi a casa propria, hanno dato il meglio di sé, hanno creato una serata fra le più magiche che io possa ricordare. Non potevo non metterli con questo brano dolcissimo, raffinatissimo, con cui io vi saluto. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Lello Splendor, ovviamente qui su Radio Parsec. Ciao a tutti ragazzi, buongiorno, buonasera o buonanotte.

0: Eccoli! Eccoli! Buonasera a tutti, eh? A eccoli. Tutti, tutte e tutti!
1: Mazza,
0: eccole, eccoli, eccolu!
2: Pensavi, quella Lino, la sigla di Dirotta su Cuba?
0: No, sai che questa, sai com'era questa? Questa era il Te Digo Vai e Te Digo Dancing.
1: Beh, intanto grazie degli applausi, oh. Io non me lo aspettavo.
3: Ma non erano per te, Lello?
1: No, no, vabbè, io parlo a nome di tutti, dai. Io come il tavolo.
3: Ah, ok.
1: Sono un tavolo adesso.
4: Ma perché? Perché dove siamo? Vogliamo rispiegare per la centesima volta dove
1: dobbiamo
4: si svolge questa
1: farlo,
4: diretta?
1: Dobbiamo
4: Lello,
1: farlo.
4: Che dici?
1: Perché,
4: mio.
1: Esatto.
4: Allora, lo spiegone. Ah, Women's Explaining. Esatto. Ci troviamo ad Ancona, fuori dalle mura della Mole Vanvitelliana, detta anche il Lazzaretto di Ancona. Siamo ospiti del Lazzabaretto e dell'Arci. E il comitato centrale è questo raduno di autori e autrici dei programmi musicali di Radio Parsec e del Palinsesto che si incontrano e sparano cazzate per due ore.
0: Sono amici della burocrazia e membri della nomenclatura. Proprio appassionati di burocrazia.
3: Se non ho capito male, questo è uno spettacolo e non è una trasmissione.
0: No, allora, non è uno spettacolo, non è stand up, non fa ride.
1: Stand up sicuro no, sta ma siede.
2: No. Non è serio?
0: No.
3: No, e quindi?
0: Non è.
3: E qui, ok.
5: Punta ad annoiare, soprattutto.
0: Quindi, okay. Grande Johnny, intanto salutiamo, voi da casa non lo vedete, ma arriva gente e porta doni.
1: Ma non,
0: quindi...
1: non solo, c'è gente che, ormai è la quinta puntata credo questa, c'è gente che sono cinque puntate che ci viene a vedere e a sentire, quindi grazie a tutti.
3: E a portare doni.
1: Lo zoccolo duro direi.
0: Pensa cos'è la vita vuota per venire qui del lunedì sera.
1: Lo so, ognuno ha i suoi hobby.
5: E anche oggi direi di ringraziare Romina che
3: volevo infatti salutare e ringraziare Gaspare, Melchiorre e Romina, appunto.
4: Romina, ti regaleremo una seconda calamita perché le ho viste arrivare.
1: Io l'ho finite.
0: Allora, salutiamo anche chi ci sta ascoltando da Lione, dal nord della Francia, dalla Puglia e quelli che ci ascoltano dal territorio ma non sono qui, e soprattutto salutiamo quelli che
3: non ci ascoltano mai.
0: È un pubblico enorme e in continua crescita.
1: Ma che cosa ascoltano o non ascoltano? Ascoltano Radio Parsec, che è la web radio, il progetto di radio comunitaria e sociale di noi altri, no? Nostro.
0: Vabbè, di noi altri, sì.
3: No,
0: sì,
3: noi. È la radio noi.
1: Siamo
3: noi.
1: Vabbè,
3: e allora, vabbè.
1: Una radio che potete seguire in diretta su www.radioparsec.com oppure andare su Facebook, su Instagram, trovare i podcast di tutti i programmi, perché ci abbiamo un po' di roba nel palinsesto, non sembra, ma ci sono dei programmi.
0: C'è la live chat, Mark.
2: Attraverso i profili potete ovviamente scriverci utilizzando i vari messenger.
0: Quali profili? Quelli della Minato?
1: I profili,
2: Instagram?
1: Quelli della polizia?
2: I nostri profili migliori ovviamente, non quelli a caso. Come diceva il dottor Lello, Instagram e Facebook.
1: E basta.
0: E grazie anche a chi interagisce sui canali, perché questo mese abbiamo avuto un sacco di contatti, mai abbastanza per poter fare le dirette su Instagram.
1: Ricordiamo anche le bellissime esperienze live di sabato e domenica scorsa a Posatora, nell'ambito del festival di editoria indipendente di Bruttachina. E anche la grande youtubata di venerdì 17 scorso, che è stata un successone.

0: quindi siamo anche usciti allo scoperto.
1: Stiamo infestando l'area.
0: E quindi, bene, no? Direi una bella esperienza.
2: Poteva andare peggio.

0: dai che riparte se no il treno qui dei Kings.
1: Ha preso fuga alla fine.
0: Hai visto come andava?
2: Non finisce mai
0: la locomotiva,
3: un crescendo.
1: Allora, questo è il Comitato Centrale Stile Balneare di Radio Parsec, il progetto Ancona Radio Sociale Comunitaria. Come tutti i lunedì sono in onda, è in onda la nuova programmazione della settimana, perché noi ci rinnoviamo di settimana in settimana. Ci sono alcune repliche di alcuni programmi del nostro palinsesto, che vi ricordo inizia tutte le mattine alle 7 e termina notte fonda.
0: Madonna,
1: è un lavorone, eh?
0: Che palinsesto.
1: Questa settimana, ed in particolare oggi, è il 20 luglio, e per noi il 20 luglio non è mai un giorno
0: no.
1: come gli altri. In particolar modo quest'anno, perché cadono i 25 anni dal G8 di Genova, ci sono due programmi in palinsesto che parlano di questo, in particolare Maledetti, che è il programma condotto da Mark, e yes. Lamentina, che è il programma condotto da Lillus. Andrei in focus su questo, iniziamo da voi, insomma.
4: Ciao sorelle di Radio Parsec, sì, ho deciso di dedicare una puntata decisamente OT rispetto alla Mentina, che come sapete vi parla al femminile sovraesteso, di femmine, femminismi, diritti e società. Però siccome in quel giorno di luglio di 25 anni fa la mia vita è cambiata, me ne accorsi soltanto molti molti anni dopo, ho deciso di dedicare una puntata che cambia anche alcune regole, interamente dedicata a Genova, al G8, a come lo vissi io da ragazza, alle scelte che feci, e per favore ascoltatelo, perché ho pianto mentre lo pensavo, ho pianto mentre l'ho scritto ed ho pianto mentre lo registravo, ma voi riderete con me. Dai, viva!
5: E invece a Maledetti, che è la mia, il mio programma, musica, parole ed altre eresie, è capitata questa coincidenza clamorosa, cioè oggi 20 luglio era anche l'ultima puntata estiva della, del mio podcast, e anch'io l'ho dedicata a quel 2001, al G8 di Genova, e, dal mio punto di vista, dal punto di vista di Maledetti, e mi sono concentrato più che altro sulle ragioni per cui andammo lì, per cui ci si ritrovò tutti al controvertice, al social forum, senza concentrarmi troppo sulla cronaca, perché di cronaca si è parlato tanto e giustamente, ci mancherebbe, ma poco si è parlato delle ragioni per cui tanta gente da tutto il mondo si è trovata lì, quindi mi sono dedicato a questo più che altro.
1: E questo troverete su Maledetti e su Lamentina, che sono i due programmi in onda, oltre agli altri programmi di Radio Parsec.
2: Non è che in questo quarto di secolo siano migliorate molto le cose poi, eh?
1: No, però per spendere ancora due parole, visto che comunque questo non è un 20 luglio come gli altri, per noi direi che rimane necessario opporsi all'amnesia forzata, no? Riappropriarsi di quella memoria per poi comprendere davvero cosa hanno significato quei giorni, il volto vero della repressione, ma anche i contenuti e l'analisi, che era giusta, perché alla fine credo concorderete tutti, no? In ogni caso nessun rimorso,
3: e avevamo ragione su tutto,
1: e ci avevamo ragione noi.

insieme a noi nel mucchio lo è lottato. Quando ha avuto l'occasione non ha voltato gli occhi e questa è la lezione da insegnare nelle scuole, nei racconti che disegnano le sere, cosa sparava in faccia quel carabiniere. Io porto come il nome di Carlo Giuliani, noi facciamo la storia mentre quelli fanno i piani come a Genova quel giorno. Niente rumori di fondo e noi la sedia padrone del mondo. Usciti dal Carlini non torniamo indietro davvero, affronti il nemico e vedi il suo volto vero. In marcia il cuore, pompa esaltazione, una soluzione inizia quando inizia una rivoluzione. Fuma l'orizzonte, è già alto, denso e nero, è un bel dito medio alzato dritto verso il cielo. Noi siamo in ballo adesso.

0: E questo era direi un classico, era il brano degli Assalti Frontali Rotta Indipendente, che è all'interno del disco HSL, che era la sigla degli antichi romani, che era Ixunt Leones. E questo brano, non solo credo per me ma per un'intera generazione, è diventata proprio un inno, una canzone simbolo che racconta bene quei giorni, con tutto l'amore e la passione che militantà, ovvero Luca degli Assalti Frontali, sa mettere nei suoi brani. E questa è anche la dimostrazione di come il rap può essere non solo intrattenimento, ma può toccare corde profonde. La mia l'ho detta, grazie.
1: L'hai detta bene, bravo Alba, hai fatto bene, grazie, a sottolinearlo.
2: Vabbè, era un passaggio,
1: cose importanti oggi da dire, sì.
2: Allora, torniamo indietro col calendario, perché ci occupiamo dei mondiali di caldo
1: da un po',
2: dall'inizio.
1: Siamo stati un po' la radio ufficiale dei mondiali di calcio.
2: La radio ufficiale dei mondiali di calcio.
3: Sono finite le 104 partite.
2: Che te non hai visto?
0: Esatto, no, nemmeno l'ultima.
3: Niente. No, io ho visto dal 70esimo fino alla fine.
0: No, però ci deludi un
1: po'. La finale.
3: Vabbè, lo dico, ma io...
2: Allora, sì, sulla finale però,
4: la finale frizzantissima.
3: Molto bella. Grande spettacolo soprattutto,
1: memorabile.
3: Intrattenimento, sì.
2: Leo Paredes è amico
3: mio. La gente
2: mio,
3: si è divertita,
2: Oh, l'arbitro della finale è stato arrestato in Bosnia in una retata su un giro di prostituzione, armi e droga nel 2020.
1: Ah, pensavo appena finita la partita, invece era una roba passata.
0: È questo che l'ha scelto Collina.
2: C'è sempre una possibilità, no, nella vita? La cosa interessante è stato...
3: Non ha neanche rovinato più di tanto l'irrovinabile, perché era già rovinato da solo ieri.
2: Infatti ci sono degli elementi, ne vogliamo discutere di questi elementi?
1: Quali elementi?
2: Cioè, l'half-time show, maledetti a loro e a chi gli aveva
1: una mezz'oretta di pausa.
5: Me l'immaginavo che avreste parlato di questo. Dai, sentiamo un po', mi è piaciuto.
4: La cosa peggiore è stato il commento dei due commentatori della partita.
2: Gianni Lecchino, il presidente della FIFA. No, che si è inventato sta roba. Gli ha risposto niente po' di meno che Robert Smith dei Cure.
3: E che gli ha detto?
1: Non ci credo.
2: Allora, Robert Smith ha detto:
3: mi vuoi cotonare un po' i capelli?
2: Ha fatto un gioco di parole in inglese che io adesso non ripeto. Gianni Infrastronzo dice che l'halftime show sarà un grande spettacolo. E Robert dice: il punto non è chi si esibisce, è che è proprio un'idea di merda.
1: Che poi insomma non...
0: e poi lui c'è stata un po' d'Italia, perché all'inizio c'era anche l'aurora nazionale Pausini,
1: Laura Pausini, che due
0: insomma ha cantato in spagnolo,
3: ma Robert Smith aveva anche effettivamente un diavolo per capello, e vi assicuro che sono tanti.
1: Come si chiama quello che ha duettato con Laura Pausini?
5: Gigio Destacchiotto, ma insomma qui c'è gente che si offende, guardate i cuori che si levano dalla folla.
2: Allora, però adesso non giriamo intorno al tema principale dei mondiali, che è il diarrea arancione,
3: che non è sigla, ma diciamolo chi è, magari
1: non tutti
2: è il regnante del regno a stelle e strisce. Ha dichiarato: i prossimi mondiali li faremo ancora qui l'anno prossimo, con la Cina
0: a casa mia.
2: Gianni Lecchino gli ha detto: la coppa è un tuo successo personale incredibile.
1: Solo che ieri l'ha dovuta consegnare.
2: E dopo ieri, al momento della consegna agli spagnoli, sai che c'è tutto il protocollo, no? Vince la coppa, salgono le medaglie. A parte che c'era giocatori che non l'hanno manco cagato, se sono girati.
1: Assolutamente, sono girati.
2: Bravi.
4: È stato allontanato.
2: Al momento della coppa c'è la foto ufficiale, quella che rimane nella storia del gioco del calcio, in tutti i media, e lui non andava via, e c'era i giocatori che e l'hanno preso per un braccio, che è proprio un fiolo scemo, no?
3: Beh, in effetti. E poi è andato via.
2: L'ha spinto il capitano della Spagna.
1: Dopo è arrivato Paredes.
2: Dopo sparare si è dato un bombo.
5: Guardate che lui non è andato via, che il cameraman ha tagliato la scena, ma sicuro che dalle foto si vede, è rimasto a fianco al gruppo foto.
0: Ma ricordava quelle scene tipo gli sposi che devono fare la foto alla torta, arriva il nonno ubriaco che a tutti i costi e dice no,
1: russa.
0: Aspetta, nonno, dice,
3: porta via nonno che ci sputa sulla torta.
2: Che qui famo le figuracce. E poi
0: siete l'amaro a nonno, per cortesia.
2: E poi, visto che il suo ego è debordante, ha fatto un tweet anche passando da specialista di calcio.
3: Cosa
2: vuoi sapere?
3: Sì, dai, dimmi. Sì.
2: Ha detto Messi? Non so se l'ho notato solo io cosa ha fatto, è davvero incredibile.
1: Certo, proprio ieri che non ha toccato
3: ieri
1: una palla.
3: Non ha fatto
4: non
3: niente.
4: Non ha toccato palla ieri.
2: Intanto ragazzi.
1: Su Paredes cosa ha detto? Su Paredes.
2: Niente, si è cagato addosso.
3: Un po' troppo
5: pacato. Nervosetto Paredes, nervosetto. Sapete, nervosetto il coniglio di quel film animato della pizza.
2: Sempre per lei, usciamo dai mondiali perché...
1: No, dai, c'era il gatto di Cucurella con i capelli di Cucurella.
2: C'ha avuto un brutto colpo a lei col diarrea arancione. Cucurella. La marina iraniana ha fatto un annuncio alle navi che tentavano il passaggio ad Hormuz, perché lui l'ha riaperto, no?
1: Sì, voleva anche pagare un pedaggio.
0: Allora, apri lo stretto, chiudi lo stretto, muovo buco sto stretto.
2: Allora, quelli della marina iraniana gli ha bucato lo stretto, perché nelle comunicazioni radio che poi hanno ovviamente pubblicato, si sente, no? Sai tutto... Dice, per passare, dicevano ai cargo... Avete bisogno del nostro permesso, non dei tweet di un idiota.
4: Pacatamente. Dice e non dice.
2: Perché quelli del caso diciamo.
3: Dice e non dice.
2: È dove l'ha scritto lui.
1: Era velata.
2: Sì, ma
1: era
2: qui
1: velata.
2: Ci siamo noi che adesso te tiriamo giù, no? È andata così. Il nostro amico.
3: E vabbè.
0: Io ho anche un'altra notizia legata al diarrea arancione, che è stato praticamente licenziato l'operatore di Trump che si occupava dei discorsi del presidente, cioè era quello che compilava il gobbo. Cosa faceva questo tale Gabriel Perez? Praticamente lui scommetteva su un sito che proprio si occupa
2: Polymarket.
0: Di scommesse sui discorsi dei grandi eventi.
3: Certo.
0: Lui scommetteva che Trump avrebbe pronunciato determinate parole.
3: Certo, scriveva lui.
0: Prima,
3: certo.
0: Sostanzialmente il sito l'ha sgamato perché c'erano stati profitti sospetti superiori ai $100,000 e lui addirittura, quando capiva che alcune parole non sarebbero state dette, annullava la scommessa.
3: No, vabbè.
0: E quindi è stato sgamato.
2: Sospetto,
0: pare che Trump lo voleva fare vicepresidente.
3: Certo, intelligente
0: è
3: come
0: meraviglioso. Però purtroppo ci sono delle leggi e ahimè.
2: La cosa invece orribile dei mondiali ieri è nell'halftime.
3: La partita.
2: Oltre alla partita, il messaggio, quello love con tutti i bambini.
5: C'era veramente da vomitare.
2: Del mondo, mentre gli stessi organizzatori anche ieri hanno fatto una strage in Palestina.
5: Ma ci piace così.
2: No, a me no.
5: A merda.

0: E vabbè, abbiamo assolto ai nostri doveri di cronaca dei mondiali, però ovviamente ci sono anche altri eventi legati...
1: Ben più grandi, più importanti.
0: Al pallon.
1: Più carichi,
0: ci sono quelli che ci piacciono perché è iniziato il 16 luglio allo Stadio Dorico il Mundialito, che è un modo di vedere il calcio da un'altra prospettiva.
2: Un po' diverso, dai.
0: E vi leggo l'incipit perché c'è un calcio dei padroni e poi c'è il nostro. Fondi miliardari, diritti TV, biglietti a peso d'oro, conta la squadra e non il portafoglio. Si suda insieme e alla fine si resta a bere una birra. È un evento importante perché oltre alla parte, diciamo, sportiva di tornei che si svolgono nel pomeriggio, c'è un'ampia sessione dedicata ai dibattiti, perché il pallone è politico e quindi dai diritti legati al lavoro, dalla città che cambia ai quartieri che resistono, dopo le partite si prende parola con ospiti, autori e voci dal basso. Ci sono alcune iniziative, adesso le potrete trovare tutte negli account del Mundialito Ancona. Certo. Vi consiglio di farci un giro perché è un modo, no, di guardare all'amato calcio con la prospettiva quella giusta, probabilmente, e non quella che abbiamo visto fino a ieri. Tra le iniziative, presentazioni di libri, dibattiti, ve ne segnalo alcuni: l'antispecismo politico, le guerre che ti vendono. C'è un incontro che parla di Genova, 25 anni di Genova. C'è una serata il 1 agosto a cui teniamo particolarmente, che è una serata per Edo a 5 anni dalla sua scomparsa, con Loris Campetti e la musica con Marino della Gang. Il 2 agosto ci sarà il dibattito a 25 anni dal G8 di Genova con dal titolo Brucia ancora.

0: Eccoci arrivati a un momento classico, perché qui siamo in un posto che prevede all'interno una piccola arena con 70 spettacoli più o meno. E chi meglio di Chiara Malerba ci può presentare i film della settimana?
1: Eccoci, ciao Chiara. Ciao a tutti. Allora, questa sera iniziamo con La torta del presidente.
2: Quale presidente? Chi è importante?
1: Saddam Hussein, presidente. Ecco. E la torta deve essere imbastita per il suo compleanno, come voleva tradizione negli anni 90, e questa bambina nell'Iraq degli anni 90 cerca tutti gli ingredienti con varie peripezie per omaggiare
0: il presidente
1: Saddam Hussein. Domani, se la catastrofe meteo ce lo permette,
0: cosa vuoi che sia? Al massimo 1500 euro di schermo e passa la paura.
1: Anche 2500,
0: anche 2000, non ero aggiornato sui prezzi.
1: Ecco, I figli dopo di loro è un film che abbiamo visto a Venezia ormai 2 anni fa in concorso, una storia di formazione di giovani ragazzi, anche questa un'occasione imperdibile perché il film è a una prima visione e quindi ci aspettiamo il pubblico che solitamente non perde queste occasioni, sempre tempo permettendo.
0: Certo.
1: Il giorno dopo, se tipo non sarà il finale del Paese delle Scimmie, l'arena del nostro cinema, I colori della tempesta, volontariamente
3: a cura del servizio meteorologico.
1: Esatto,
0: bisogna nuotare nelle pozzanghere e andare verso le sedie.
1: Che è però una storia ambientata qui nelle Marche, perché ricorda la figura di Pasquale Rotondi, soprintendente delle Marche, che salvò tantissime opere artistiche nel momento in cui il nazismo, i nazisti cercavano di rubarle, e avremmo il soprintendente delle Marche, Andrea Pessina, che introdurrà la figura di Pasquale Rotondi prima del film. Anche questa un'ottima occasione, ci sarà parte del cast del film che sarà presente. Il film è stato girato tra Urbino e le zone del Pesarese e è molto bello a livello anche estetico, non sembra quasi un film italiano, sai quei film tipo La caffettiera alle 8 di mattina come intro del film e tu capisci che è già un film italiano. No, questo no. È un film diverso,
2: quell'indizio imperscrutabile.
1: Altra opera prima che lo stesso un po' si smarca, siamo arrivati a giovedì 23 luglio, si smarca da questi perimetri, è La salita di Massimiliano Gallo, storia di redenzione di un gruppo di carcerate donne in un carcere a Napoli. Anche questa un'opera particolarmente attesa, prima visione, che vi consiglio di non perdere.
2: E qual è la prima inquadratura di questo titolo?
0: La caffettiera.
1: Una caffettiera, no, in un carcere. Il mare di Napoli,
3: bene,
1: ci piace molto di più. Ci piace molto di più.
3: La cucuma.
1: La cucuma. E il 24 luglio Toy Story 5, ormai abbiamo perso il conto, siamo a 5.
4: Marco, sono al 5, già.
1: Siamo a 5.
3: E Mark produce tutti i prequel, sequel, dopo li leggiamo, no? Quindi Toy Story è in zona pericolo.
0: È la leggenda, direi.
1: È tipo Beautiful. Praticamente in questo caso avremo, come sempre quando facciamo questo tipo di proiezioni, anche omaggeremo i nostri bambini presenti con lo zucchero filato, sperando di non dare fuoco al proiettore e alla mole.
0: E
1: al diabete, quello sicuramente.
0: Solo Fast and Furious è più avanti di Toy Story.
1: Ho perso il conto, ma forse
0: anch'io,
1: sì.
0: Anch'io.
1: Secondo me siamo arrivati alle 2 cifre su Fast and Furious.
3: Fast and Furious è quelli che non bisogna mai fargli guidare la macchina.
0: Esatto, esattamente. Soprattutto in autostrada.
1: Anche se mi hanno detto, perché non proietti di nascosto solo il 3 tipo di Toy Story, invece pensano di vedere il 5, ma rifacciamo vedere il 3.
3: E dopo tutti a fa drifting alla zipa, alle rotatorie della zipa.
1: Mi sembra un ottimo.
3: Invasati, duri, dopo il film.
1: Con lo zucchero filato nelle vene.
3: Col picco glicemico.
1: E infine sabato 25 luglio, Ascensore per il patibolo, non ha bisogno di presentazioni. Louis Malle, è un film che abbiamo voluto con Ancona Jazz, che collabora e co-partner della proiezione, per ricordare l'anniversario di Miles Davis. E quindi sfideremo i Subsonica a Piazza Cavour con questo capolavoro assoluto. E il 26 non c'è nulla di cinematografico, ma c'è
2: nulla
1: un'esperienza che va oltre, che è il nostro ASMOC. Michele, sì, vabbè, spiega quello... ASMOC.
0: Sì,
1: hai coraggio.
0: Dunque, ASMOC è una serata di Acousmatic in cui 20...
3: Cos'è Acousmatic?
0: Che è un festival di musica elettronica che è arrivato, credo, alla 30... non lo so, ma non lo so, 72esima edizione. Allora, che cosa succede in ASMOC? Arrivano 20 nerd
2: sciamanati
0: della più bella specie, quelli che hanno dentro e collegano 20 sintetizzatori in maniera tutta una roba molto bello.
1: L'anno scorso hanno fatto partire l'allarme della mole.
0: Certo, cioè, ma no,
1: però
0: ma
1: sono nessuno si è accorto che era partito, perché pensavano che
0: ma non c'è problema, non c'è problema.
3: Visti i tempi partita.
0: Comunque costruiscono un gigantesco sintetizzatore modulare.
3: Vabbè, fanno un casino, dai,
2: e rimettono in moto
0: 700 metri quadrati e poi si divertono e cercano di far divertire anche chi li ascolta.
1: Ingresso gratuito, vorrei ricordare, quindi
0: ovviamente ingresso gratuito.
1: Bene. Partecipate. Grazie.
2: Era benvenuti al cinema, la rubrica
3: programmone
2: di Radio Parsec.
3: Grazie Chiara.
0: Grazie Chiara.
3: Ovviamente tutti i film e gli eventi all'Arena Cinema del Lazzaretto
2: sono a
3: ingresso pagamento. 5 euro, soci arci 4 euro.
2: Adesso però, dopo il momento serioso e ufficiale, c'è anche lo spin-off.
3: Allora, siccome questo è un momento che noi facciamo sempre, che ha ispirato molto Mark, ha iniziato
0: quando ha visto Chiara si è ispirato subito, adesso anch'io. Gli è venuto in mente.
3: Allora adesso Mark ha attaccato l'industria cinematografica, tutta l'industria culturale occidentale di Hollywood, di Netflix, delle piattaforme,
2: a colpi di
3: film che adesso ci va ad elencare.
5: Sì, perché in realtà delle spie inviate dalla redazione di Radio Parsec sono in grado di anticiparci i titoli di Hollywood in lavorazione.
2: Questa l'hai detta,
5: come sapete, ci sono solo prequel e sequel, non inventano più niente a Hollywood. E
2: reboot,
5: tutti reboot,
2: qualcuno dice.
5: E questa settimana ci hanno comunicato che sono in lavorazione a Hollywood John Wick contro il Cavaliere Nero.
2: Quello che non gli devi di niente.
5: Lo Hobbit 12, Bilbo e il Comprooro. Ci hai approvato, diciamo, Bilbo ci aveva provato. E il buono, il brutto, il cattivo e il wok. È una nuova versione. Pirati dei Caraibi 13, il Molo Clementino. E poi ci hanno anticipato anche Gandhi 2. Allora non avete capito un cazzo.
0: Esatto. Sì, beh, c'è. Sì.
6: Io ho anche Fast and Furious 38. Cazzo, mi sono scordato il bollo.
3: Vabbè, allora, visto che siamo in tema di cinema, ci metto anch'io i miei due cents, perché a testaccio stanno girando un film Matthew McConaughey.
2: Riesci a dirlo bene?
0: No. Che non è come Jake Gyllenhaal, no. Però si avvicina.
3: Matthew McConaughey e Zoe Saldana.
0: Sì, Zoe Saldana.
2: Cazzo è
0: sì.
2: Zoe Saldana.
4: Zoe.
3: Allora, hanno bloccato testaccio per le riprese del loro film. C'è stata una netta e poliglotta risposta dei residenti di testaccio, che hanno scritto sui cartelli, quelli che aveva messo il comune per bloccare la strada, per non far parcheggiare le macchine, hanno messo tutte scritte, hanno scritto sui cartelli, o meglio, in evidenza, tappate le orecchie ai bambini. Ho perso la notizia, ragazzi.
2: Aspetta che tappa le orecchie.
0: Eccolo.
3: La risposta dei residenti scritta sui cartelli che avvertivano la chiusura delle strade: andate a Positano a rompe il cazzo.
2: Vabbè, era il payoff del titolo, era voluto anche questo.
6: È la rinomata accoglienza romana.

0: Yeah, tornati, Radio Parsec.
1: Quando una canzone finisce di botto, chiamare all'ordine.
2: È entrato benissimo il mondo.
1: C'è ancora il cinema. E dopo il mondo si riprende, nonostante se fa le sigarette. Però...
3: Si distrae questo ragazzo.
1: È attento.
0: Faccio solo quello.
2: Abbiamo parlato di cinema e adesso parliamo di musica e soprattutto di concerti.
3: Parliamo di musica, di concerti e anche di clima.
1: Il concerto è il topic per eccellenza.
3: Non sei nisciuna se non vai al concerto.
1: La FOMO?
3: Sì,
1: la FOMO. Fear of missing out.
3: Esatto, del concerto.
0: Che te tagliano fuori?
1: No, allora... la paura di rimanere fuori dal grande evento.
3: A Milano questa cosa però è diventata realtà, la fear of missing out.
1: Qualcuno ha preso anche le grandinate.
3: Perché, esatto, al concerto di Bad Bunny a Milano, la seconda data del concerto è stata, ahimè, annullata all'improvviso per uno scoppio improvviso di maltempo, in particolare una grandinata che leggo dalle notizie tipo Milano Today ha riportato chicchi di grandine lunghi fino a 9 centimetri che hanno colpito sulla testa i partecipanti e le partecipanti al concerto e hanno dovuto obbligare le autorità a fermare l'iniziativa.
0: In termini meteorologici sono i bricoccoli.
2: Sì, esatto, esattamente, e devo dire che mia figlia stavolta ha fatto vi ricordate, visto che parlavamo di cinema, vi ricordate Aaron Eckhart, no? Quando tirava su Batman la moneta, no? Due facce, e gli è capitata la faccia di venerdì, quella buona, se fosse venuta l'altra faccia avrebbe preso la grandine in testa.
1: Quindi è andata bene, 50-50.
3: È andata bene. Ma devi sapere, Lello, che ci sono dei concerti invece che non sono andati male, anche qui a causa di un evento, non dico atmosferico, ma sicuramente dovuto al cambiamento climatico. Forse non tutti sanno che, dice la settimana enigmistica, il concerto di Bobby Solo a Castiglione del Lago, previsto per, mi pare, il 7 luglio, improvvisamente la sera stessa è stato annullato a causa dei chironomidi. Chissà cosa sono i chironomidi.
1: I moscerini.
3: Ma la cosa più divertente è stata, come dire, l'escalation di titoli, perché a un certo punto Bobby Solo se l'è data a gambe, ok? L'organizzatore è rimasto lì con un palmo di naso con la gente che attendeva Bobby Solo, insomma, sono partite le querele. Allora Bobby Solo ha rilasciato tre comunicati.
0: Ma come le querele?
3: Ha rilasciato tre comunicati per rispondere alle querele.
0: Ma le querele?
3: Sì.
2: Ha querelato i moscerini.
3: Ma te andai lì a ascoltare Bobby Solo a Castiglione del Lago e invece, allora Bobby Solo dice nel primo comunicato: troppi moscerini, salta il concerto di Bobby Solo, decisione dell'artista. Dice: ce n'erano troppi.
1: Vabbè, ma erano
3: partono
1: moscerini.
3: Le querele.
0: Ma non c'aveva, no. Non c'aveva una racchetta,
3: non
0: quelle lì,
3: c'aveva racchetta, quelle che friggono, fritto misto. Partono le querele. Allora Bobby Solo dichiara sul Corriere dell'Umbria: siamo stati assaliti da centinaia di moscerini che ci mordevano.
1: Vabbè.
2: Io i moscerini l'ho incontrato, ma non è finita.
0: La grandine di Bad Bunny non è
3: niente, non è finita qui, perché Bobby Solo, per difendersi ulteriormente dalle querele dell'organizzatore, risponde: non sono scappato, denuncerò, c'erano ed ho le prove qui davanti a me, miliardi di moscerini.
2: Miliardi di moscerini.
1: Raccontate. Poi, tra l'altro, non ha pagato nessuno.
0: Quindi non era una lacrima sul viso, erano moscerini.
3: Non era una lacrima sul viso, però ecco, questa cosa mi ha fatto molto riflettere sul cambiamento climatico e come si intreccia, no, anche alla nostra vita quotidiana. Allora ho pensato, magari chi ci governa se ne renderà conto che questo cambiamento climatico, no, ci cambia tanto la vita. Infatti sì, se ne accorgono.
2: Basta far grandinare sui moscerini.
3: Sui moscerini oppure fare degli investimenti. E infatti l'Unione Europea ci ha pensato a fare gli investimenti e ha appena presentato, no, il 16 luglio, il cosiddetto quadro finanziario pluriennale 2028-2034, ok? Dove racconta quali saranno le prossime priorità di investimento in Europa. Sentite bene, i concetti di verde e di transizione giusta cedono il passo a competitività, difesa e industria. Avete capito bene, la transizione ecologica non viene cancellata, cambia pelle, non è più vista come un obiettivo sociale e ambientale in sé, ma come una pura leva per la produttività industriale, in linea con le raccomandazioni del rapporto Draghi.
1: Per la crescita,
3: eletta,
1: no?
3: Per la crescita.
0: Quindi non famo più niente per il clima.
3: Compare tutto il fondo per la transizione giusta, per riconvertire i poli industriali tipo Taranto, il Sud. Scompare anche lo storico programma LIFE per la tutela della biodiversità.
0: E quindi tutti i droni e carri armati?
2: No, tutti i moscerini.
0: Ma sì, sai, ma... perché? Tutto è iniziato quando quell'esponente di governo dice ci dobbiamo abituare al clima
1: portoricano,
0: al clima tropicale.
4: Nei Caraibi mica muoiono.
0: Il bimbonaccio, Ignacio l'aveva detto, sì.
1: Ignacio la russa.
0: Qual è il problema? Che dopo lui dice sta roba che fa solo ride, no?
1: Sì, abbastanza.
0: Dopo ci sono altri autorevoli esponenti, in questo caso l'amica Sardone della Lega,
1: che
0: ci spiega perché anche i dati sull'allarme clima sono falsi.
5: E quando tu dici sono aumentati i morti d'estate, dovresti anche dire che sono diminuiti quelli d'inverno. Perché ovviamente è abbastanza ovvio.
0: Ma è ovvio,
1: sì, è ovvio.
6: Proprio così.
2: Come dirlo?
1: Dove ha proferito questa notizia?
0: Ci ha fatto un reel apposta per spiegarci, sì? Che se tu parli dei morti d'estate, parli del cambiamento climatico,
1: non ti devi dimenticare.
0: Non è vero, perché d'inverno devi contare che d'inverno non si muore di caldo.
1: Certo, quindi ne muoiono di meno.
0: Quindi d'inverno. Non c'è questa emergenza climatica. È una cazzata.
7: È scienza.
0: Oh.
1: Quindi tutto scientifico.
0: Quindi va tutto bene, Lello.
1: Tutto bene.
0: Guardando te porto.
1: Tutto bene. Alla grande.

0: piaciuto il Tunz Tunz,
1: che pezzone bello.
0: Erano in Motel Connection, chi se ne ricorda?
2: Al Saprosito aveva fatto una richiesta all'inizio del pezzo, ma
0: c'è forse, anche per, no, c'è anche per lui,
2: no, ma era per la pressione,
3: era esatto, certo, perché lui
2: c'è una pasticca per la pressione.
1: Io ho accennato due passi di danza,
2: sì, comunque molto figo, dai,
0: siete banali, subito sente una cassa dritta e uno già chiede la pasticca,
2: perché qualcuno sente la cassa dritta, gli va su tutta la gioventù.
4: Nel Bosco di Rogoredo anche in silenzio viene richiesta, ma questa è un'altra faccenda.
2: Perché ricordiamo che Al Saprosito è l'inviato di Radio Parsec al Bosco Verticale di Rogoredo.
4: Grazie.
2: E alla famiglia
4: del Bosco di Rogoredo,
2: consulente finanziario della famiglia del Bosco. A proposito di Bosco, e a proposito di famiglie,
3: voi
2: sapete che noi abbiamo un idolo assoluto da quando abbiamo iniziato le nostre trasmissioni. È un caro amico della radio, fa serata con noi,
0: è un VIP.
2: È uno di noi,
3: si è fatto da solo
2: questa settimana, è salito agli onori della cronaca nuovamente,
1: e
2: Mark,
1: ci piace ricordarlo,
2: ce ne parli?
1: Sì, praticamente uno dei nostri più affezionati ascoltatori è Leonardo Maria Del Vecchio, che a 31 anni ha ereditato il patrimonio di suo padre,
3: che
1: è Luxottica, Leonardo Senior, che è il proprietario di Luxottica.
3: Sì.
1: E questa settimana è scatenato Leonardo Maria Del Vecchio perché ha ricevuto, non si sa bene per quale motivo, una laurea honoris causa.
3: È sulla fiducia.
1: Sulla fiducia
0: o sul pizzetto,
3: no, perché per adesso non ha, però
1: per
3: farà
1: le
3: qualcosa,
1: sue capacità imprenditoriali adesso, non siate sempre male,
0: sull'abbinamento naso, occhiali e pizzetto,
2: no ma figurati Leonardo.
1: E durante la sua lectio magistralis ha affermato di voler rifiutare la rendita e di credere in un capitalismo al servizio della persona.
3: Oh, e allora
0: adesso ci spiegherà.
1: Allora, e allora ci esce dal cuore.
3: E allora sì, siamo obbligati
0: te la serve.
3: A lanciare il nostro
1: vi ricordo anche, dove siamo. Anche
2: no, nel senso che essendo un amico glielo possiamo dire in amicizia,
1: certo,
2: sì,
1: no? In amicizia.
3: Anche in un milanese approssimativo possiamo lanciare il nostro 3 2 1 ma va a cagare.
0: Ah, questo era il messaggio.
3: Sì, il messaggio
0: che volevate dire. Qualcosa di più,
1: e non è stato non contento, ha scritto un discorso praticamente interamente con l'IA in 30 minuti di
3: manco quelli fa,
1: sì. In 30 minuti di discorso ha usato un centinaio di volte la formula non è questo ma questo, che è tipica dell'IA, è proprio evidente.
2: Ah, la negazione cosa. Dopo la negazione.
5: E anche l'elenco puntato ci aveva. Oh,
1: sì.
2: Non è che Michael ci diventa Michael Pirozzi, no?
1: E ha concluso dicendo che nascere ricchi in questo paese è nascere con una specie di peccato originale.
3: Certo.
1: Colpevoli prima ancora di aver fatto qualcosa,
3: certo.
1: E qui una lacrima ci esce a tutti.
3: L'importante
2: e
3: è
2: se
3: fare
2: lo dice,
3: qualcosa,
2: esatto,
1: certo,
2: se lo dice
1: certo.
2: Lui, se lo dice lui, che dopo tutto il mazzo che si è fatto, insomma, dobbiamo
5: poretto,
2: noi ricordiamo a Leonardo
1: bello,
2: Liban di Radio Parsec, no?
3: Certo, che non abbiamo, però
4: il bello è che alla fine del discorso anche l'AI gli ha fatto 3, 2, 1
2: cagare, Leo.
0: Anche lì riconoscibile, no? Perché
2: oh, va bene.
0: Un po' l'accento
4: era
0: si sente.
4: L'1-2-3 era
3: siete un po'
4: puntato.
3: Troppo critici, secondo me.
2: Con Leo, no,
5: Leo è un po' troppo.
0: No, ma noi si fa, Leo, in amicizia.
2: Leo è amico di Radio Parsec per sempre.
3: Lo vorremmo invitare.
0: Se volete per bene le persone che dicono cose interessanti.
3: Discorso,
2: allora,
3: no.
2: Lui giustamente si è preoccupato, no? Si preoccupa, no? Per le sue attività filantropiche, anche delle sorti del mondo. Noi però abbiamo una nostra consulente, che è quella che ci porta nelle grandi domande sul mondo, le contraddizioni e questi tempi oscuri.
0: Chi è?
2: La vogliamo sentire, capiamo se anche questa volta ci chiarisce un po' le cose come stanno.
6: Nel 2027 cadrà una cometa sulla Terra che aprirà portali interdimensionali.
0: Ah, è quella che cercava... Cos'è che cercava con il bastone?
6: Grazie. Il reddito di base universale. Verrà approvato in Europa?
2: No.
0: Glielo dice il bastone?
2: No. Sì.
6: Non c'è risposta.
2: C'hai feri da culo?
6: La preghiera eleva le anime dei defunti?
2: No.
6: Sì.
2: Sì,
6: grazie.
2: Invece.
6: Il Dio della Chiesa è il vero Dio universale?
2: No.
6: non c'è risposta.
2: Non c'è risposta.
3: No, ve lo dico.
6: Sono
3: io.
6: Veri i segreti della Madonna di Fatima?
2: No,
3: assolutamente, ma no.
6: Non c'è risposta. Grazie.
2: Non c'è risposta, non vi alzegnare.
6: È corretto affermare che Ashtar non è un singolo individuo, ma il nome collettivo dell'intero comando Ashtar che gestisce la flotta?
3: Non lo so.
1: Sì, secondo
6: me
1: sì.
3: Grazie.
6: No. Yeshua è il vero comandante supremo? Che governa questo piano e la missione di transizione?
2: No, è Trump, non è Yeshua.
6: Sì.
2: No, come?
6: Grazie.
2: Sì.
6: Cleopatra. Era la nonna di Gesù?
3: No.
2: Ma no.
6: Non esattamente.
2: Non esattamente, certo.
6: Maria era figlia di Cleopatra?
2: Ma come?
3: No, ha detto che...
6: Non esattamente.
3: No.
1: Grazie. Ma non porta i conti.
6: L'anima di un animale domestico. Può essere l'anima di un parente che ci ha lasciato?
3: Degli mortacci? No, quelli lì.
6: Sì, in parte. Quindi ci possono essere dei casi in cui l'anima di un animale domestico può essere l'anima di un parente che ci ha lasciato?
1: Degli meglio parente.
0: Comunque, se te facessi un servizio pubblico da radio, te dovresti dire chi è questa qui, perché magari la va in cerca perché fa proselitismo.
2: Lei è una consulente spirituale che se voi la cercate sulle piattaforme c'ha, come posso descriverlo, c'ha delle brugole,
0: dei ferri da uncinetto,
2: le tiene e fa ste domande e in base a come si muovono le brugole
3: dice sì o no.
2: Va tutte di là. Non esattamente.
0: Però,
2: se si incrocia è sì. Se fa così non c'è risposta.
3: Dovevi spiegarci
0: la domanda. È la domanda se Maria è la nipote di Cleopatra.
2: Adesso voi non vi concentrate
5: su
2: quello che fa lei. Non ci
5: dormo stanotte per capire il mistero.
2: Concentratevi sulle risposte. Lei ci aiuta. Domande che noi ci poniamo.
3: Lei ci aiuta.
2: Noi la facciamo sentire alle persone.
3: Quindi Cleopatra è la madre di
0: no, Cleopatra
3: Maria.
0: È la nonna di Maria.
2: Non lo so, ma mi sembra chiaro che è tutta un'anima degli mortacci suoi.
3: Esattamente.
0: Alla fine.

0: non mi fate incazzamondo coi rientri, eh.
1: Qui c'è gente che non sta concentrata.
2: Ci ha cicato che no, per i non anconettani
3: siamo attaccati dai moscerini, non sappiamo più come.
1: Io dalla nonna di Cleopatra, però vabbè, uguale, no?
0: Che era in realtà, come diceva Maria, giustamente no, Michele, che ci ha salutato, era l'antenato di Quelo, la signora Rabdomante.
3: La mamma.
1: La risposta è sempre l'anima dell'immortacci sua, no?
0: Sempre quella,
1: come
0: dice.
1: Come ci ha cantato Daniele Silvestri al Comitato Centrale Stile Balneare.
0: Oh, prendi fiato.
1: Metà programma?
0: Metà.
3: Sì,
0: quindi
3: Madonna. Sì. Direi di lanciare le news.
1: Abbiamo delle news? Quali?
3: Abbiamo delle news.
1: Allora, le vogliamo fare con la sigla e tutte le robe?
3: E facciamolo un po'.
0: Io non ce l'ho.
1: E ce l'ho io.
0: Ah. No, le notizie ce l'ho. Caporedattore.
1: Radio Parsec 24.
4: Dai, buonasera a tutti. Le news di Radio Parsec. Allora, Roma, cronaca di Bologna, scusate.
0: Ah, no, Roma.
4: Durante, ho letto una R invece della Repubblica e non è non Roma. Non si è capito niente. Durante un controllo stradale, un autista viene trovato al volante con un tasso alcolemico 3 volte oltre il limite.
3: Che non è male.
4: Lui prova a convincere gli agenti. Avrò messo troppo aceto nell'insalata.
0: Sì, certo.
3: La convinti? L'insalatona,
1: la convinti? Era
4: non credo.
3: Ah,
4: non
3: ok,
4: credo,
3: no,
4: non
3: no,
4: credo.
3: Per capire.
4: E Michel Hunziker ha dichiarato che...
3: ha messo troppo aceto nell'insalata.
4: Sì, Michel. Si è espressa sulla denatalità, non so con che, perché, però si è espressa sulla denatalità dicendo c'è troppo pessimismo e poca follia. Ha dichiarato l'ex moglie di Ramazzotti e l'ex moglie di Trussardi.
0: Si sta diventando un po' come Flavia Vento.
5: Complimenti sorella, bravo. Bra.
3: No, suo è... marito qui.
4: Suo
3: cioè,
4: marito, esatto.
0: Queste Mark te le inventi come i titoli o
4: io
0: sono
4: vado...
3: No, sono vere.
4: Ho imparato da te, Lello, che leggo solo i titoli.
0: Ho capito.
4: C'ho l'ultima, io vado avanti se volete, ne ho 36.
3: Vai.
4: Allora,
0: come l'ultima?
4: Al governo abbiamo...

0: un sottosegretario all'innovazione che si chiama Butti, che ha tagliato 6 milioni di euro all'innovazione.
1: E quindi?
0: Sì, per fare dei convegni su Alessandro Volta.
2: Cioè non ho capito, no, scusa, me la ridici?
3: Perché se non c'era lui
0: abbiamo un sottosegretario all'innovazione che si chiama Butti,
1: sì, va bene. Okay.
0: Che ha tagliato 6 milioni di euro all'innovazione.
1: Si è tagliato le,
2: ma
1: da solo
2: cosa c'entra?
0: Perché
2: i congressi?
0: Non lo so, voleva fare dei convegni su Alessandro Volta
2: e non gliel'hanno fatti fare?
0: No, li ha fatti, cioè, ma non ha finanziato l'innovazione, per cui cioè, è stato nominato
2: sottosegretario. Un convegno gli è costato 6 milioni di euro?
0: Una serie di convegni,
2: ha riesumato
0: mostre,
2: Volta,
0: capito?
2: Cosa ha fatto?
1: Ah. E adesso non più server, data center, ma bobine,
2: c'è valvole,
1: transistor. Ok.
2: Allora, mentre il mio microfono crolla e ce la farò però a tenerlo in piedi da bravo cronista di Radio Parsac 24, c'eravamo lasciati tempo fa con i pavoni di Punta Marina.
1: Sì.
2: L'emergenza, qui c'è tutta una zoologia.
1: E vabbè,
2: che passa
1: con i moscerini di Bobby Solo siamo.
2: E se voi siete degli spettatori attenti, sapete che passa tutto attraverso il tubo catodico e il programma La Merda in Diretta.
4: Quella di Rai 2.
2: E questi va a fare dei servizi dove ci sono problemi, ci sono allarmi improvvisi di animali che vogliono
1: ricordo
2: squartare.
1: Ricordo anche una cornacchia di non so dove.
2: Le cornacchie.
1: No, sì, sì, certo.
2: L'ultimo capitolo, l'avevamo detto la scorsa puntata, è l'emergenza coccodrillo a Pistoia. Voi siccome non lo seguite, fate male, La Merda in Diretta, ve la proponiamo noi col servizio originale che è andato in onda.
5: Avete sentito questa storia del coccodrillo?
6: Sì, perché?
5: Ma è vera o non è vera?
6: Non lo so.
7: Crocodile?
6: Sì, è davvero.
8: Un coccodrillo nel laghetto artificiale di un vivaio a Pistoia. Questa è la foto che un operaio giura di avere scattato a inizio maggio. È grosso sto coccodrillo.
2: Sente la voce.
8: Sì. Secondo gli esperti interpellati si tratterebbe di un coccodrillo lungo 2 metri. C'è il coccodrillo.
4: Ma loader di antico.
1: Che piccolino.
8: C'è il coccodrillo.
6: Ah, sì.
8: Un altro conferma chiedendo di non essere ripreso.
2: Questi va dai imbriagoni dei bar,
8: ma non vuole farsi vedere. Un altro ancora risponde fugando ogni dubbio: ma c'è questo coccodrillo?
6: C'è
2: o non c'è?
1: A Pistoia.
8: Subito dopo ci racconta qualche dettaglio in più di una psicosi iniziata a metà
2: maggio.
9: Sono andato via.
2: Sente la musica sotto.
9: Giorni, quando ho tornato hanno detto che c'è il coccodrillo. Siamo sempre a lavorare, là.
8: Un po' di paura c'è.
2: Paura?
9: Ci sarà.
1: Vabbè, c'è la Pistoia.
9: Sì.
2: Sente la musica,
8: sente la musica. Il proprietario del vivaio non vuole rispondere alle nostre domande, chiude il cancello, ma negli ultimi giorni è corso ai ripari, chiamando a sue spese un super cacciatore di coccodrilli.
2: E Mr. Crocodile Dundee ha chiamato.
8: Per l'occasione ha fatto anche costruire questa gabbia, costata quasi 5.000 euro.
2: Una gabbia a 5.000 euro, ma l'ha inculato, non può costare 5.000 euro una gabbia.
9: È abbastanza
1: per
9: lontano
1: per un coccodrillo, sì. Lei per un
9: coccodrillo, dai. Così all'asciutto.
6: Ci sta bene, per me ci può anche rimanere.
8: Ma come fa il coccodrillo?
6: Non si sa.
10: Altro che mostro di Loch
2: Ness. Pare.
1: Altro che mostro di Loch Ness. Coccodrillo di Pistoia.
2: Chiuso come fa il coccodrillo? La merda in diretta. Come vuoi che chiude il servizio?
4: Come fa
2: il coccodrillo? Come fa?
1: Certo.
2: Anche questo.
1: Non c'è nessuno che lo sa.
4: Che banalità.
2: Allora, anche questo è Radio Parsac.
4: Io non ho notizie. Semmai qualche così, qualche visita su Instagram. Adesso me ne sono fissato con i reel. L'ho scoperto un po' tardi. Non sapevo nemmeno cosa fossero qualche giorno fa. Adesso non so se vi siete resi conto, su Instagram vanno di moda le pubblicità vere o false di locali, di gente che gestisce cose, gestisce attività imprenditoriali, e ci sono questi testimonial che molto spesso sono i proprietari, che sono improponibili molto spesso, cioè proprio brutti da vedere, e questi qui però ci mettono la faccia e fanno pubblicità alla loro attività,
1: cioè,
4: alla loro insegna,
1: a
4: se stessi per il commercio. Adesso c'è qualcuno che pubblicizza queste piscine olimpioniche senza cloro. Io non so se vi è capitato mai di vedere.
3: Fanno questi
4: video dove fanno vedere le persone che nuotano nella loro piscina senza cloro, cosa di cui si vantano ovviamente, perché cloro
1: non è
4: più naturale, però. Solo che il video è fatto con questi qui che nuotano nell'acqua color merda, no? E allora la gente che sotto commenta.
1: Però è senza cloro.
4: È senza cloro, però fa brutto perché non è invitante. E la gente sotto commenta e dice: posso avere meno informazioni? Posso sapere l'orario di chiusura? Oppure un altro dice: Salve, un'informazione. Se io so fare il nuoto a rana, questo tipo di acqua mi permette anche di diventarlo una rana?
7: Probabilmente sì.
4: Salve, ma c'è possibilità di sopravvivenza?
7: Bella domanda.
4: Uno dice, ma questa non la dico. Buonasera, insegnate anche a come rimuovere eventuali arti aggiuntivi. Cioè, questo mi ha colpito perché te pensa cosa vai proponendo. Altri, adesso non ce l'ho dietro, ma altri propongono e pubblicizzano degli asili
7: senza cloro
4: per i bambini, per dove i genitori che non sanno dove lasciare i bambini, e la gente commenta così alla fine.
2: C'è l'acquafan del cloro.
4: Senza cloro. Quindi io volevo dare il contributo mio a...
2: Bravo Lello,
7: mamma mia,
2: al Comitato Centrale
4: ho portato una novità.
2: La qualità, eh?
7: Siamo sempre sul pezzo,
2: quando dici invece, c'è la qualità.
1: Qualità di direttore di Radio Parza con News, un'ultima notizia. Allora, la Apple, che storicamente è spesso stata accusata di aver rubato brevetti e cose simili.
7: Che non è quella dei Beatles, non è quell'altra.
1: No, In realtà Apple fa causa a OpenAI per furto sistematico di segreti industriali per sviluppare hardware.
3: Ta-na!
2: Cioè, tipo il più buono c'ha la rogna.
1: E praticamente il documento depositato presso una corte californiana usa toni durissimi dicendo che OpenAI è marcia fino al midollo e che che noi abbiamo scoperto è solo la punta dell'iceberg.
2: Ma perché non c'ha il cloro?
1: Io ovviamente mi dissocio, perché io la mia fiducia è totale nell'high tech, nei multimiliardari fascio tecnocrati. E direi che per oggi è tutto.
4: No, aspetta,
3: non è tutto. L'ultima ce l'ho io.
4: C'è quella roba che si chiama Instagram, che mentre il direttore parlava, a me mi ha proposto una roba e io ve la devo dire. La copertina di Grand Theft Auto con Mario Roggero, questa non è per è per pochi.
2: Ah, beh, allora
4: Mario Roggero sarà disponibile come DLC su GTA 6. Cioè, ma te rendi conto l'Instagram cosa fa?
2: Allora, visto che l'hai citato, tappate le orecchie alle creature. Possiamo dire, una volta deliberiamo una cosa, ragazzi, come Comitato Centrale.
4: Mario Roggero.
2: A noi del caso Roggero non ce ne frega un cazzo.
4: Ho capito, ma...
7: Poco.
2: Possiamo dire in modo stentoreo?
4: Sì, sì.
2: Questa roba, il caso di, no? Ogni volta c'è a noi dei casi.
4: Ci hanno rotto il caso.
2: Solo i pavoni.
11: C'è una news anche su questo, se volete.
2: Prego, prego.
7: Ma prego.
11: Perché ci sono una serie di VIP che, nonostante l'evidenza, si sono schierati dalla parte dell'assassino di Roggero.
4: Certo, anche Musk.
11: Sì, c'è personaggi come Vittorio Emanuele di Savoia.
2: Ma certo.
11: Beh, Cruciani.
2: Ma d'altronde è figlio di uno sparatore, quindi.
11: Cruciani.
7: Sì,
2: cioè
7: Cruciani.
2: La Ciofeca.
11: Enrico Ruggeri. La Gregoraci, i calciatori Bonucci e Zaccagni.
2: Ma questa cos'è? L'umido. È il buzzico dell'umido.
11: E anche la Canalis. E la Cassazione ha risposto alla Canalis.
7: No, come? Dice, la Cassazione?
11: Sì, solo a lei ha risposto.
2: La Cassazione risponde alla Canalis.
3: Perché è buona, ha risposto solo a lei.
11: Ha risposto solo a lei dicendo, evidentemente, è un delinquente.
4: Bravo. Sei sempre sul pezzo, è incredibile, io non so come fare.
2: Allora, la chiudiamo qui.
1: Anche noi nel bosco di Rogoredo siamo sempre sul pezzo.
2: Te così rovini il blocco.
3: No, voglio essere l'ultima.
2: Allora, adesso io la dico, parte la musica e te non lo dici.
3: Brutto.
4: Vedrai che la dice dopo.
2: Prego, Lillus.
3: È una notizia molto locale, si svolge qui, su questo tavolo. Guardate me, dico al pubblico
2: guardate lei.
3: Casa dovrà andarsela a vedere sui social. Sono arrivate, grazie a una donazione, le prime calamite di Radio Parsi.
2: Da frigo.
4: Calamitatevi qua.
3: Da frigo,
4: qua.
3: Da fronte,
2: o da piscina
3: da braccio,
2: senza
3: in base
2: cloro.
3: A quello che avete assunto nella vita si attacca pure al corpo. Dopo, alla fine della diretta, venite da me che parliamo, vi dico dove e come portarvele a casa. Ciao!
2: Grazie Lillus.
4: Termine e condizioni.
2: Allora, ma siccome questo è il momento di Radio Parsa 24, la dobbiamo chiudere con una notizia di cronaca. Noi esprimiamo tutta la nostra vicinanza ad Anita Lebrun.
4: Chi è?
2: Aspettavo le domande.
4: Certo. Chi è? Non so chi è.
2: Anita Lebrun vive nel Minnesota ed è rinchiusa dai suoi familiari in varie case di riposo, no?
4: Perché varie?
2: Varie, perché l'hanno mandata via, perché lei si impuntava, perché voleva fare l'happy hour.
7: E vabbè.
2: Anita ha 82 anni e noi la celebriamo perché ha vinto una causa al Tribunale della Contea Federale, per cui sì all'happy hour nelle case di riposo del Minnesota, grazie alla vittoria di Anita LeBrun. Quindi noi celebriamo tutte le nonne, le nonnine e i nonni.
3: Ti regaliamo una calamita, Anita!
2: Nonne e nonnini.
1: E la, pr-

0: È arrivato il momento in cui anche il Comitato Centrale mostra tutta la sua subalternità al Capitale. Arriva la rubrica A Discore non è fatica, lo spazio in cui cerchiamo di aiutare le corporation globali e totali a trovare nuove persone da impiegare per un percorso di carriera, per crescere senza fine e per diventare resilienti e contenti.
1: A voglia che vai rubene, vai spaccene, vai facendo lo casice, mo che vai a fatica, ciò che vai a...
0: Via con gli annunci!
2: Comunicazione ufficiale. Dopo mesi di ricerche, abbiamo preso atto del fallimento del mercato del lavoro. I gabbiani continueranno a dirigersi da soli. Gli scogli si asciugheranno quando ne avranno voglia. I croceristi sopravviveranno anche senza essere accompagnati alle ripe de gallina. Le crocette continueranno a essere sbeccate da pensionati mossi esclusivamente da ostinazione. Abbiamo pubblicato decine di offerte. Abbiamo cercato professionisti della più alta inutilità. Abbiamo ricevuto CV di persone serie. È stato un errore reciproco. Quindi abbiamo deciso di sospendere tutte le selezioni. Non perché manchino i lavoratori, perché nel mondo esiste già abbastanza ricchezza per garantire a tutti una vita dignitosa. Il problema non è produrne altra, ma come viene distribuita. Quindi, per il momento, abbiamo una proposta molto semplice. Dovete darci il denaro. Poi ne riparliamo. Poi. Noi ora andiamo in ferie. E voi, a cagare.
3: Ma perché sono tutti aggressivi i nostri consulenti?
4: Aggressivi?
5: Io infatti non ho capito.
4: Ci trattano male,
5: ma non si capisce. Comincia bene.
3: Cioè, era andata benissimo.
5: Ma fatto anche un po' piangere.
4: Abbiamo anche letto diverse offerte, le abbiamo lette bene, insomma, le abbiamo fine, argomentate. No?
5: Alla fine a gamba attesa così.
4: Ma io boh.
3: Allora noi la cioè,
5: qual è
3: ci siamo
5: il problema?
3: Impegnati no? Noi per questa rubrica del lavoro. Per...
5: Vabbè, noi abbiamo fatto il servizio che dovevamo fare, però... Non capisco il perché di questa violenza gratuita.
3: E loro non ha trovato nessuno, no?
5: Ricordo, cercavamo, come la mindfulness cercavamo, per la tassa patrimoniale.
3: Noi abbiamo cercato gli scioccatori de scoi, gli smaghettatori delle maschere da sub.
5: Sì, mi ricordo.
6: Le guide per la piattaforma petrolifera.
3: Gli insegnanti del free climbing dalle ripe de gallina.
4: I baristi.
5: Erano anche interessanti e pagati anche bene. Poi.
3: No, invece non è stato trovato nessuno e quindi questo è chiuso e andato in ferie. Però, non capisco questa maleducazione.
7: Perché i giovani non hanno più voglia di lavorare.
6: Non hanno valori.
8: Si gioca più a pallone per strada.
3: Esatto.
6: Signora mia.
3: Mentre io non capisco perché non parte più...
5: Perché
3: basso. Ok. Vabbè, io ce l'ho una notizia del mondo del lavoro comunque, perché questa settimana...
5: Però non viene dall'agenzia.
3: No, non viene dall'agenzia, viene direttamente dall'INPS.
4: Ecco, e allora?
3: L'INPS ha bandito un concorso per illustratori che non intende pagare.
5: Certo, è sempre così.
4: Perché?
3: Perché c'è un progetto che si chiama Crea con noi la prossima carta. È una campagna che ha lo scopo di far conoscere ai giovani i propri diritti sociali.
4: E quindi non lo pagano perché?
3: L'istituzione che dovrebbe rappresentare la tutela del lavoro in Italia sceglie di chiedere lavoro creativo senza retribuirlo. Il paradosso è che gli illustratori sono chiamati a disegnare delle carte che hanno l'obiettivo di far conoscere ai giovani i servizi di welfare e i propri diritti sociali. Nell'annuncio c'è scritto chiaramente: l'iniziativa non comporta l'erogazione di compensi. Esclusiva. No, aspetta, perché qui, fin qui sembra già uno bro, ma il peggio deve ancora venire. L'annuncio prosegue dicendo: non prevede compensi perché ha esclusiva finalità culturale, artistica e divulgativa.
4: E quindi non prevede
3: venisse
4: compensi.
3: Il cimurro, quindi... cioè.
7: Ma pagano almeno
5: statuto, queste cose non si fanno.
3: No, quindi te stai dicendo che il lavoro culturale, il lavoro artistico, il lavoro divulgativo non vale un cazzo.
5: Certo.
8: È giusto che i giovani imparino sin da piccoli che subito, i loro diritti subito, sono questi.
5: Subito.
3: Imparino molto... a conoscere anche Luigi Mangione.
5: È molto chiaro.
4: Chi è?
6: Famo la carta su Luigi Mangione.
5: Chi
6: no.
5: è?
6: No.
5: King Creosote.
3: Era un cantante di King Crimson.
5: Sei fuori strada.
3: No, non lo so. Vabbè, e questa era la situazione INPS. Io, ragazzi, non so, ce n'ho altre, ma boh.
6: Sono così triste che quasi.
5: Se no ne parliamo dopo.
3: Ve siete stufati, eh?
7: C'è anche...
5: Chi? A chi dici io?
3: Boh, a tutti.
6: No, c'hai un po' così sconvolto.
3: Lo so.
6: Questa era grossa.
3: Ci abbiamo
6: anche, è vera.
3: C'è una notizia sanitaria, ma io la darei dopo il pezzo che sta per far partire
4: il Lello. Sì, dopo l'Inps, l'Inail,
5: sanitario. Dopo, perché non si deve rovinare. Sentila per dopo.

0: E siamo sempre lì, e siamo sempre lì. Questo è il, questa è la rubrica meno erotica della storia di Radio Parsec, che si chiama Ghiaccio Bollente, e con la collaborazione del Censis analizza questi comportamenti sessuali degli italiani e toglie l'analisi dei freddi dati, toglie ogni erotismo a quello di cui sto per parlare. Ad esempio, no, però attenzione, stavolta c'è una cosa abbastanza interessante sulla cultura del consenso, perché il 66,1% degli italiani ritiene sempre possibile comprendere quando una donna non desidera un rapporto sessuale. Ne sono convinti il 60,6% degli uomini e il 71,7% delle donne. Perché di più le donne? Perché le donne lo dicono: oh, stasera ciao, e quindi lo capisci, cioè è normale, no?
1: No, non lo capiscono, però...
0: Ma nemmeno se dici così? Non lo capisco.
1: Lo dice anche il Censis, c'è un 40% che non ha capito.
0: Che non ha capito. Ma attenzione, e qui si va sulla italianità, sulla storia del vabbè. E lo dico, il 47% degli italiani concorda ancora lo dico io, con l'idea che indossare determinati abiti espone le donne al rischio di subire violenza sessuale. Tu, per esempio, d'estate, perché non il cappotto?
1: O il burka? Io una risposta ce l'ho. Si chiama resistere al DDL Valditara, introdurre l'educazione sesso affettiva nelle scuole a partire dall'asilo nido.
2: È sempre Valditara di mezzo, no,
0: ma che c'è, che c'è? Ma perché non
1: perché
0: ha...
1: così il Censis se la smette di queste cazzate.
0: No, ti vedo bene con il pantalone lungo, ma perché non la sciarpetta?
3: Il velluto.
0: No, perché
1: ma
0: con
1: la muta di neoprene
0: 782 gradi non metti la gonna lunga pesante?
1: Mi siedo più vicino a te.
3: Brutte malizioni.
0: Lo immaginavo.
2: Questo
0: lo
2: aggiungi te, no, l'Incensis, giusto?
0: Come?
2: Questi sono commenti tuoi oppure il Censis?
0: No, quello del cappotto no, quello del cappotto l'ho detto io, però ritenevo utile dare dei consigli. Allora,
2: messaggio dunque, promozionale.
0: L'80,4% degli italiani ha come avevamo visto già le altre volte, ha rapporti sessuali esclusivamente con la persona con cui ha una relazione stabile di coppia. Tuttavia, il 67% degli italiani ritiene che nei rapporti di coppia che durano nel tempo non necessariamente prevale la noia, poiché è possibile prevenire tale rischio. Punto.
2: Bello.
0: Ma che cazzo di dato è?
3: Poi giochiamo a Monopoli, fai un 3-7, voglio dire, no?
4: Come, cioè, come Cardi, cioè, l'amore come... è fatto di gioia ma anche di noia.
0: Di noia, ma come, tu come dire? Previeni la noia, Lillo, scusa se te lo chiedo.
1: Chiedetelo a Valditara, che magari ce l'ha.
0: E a Ridanghete.
4: Valditara brutta.
0: Il posto comunque... del porno, il 59,3% degli italiani guarda porno da solo.
2: Sì.
0: In particolare lo fa il 76,6% degli uomini e il 41,5%.
4: Ma non porta, com'è il 76 e il 41 fa 100.000?
2: Non devi sommare. Non devi sommare.
0: No, 59,3 è la media tra 76,6 e 41,5.
4: Ma io non avevo sentito.
2: Ma te quanto ci avevi?
0: Il 38,9% degli italiani, non so voi che state qui con me a commentare, è convinto che guardando i porno si imparano cose nuove.
4: Ma certo! questo per forza.
2: Grande chiusura.
4: Però no, aspetta, io su
1: io
4: questo
1: so.
4: Ci tengo.
1: Non ce l'ho più sta qui.
2: Ci adesso, tieni a cosa? Adesso,
5: ma per la trama o...
0: Ma si imparano cose nuove. Anche la regia, no? Si parla di cinema.
5: Il riassuntino
1: trama,
5: prima del...
1: la metrica,
4: il piano
1: ritmo,
4: sequenza, il piano americano. Cioè dai, su.
2: La trama.
4: Le sapete le cose?
3: Era famoso il film in cui durante la proiezione di un film porno inizia il film, ma tardava ad arrivare, diciamo, la
2: il
3: scena clou. E si alza un vecchietto che dice toscano, che dice è troppa trama e ci sta troppa trama.
0: Per adesso, oggi è veramente
4: Lillus apre delle carote di
0: è veramente tutto è veramente
2: Lillus lì in mezzo
0: anche se
5: no, Lillus ma, non verrà più pare.
0: No, non credo di no, ma ha ragione lei.
3: Sei iscritta a Forza Nuova.
1: Mi scrivo a Forza Nuova, vi tedierò e comunque sì, resistiamo al Didiale Valditara, così anche il censo si imparerà qualcosa su di noi.
0: Ma mi raccomando, il cappotto.
2: Questo era per Sabrosito o Miss Sabrosito.
3: La dedichiamo a tutti gli innamorati. José José, una mañana.
6: Innamorati.
7: Una

0: Una mañana.
1: Quanta poesia.
0: Sì,
1: una che cazzo linda. Di programma è il comitato stile balneare?
0: Sì, e qui scatta anche il Lello guardando te porto però ogni volta.
1: Ho capito, ma anche per voi vale la stessa cosa. Sempre ma sì, per... no, sembra che sono uscito ieri dal guscio.
0: No, ma stai scherzando? Ma ho una personcina come te, ma dai. Allora, nella settimana di Radio Parsec, siete all'ascolto tra l'altro in diretta e dal vivo, c'è un programma che torna, è un programma speciale, non è un programma ricorrente, si chiama Electro Dog's Eye, cioè quando Electrozone e Dog's Eye si incrociano, in realtà è quando il cane orso porta a spasso Ivo, Oscar e in questo caso anche Silvia. È una puntata speciale, vi invitiamo ad ascoltarla perché è tutta strutturata su musica charleston e musica elettronica contemporanea.
1: E che solo uno schnauzer gigante poteva...
0: Esatto, poteva contemplare, lui è anche il produttore, il cane orso certo. È produttore, co-conduttore.
1: Deus ex machina direi.
0: Abbiamo visto anche che ha un competitor nel mondo discografico e dei media, ma adesso ce ne occuperemo. E, questa settimana il cane orso è andato in vacanza, per cui è andato in montagna e dalla montagna è stato partorito il secondo speciale di Electro Dog's Eye in onda tutta la settimana su Radio Parsec. Seguite il palinsesto per conoscere gli orari di messa in onda.
1: Approfitto di questo annuncio anche per ringraziare Ivo, che quando si siede ai bottoni è tutta un'altra storia da un punto di vista qualitativo, quindi grazie a Ivo.
2: Grazie Ivo,
0: che fa parte di Electro Dog's Eye ed è una delle menti
3: e fa parte di questo comitato che non andrebbe quasi mai in onda
1: senza di lui.
0: Esatto. Esattamente. Allora, visto che è calata la sera, sono apparse le stelle, credo che sia arrivato il momento di alzare gli occhi
3: al cielo.
0: Sì.
4: È arrivato il momento di volgere lo sguardo verso il cielo, perché va ora in onda. Fate spazio. Le astrocazzate del Comitato Centrale.

0: Benvenuti a Fare Spazio, la rubrica di astrocazzate del Comitato Centrale. Sabo ha rischiato di essere azzannato da un cane.
1: Era il caso di dire, se arrancata aveva muccicato.
2: Scusa, Sabo per i non ancora età?
0: Per i non ancora età, Sabo.
2: Ok.
0: Allora, intanto iniziamo con un anniversario, perché il 20 luglio del 1969, per i più creduloni, diciamolo...
3: È giusto, solo per noi.
0: Gli astronauti americani, adesso non ricordo i nomi, ricordo solo un Armstrong.
1: Lance Armstrong.
0: Sì. Mettevano il primo piede umano sulla Luna. Ovviamente il tutto è stato fatto grazie alla grande regia di Stanley Kubrick.
1: Ma certo,
2: come qualcuno dice.
0: Ma entriamo a bomba nella rubrica e la prima notizia, intanto la cosa curiosa è la fonte, perché la fonte è la Nuova Sardegna.
2: Cosa c'è con la Sardegna?
3: Sai chi ci scriveva nella Nuova Sardegna?
0: Nuova Sardegna ci dice che un meteorite precipita in una camera da letto e riaccende il mistero sull'origine della vita sulla Terra.
2: E questo lo appunto per la
0: il problema è che questa...
1: No, aspetta, ridillo, io
0: allora,
1: non ho capito.
0: Ripeto, un meteorite precipita in una camera da letto e riaccende il mistero sull'origine della vita sulla Terra. Il problema è che tutto ciò è accaduto nel New Jersey.
1: Ma
0: per
1: perché?
0: Questo che trovavo.
1: Che cazzo c'entra
0: perché,
1: con la Nuova
0: come
1: Sardegna?
0: Come mi suggeriva Mark, la Nuova Sardegna c'ha proprio un'equipe...
1: Fate spazio.
0: Perché in questa roccia spaziale sono state trovate tracce antichissime di acque salate e amminoacidi. Prima New York era stata attraversata da questa palla infuocata... E che va a schiantarsi nella camera da letto di questi poretti che hanno dato un grande contributo alla scienza. Alla sessualità, probabilmente.
4: Peggio dei Donnie Darko, cioè un meteorite.
0: Esattamente.
1: Guarda, a me il caldo...
2: Donnie Darko interpretato magistralmente da Jake. No, giusto per ricordarla. È arrivato Gluck.
1: Io però, cioè, casca un matto in una casa degli New Jersey e viene fuori tutto sto casino.
4: Un matto, meteorite.
0: Ma poi io mi immaginavo che dopo mesi...
1: Ma non può essere cascato un meteorite, no? Sennò la casa diventava la casa dei Lego.
4: Ma era
0: io, questo, io riporto quello che ci dice The New Sardinia. No, io perché poi ho immaginato che la coppia era un po'... diciamo così in astensione da mesi stasera
1: Te dici ha riacceso la passione
0: stasera finalmente amore
5: dopo aver letto il Censis
2: lo comunicherò sicuramente per la settimana prossima
0: ma poi l'ultima notizia per fare spazio io questa la dedico a Michele perché so che apprezza allora per la serie Occhio agli zuccheri eritrulosio una dolce scoperta
2: come?
0: Tra le stelle. Ripeto, eritrulosio. Eritrulosio.
2: È una domanda. È facile.
0: Sostanzialmente è stato scoperto una molecola di zucchero, che appunto è l'eritrulosio, scoperta in un'antica galassia, no scusate, in un pianeta che si trova a poche a decine di anni luce dalla nostra galassia, e anche questa scoperta potrebbe dimostrare che l'origine della vita, visto che questa molecola è importante per la formazione del DNA, dell'RNA, probabilmente ha origine extraterrestre.
2: Perché gli alieni nel caffè mettono...
0: L'eurotrulosio al posto del dolcificante.
4: Leopatra, gli avete detto.
5: Al Conad però costa un botto.
0: E detto tutto questo, Fare Spazio finisce qui, vi rimando alla prossima settimana, grazie a tutti.
2: E buon eritrulosio a tutti.

0: sigle Magic dell'almanacco.
1: Subito gogolata questa.
0: Già lunedì scorso si era tramutata in quella lì tamarra. Stasera invece no. Nemmeno quella degli Intillimani.
2: No, questa è direttamente Enya per il comitato centrale con questa rottura dei coglioni.
0: Una cappella sigla. Proprio sesquipedale per lanciare una rubrichina che tutti i lunedì vi dice che cosa è successo in ambito musicale.
2: Ma niente, non è successo niente.
0: In questo giorno
3: di lunedì. Io mi dissocio prima ancora che cominci.
0: Oggi poi tra l'altro l'ho fatta così all'ultimo, quindi vi dovete prendere quello che c'è. Però stavo guardando che insomma ce n'è di roba interessante e soprattutto roba che mette alla prova la conoscenza musicale di ognuno di noi.
3: Esatto.
0: Perché il 20 luglio del 1958, quindi partiamo con i nati, nasce a Savona il chitarrista Roberto Merlone.
3: Certo.
2: Come no?
3: Certo.
0: Il 20 luglio del 64 nasce a Trieste il cantante Stefano Polo. Questo lo conoscete, dai.
2: E come no?
0: Voglio dire.
2: Sì. Fratello De Marco.
0: Era campione, era campione di Polo.
2: Fratello sì. De Marco.
0: Il 20 luglio del 67 nasce a Bari, nonché la cantante Patrizia Danzi, Patrizia Danzi.
3: Sì.
0: Il 20 luglio del 69 nasce a Cava dei Tirreni la cantante Renata Fusco. Tutti i nomi,
3: altisonanti
0: direi, proprio. Ma aspetta, perché non è finito, perché nel 20 luglio del 77 nasce a Ceprano il cantautore Fabio Cinti.
2: Certo.
0: Lello. E l'ultimo
4: Ceprano, famosissimo.
0: Last but not least. Il 20 luglio del 1982 nasce a Torino uno che io non ho mai sentito.
3: No, perché quelli prima invece.
0: Il cantautore Andrea Amaru.
3: Amaru.
0: Che fa rima.
2: Chiedi al gentile pubblico, qualcuno lo conosce.
4: Amaru, la gioventù.
0: Amaru però fa rima con il singolo primo in classifica del 20 luglio del 78 che era Tu. Di Umberto Tossi.
3: No, vabbè, ma c'è Lello.
0: Piaciuta?
3: Vattene, no.
0: Piaciuta?
3: No, assolutamente.
0: Allora, poi dopo ognuno c'ha le fonti sue, no? Certo, questa faceva un po' così, la lasciamo un po' stare. Dopo ce n'è una un po' più seria, un po' più così, fatta bene, un po' più completa, che ci dice che il 20 luglio del 43 è nato John Lodge dei Moody Blues. Il 20 luglio del 45 è nata Kim Carnes, quella di Bette Davis Eyes, chi non la conosce.
3: Esatto.
0: Il 20 luglio del 47 è nato niente meno che Carlos Santana. Cioè, vedi come è una rubrica questa che monta, c'ha un climax di robe interessanti. Voi la denigrate sempre, ma avete quasi che rotto un po' i coglioni. Però io le dico tutte, le dico tutte. Il 20 luglio del 56 nasce Paul Cook. Di chi era?
3: Chi era?
2: Il navigatore, esploratore,
0: era dei Sex Pistols, dai ragazzi, non sapete niente. Il 20 luglio del 1958 nasce Mick McNeil dei Simple Minds, vedi quante robe.
2: Stopper del Glasgow Celtic.
0: Passiamo ai dischi, perché il 20 luglio del 1965 esce, guarda caso, un disco di Bob Dylan, perché ne ha fatti pochi, quindi praticamente ogni giorno ce n'è uno, era Like a Rolling Stone, disco abbastanza famoso. Io stasera metto invece un pezzo dei Loving Spoonful, perché il 20 luglio del 1965 usciva questa roba qui, Do You Believe in Magic?

0: Do You Believe in Magic, Lello?
1: Beh, vedendo te con la mortadella e Paca Sassi un po' meno, però...
0: The Stonebreaker.
1: Voglio dire, hai proprio rovinato tutta la poesia.
2: Grazie a Romina che ha fornito.
1: No,
2: grazie,
1: ma questo era Romina, senza nulla togliere ovviamente alla qualità del cibo. Era semplicemente la scena così.
0: Mentre apro un ticket a quella testa di cazzo che gestisce il
1: piano con le parole, perché radio. Ci sei già andato due o tre volte, ci hai sbattuto la testa. Qualcuno ti ha detto, devi per forza dire parolacce? Sì, in certi casi sì. E quindi...
2: Dai.
3: No, ma
2: dai,
3: parla dai, con dai, la bocca piena. Parla.
1: Dai.
2: Continuiamo così.
4: Ma mangiate in diretta.
0: Ancora poco. E vabbè, questa
1: vabbè,
0: è
1: giusto perché è finita.
0: È la caratteristica.
2: Ho 24 minuti. Qualche minuto.
1: Cosa vogliamo fare in questi ultimi 5 minuti?
0: No,
1: masticare?
0: Stile balneare. Abbiamo una comunicazione non di servizio, perché è anche una notizia. È stato creato un archivio online che raccoglie tutte le radio digitali indipendenti di tutto il mondo.
1: Indipendenti.
0: Si chiama... È i Paca Sassi che mi fa parlare così.
1: Ti ha fatto un po' così. Beh, alzare il livello dell'accento.
0: Si chiama Community Radio Index e c'è anche Radio Parse.
4: No, che... non ci credo.
0: Le radio indipendenti digitali si collocano a metà tra l'attivismo politico e la divulgazione culturale. Questo è un progetto che nasce dall'esigenza di creare una resistenza sonora per contrastare la monocultura algoritmica, per cui abbiamo fatto richiesta d'ammissione e fra pochi giorni saremo presenti in questo mega portale mondiale che è il Community Radio Index.
1: E faremo una grande festa.
0: Navigabile,
1: no,
0: girando la... come si chiama?
1: L'etere.
0: Il mappamondo digitale. E per ogni stato ci sono le radio comunitarie indipendenti affiliate. A breve ci saremo anche noi, questo ci fa piacere.
4: Ah, non ci siamo ancora.
0: No, siamo ancora pendenti dall'emissione, ma abbiamo fatto domanda.
1: Comunque posso dire due cose al volo. Una è che non la sapevo e quindi vabbè, la vengo a sapere adesso, bene. Ok. Poi da gennaio sono passati diversi mesi, io convivendo con voi non ho capito se ste robe sono vere o false.
4: Come so?
1: Non ve capisco più. No.
2: È verissimo.
1: È tutto vero.
5: Cioè, Lello, se è vero il cantante de Ceprano Arru,
4: se è vero il coccodrillo a Pistoia.
1: Ecco, appunto, capito?
5: I pavoni a Pistoia.
4: Sono
1: un po' deviato solo, dal tenore, capito? Sono un po' così, un po'.
3: È vero anche il Censis, Lello.
0: Allora,
4: purtroppo sì.
0: Prima che me strozzo.
1: Te sta bene.
0: Testate giornalistiche locali questa settimana sono state due chicche straordinarie. Una è Cronache Maceratesi, che ieri prima dell'inizio della finale pubblica l'articolo su quel filone narrativo che noi amiamo tanto, che è c'è un po' di
4: Italia.
0: Poi a seconda di cos'è, c'è un po' di Italia, c'è un po' di Marche, c'è un po' di Ancona, c'è un po' di Montelupone.
2: Vabbè, ma che
1: in Messi c'è solo questo.
0: E ieri hanno pubblicato c'è un po' di Marche nella finale dei mondiali, sì, perché l'allenatore dell'Argentina e Messi hanno avi marchigiani. Sì. Noi questo
2: io avevo avuto l'impressione nel 91 di aver visto Messi a Montelupo alla sagra del vino cotto.
4: E probabilmente l'avevi visto davvero.
2: Sì, secondo me sì.
4: Era lui, Gabriella Sabatini, no?
1: E Scaloni.
5: E urlava, vamos Vardasci, vamos!
4: Vardasci con la V o con la B, che tanto è uguale.
0: E anche se parli in argentino è uguale. Quindi.
4: Sì, sì, esatto. certo, in spagnolo è uguale.
0: Allora, chiuderei. Io l'altro giorno, adesso vi dico l'altra, che è...
1: L'asta del microfono del mondo è diventata una V rovesciata.
0: È diventata come il server della radio, esatto. Maledetti a loro e bruciano
2: tiene il microfono
0: all'inferno.
2: Come Freddie Mercury.
0: Esatto.
1: Freddie Mercury con la pizza.
0: Freddie Mercury con i Paca Sassi. Allora
5: ci suggeriscono che era la sagra del calcio.
2: Ecco dov'era,
4: meno male.
5: De Luca Arciofo.
0: Allora Alba, c'è un argomento.
4: Ci sono degli ascoltatori seri.
0: Allora alza Brossito, c'è un argomento che so che essere una tua passione, che è la diarrea esplosiva negli Stati Uniti. Dato notizia.
5: No, ci tenevo molto,
0: l'altra
5: anche
0: puntata,
5: mamma è tanto contenta.
0: Come sapete c'è un'epidemia di diarrea esplosiva, però quella che proprio non te lascia scappare.
1: Quella che non la controlli.
0: Dopo settimane, no?
6: Ma dove? Dove è sta roba?
0: Beh, l'abbiamo detto al Comitato Centrale due puntate fa.
5: Chiedendoci cosa avrà scatenato.
0: È la cosa più interessante del mondo.
6: Esatto. Del mondo, certo.
0: Dopo settimane di ricerche, sì. Hanno scoperto che
6: la causa
0: è la lattuga iceberg dei fast food Taco Bell.
1: Che non è lavata bene.
6: Solo quella.
0: Che te vai da Taco Bell e fai vavavuma dopo, capito?
6: Solo quella di Taco Bell.
0: Però fatemi di l'ultima.
6: Potremmo impedirtelo?
0: Sul Corriere Adriano dell'altro giorno.
6: Adriano.
0: C'era una notizia che a me ha lasciato veramente, non so cosa dire. L'allarme degli esorcisti,
6: sì,
0: all'ospedale, sì. Superstizioni, sì. E spiritismo. I cristiani si astengano dal Reiki.
6: E questo era il titolo? Come i cristiani si astengono dal Reiki?
3: Il Reiki, Marco.
0: Che all'ospedale fanno il Reiki e sono intervenuti gli esorcisti. Sì. Dicendo proprio attenzione.
6: Ma l'ospedale è a Torrette?
0: No, a Pesaro.
6: Ah, beh, meno male.
0: Superstizione, spiritismo.
2: Cioè, ma cioè,
0: allarme esorcismo.
6: Come si manifesta questa cosa?
0: Ma che cazzo ne so? Ma è una
3: roba
0: pazzesca.
3: Pesaro, a vedere, perché a me non è chiaro. A, dove facciano Reiki, e B, gli spiritisti quando entrano.
2: Questa è da proprio.
6: Non sapevo dove andare in vacanza quest'estate, andrò a Pesaro.
0: Secondo me gli esorcisti.
6: Passerò una settimana all'ospedale.
0: Gli esorcisti ha fatto. Gli esorcisti è stati da Taco Bell.
5: E soprattutto gli esorcisti hanno anche detto: ricordate che il pesarese è falto ma cortese, ricordiamolo.
0: Stasera non ce la facciamo più,
6: no,
0: è il caldo.
6: Dopo questa,
0: è il caldo. Ricordatevi che, come dice,
6: ma non è neanche troppo caldo.
0: Come dice
6: stasera
0: l'amica Sardone, si muore di più di caldo d'estate che d'inverno. Quindi calmi. Bene, ci siamo?
5: Se sei astemio è difficile tu abbia la cirrosi epatica.
0: Ha detto anche questo.
6: Ma non impossibile, ma comunque salutiamo.
0: Era il Comitato Centrale Stile Balneare del 20 luglio, questa è Radio Parsec, grazie.
5: Buonasera a tutti.
0: Grazie a chi è venuto qui.
1: Grazie a tutti. Grazie a,
0: grazie a chi ci ha ascoltato da casa, grazie Lello.
6: E da vi ricordo grazie che da domani si entra nel segno zodiacale del Leone, non so perché l'ho detto, ma mi è venuto
1: Ci stava, ci stava.
0: Grazie Lello, grazie Ivo, grazie Miki, grazie Lillus, Alza Brossito e Mark.
1: E grazie mondo.
0: Grazie a voi. Grazie, noi ci sentiamo la prossima settimana.
6: Ciao a tutti. Ciao.

Riccardo Angiolani presenta Scatola Nera, una voce dall'abisso. Una testimonianza di ciò che siamo stati, registrata per chi verrà. Un'ancora lanciata nel futuro.

Ma davvero non abbiamo più la capacità di fare un ragionamento, non dico difficile, ma almeno complesso? Ma davvero siamo ridotti a questo chiacchiericcio pappagallesco e pancista che produce solo sequenze di parole imbarazzanti e pensieri esausti? Ma davvero siamo così piatti mentalmente da non riuscire più a distinguere il particolare dal generale? Io non riesco a capacitarmi del fatto che siamo diventati degli zombie.

Scatola nera, una voce dall'abisso, musica, letteratura e pezzi di umanità sommersa.

Perché portare in TV la feccia? Questa gentaglia fascistoide e senza umanità fa danni. Noi pensiamo che si sputtanino con le proprie scemenze dichiarate pubblicamente e ci facciamo beffe di loro sui social. Ma la gente non coglie le scemenze. La gente coglie l'istinto primordiale che viene dalla pancia, alimentato da anni e

Il bicchiere mezzo pieno dice: finché c'è dolore, c'è vita. Il bicchiere mezzo vuoto risponde: finché c'è vita, c'è dolore. Bevete dal bicchiere che preferite, signore e signori.

0: In questo mondo abisso, devastato dall'odio seminato per decenni, in questo mondo abisso dove gli arroganti aggrediscono i fragili, in questo mondo abisso dove i potenti, prepotenti, si scagliano contro i più deboli, noi tifiamo Camerun.
1: Allora, immaginate una partita di calcio.
2: Ancora con il calcio?
1: No, aspetta Nairobi, ascolta. Una partita di calcio del mondiale. E stanno giocando il Brasile contro il Camerun. Chi vince?
3: Ma dai.
1: Scusate, meglio diciamo così. Chi vorreste che vincesse?
3: Per vincere vince il Brasile. Però io ti farei Camerun, sicuro.
1: Camerun?
3: Sì.
4: Camerun.
5: Camerun tutta la vita.
1: Se notate, istintivamente l'essere umano sempre prende le parti dei più deboli, dei perdenti. Quindi se noi mostreremo al mondo le nostre debolezze, le nostre ferite, che siamo sul punto di arrenderci, susciteremo una grande commozione.
3: A parte i brasiliani, credo che chiunque al mondo ti farebbe Camerun.
1: Compreso anche qualche brasiliano.
3: Probabile.
5: O brasiliano.
3: Bene, signori, avanti per il Camerun.
2: Com'è
3: allora,
2: che si canta nel calcio?

0: È la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec. Ma è un pezzo di Ferrari!
1: RadioParsec.com.

Non ho molti ricordi di quando ero adolescente, nel senso che ricordo molte cose, certo, ma è come se avessi un disco senza avere un giradischi. Posso guardare la copertina, ma non sento alcun suono. Le emozioni profonde, insomma, sono come svaporate. Riemergono alcune sensazioni di disagio vissute quando, per esempio, ci fu quel periodo in cui finii nel mirino di altri bambini che non perdevano occasione per deridermi senza una ragione. Una cosa crudele e spiacevole, ovviamente. Della tristezza per una fidanzatina che mi aveva lasciato a 16 anni, per diventare subito dopo la fidanzatina di un mio amico, invece, mi è restata una memoria senza emozione. Ricordo l'evento, ricordo che ci soffrii, ma non riesco a ricreare nel petto quella sofferenza per capirne la qualità e la quantità. Eppure, oggi che ho figli adolescenti, quanto mi sarebbe utile riuscire a rievocare quei sentimenti, quando di felicità, quando di tristezza, che palpitavano nel mio cuore adolescente.

Scatola nera, una voce dall'abisso, musica, letteratura e pezzi di umanità sommersa.

È da un po' che non esco da questa mia grotta sgocciolante. Mi sono dedicato a sistemare i pezzi di umanità raccolti nel tempo. Ok, lo ammetto, l'abisso là fuori si fa sempre più cupo, come un temporale feroce che promette la distruzione lungo il proprio cammino, scaricando in terra con tutta la sua violenza cieca e sorda il male che ci portiamo dentro. No, non sono spaventato, ho solo bisogno di rifiatare un po' e di trovare, tra le tante cianfrusaglie, il mio vecchio impermeabile per affrontare la tempesta.

Scatola nera, una voce dall'abisso, musica, letteratura e pezzi di umanità sommersa.

Ma dici a me? Ma dici a me? Ma dici a me? E con chi stai parlando? Dici a me? Non ci sono che io qui. Dì, ma con chi credi di parlare tu? Ah, sì. E... va bene.

0: L'impermeabile era caduto dietro al mio malandato divano e ho trovato anche un vecchio paio di galosce. Un colpo di fortuna. Ora sono proprio pronto per affrontare il diluvio là fuori. È tempo che io vada. Alla prossima.
1: Un progetto indipendente. Suoni e parole dalla crosta terrestre.

0: Stai ascoltando Radio Parsec.
1: È la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec.
2: Ma è un pezzo di ferraglia!

Cari amici, carissimi compagni, sono Max Collini, un tempo con gli Oflaga Disco Pax e ora voce narrante di noi altri spartiti. Su personale consiglio del compagno Gonzalo, vi invito ad ascoltare assieme a noi il programma Disco Box, condotto dal fratello Benti su Radio Fab, che è la continuazione della lotta di classe radiofonica con altri mezzi. Ancora un caro saluto dalla comune agricola peruviana, Gonzalo 3, a tutti voi.

Buonasera a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori di Radio Fab, bentornati a Disco Box, puntata 34, season finale. Ci fermiamo qua con quest'ultimo episodio per il palinsesto regolare, la regular season, quello, il cosiddetto palinsesto invernale, anche se siamo a luglio inoltrato. La voce che vi parla è sempre quella di Andrea Benti, Benti Voglio, per quest'ultima puntata da passare insieme girovagando attorno al mondo alla ricerca di nuove uscite discografiche. Lo facciamo tutte le settimane, lo facciamo in giorni ormai random, anche se il giorno deputato sarebbe proprio questo, venerdì, e oggi

stesse. Non escludo il ritorno, nel senso che poi magari ad agosto 2, 3, 4 puntate extra le facciamo pure, però intanto la chiudiamo qua questa decima stagione di Disco Box e cominciamo un po' come sempre facciamo con le band del nostro cuore. Questa è una band che c'era anche nella prima puntata, non era il primo gruppo che abbiamo passato, però c'erano già, come c'erano anche nelle 34 puntate precedenti, almeno 5-6 volte li abbiamo ascoltati. Loro sono i nostri cari Chick Face, il trio di Los Angeles composto da Greg Katz, Amanda Tannen, Mark Edwards. Hanno finalmente annunciato l'album, si intitola Podium, esce il 28 luglio, e si riascolterà indirizzo chickface.bandcamp.com. Il loro sesto lavoro segue Middle Spoon, che era del 2024, comunque ne tirano fuori quasi uno l'anno e poi singoli a rotta di collo, e era un periodo che usciva un singolo al mese, era chiaro che prima o poi ci sarebbe stato l'annuncio dell'album. Eccolo qua, e quindi ci ascoltiamo il singolo nuovo che è uscito, si intitola No Fly Zone. Questi sono i Chick Face da Los Angeles.

E Disco Box fa un po' questa cosa qui, ci abbiamo le nostre band del cuore e quando tirano fuori un singolo nuovo li riascoltiamo sempre molto volentieri. È sicuramente il caso dei Chick Face, questo trio di Los Angeles, che anche con questo nuovo singolo No Fly Zone abbiamo voluto farvi ascoltare, anche perché ecco è ormai ufficiale l'uscita del singolo. Podium uscirà il 28 luglio, autoprodotto oppure prodotto dal New Professor, che è comunque la loro etichetta. Chickface.bandcamp.com. Sembrerebbe esserci stata una sorta di svolta power pop, sono un po' forse meno esuberanti, però sempre molto riconoscibili con il loro suono e con i loro testi molto ironici. I Chickface, un'altra band che amiamo molto, spostandoci a Toronto in Canada, sono i Kiwi Junior, anche loro stanno tornando con un nuovo album che si intitolerà Blowing Up, c'è un altro singolo che è uscito in settimana e ve lo faccio ascoltare subito, si intitola Pure Michigan, questi sono i Kiwi Junior.

E invece, per quanto riguarda i Kiwi Junior, mi sembra che siano tornati un po' esuberanti come erano agli inizi, dopo che li avevamo lasciati con l'ultimo album Chopper, uscito nell'agosto del 2022. Dalle atmosfere un pochino più scure e notturne, erano passati peraltro su Sub Pop, tornano, insomma, cambiano etichetta, vanno su Key Records e Perennial, la sub-label della Key Records, e ritornano anche un po' a quelle che erano le sonorità dei primi due album, quindi molto bene, direi, molto molto esuberanti. La band di Jeremy Gaudet racconta che questo Blowing Up è un album lanciato nello storico percorso per far esplodere l'underground adolescenziale in una rivolta appassionata contro il mondo aziendale, e insomma noi siamo lì a dare manforte in questo venerdì 10 giugno. Sono le 22:25 minuti e siamo in onda con l'episodio 34 di Disco Box. Andiamo un po' col pilota automatico oggi, partiti con i Chick Face, continuiamo con i Kiwi Junior e anche la prossima band la conosciamo piuttosto bene. Loro sono gli Sharp Pins, la band di Kay Slater, il ragazzo prodigio di Chicago, quello che sta mettendo un po' a ferro e fuoco il mondo indipendente a poco più di 20 anni. L'abbiamo visto anche dal vivo all'Urbica di Pesaro questo inverno, un bellissimo concerto con sonorità provenienti direttamente dal 1965, chissà se questo è il futuro del rock and roll. Comunque ci piace parecchio. È tornato con un nuovo singolo che si intitola Saturday Sun e farà parte di Mod Mayday 23, una raccolta che uscirà il 4 settembre e che si riascolterà all'indirizzo sharppins.bandcamp.com. Sono brani pop, chiaramente, come quel pop che sanno fare loro, che odora di antico, odora un po' di Beatles, di Kinks, e Kay Slater racconta di questo disco che è la colonna sonora della mia estate dei 18 anni trascorsa in sella a uno scooter cinese Tao Tao, un cinquantino, nei dintorni della taccheria Moran, mentre inseguivo i miei Stapressed Dreams, che non so cosa significa questa traduzione mancata, credo, di Google Translator. Ho pensato che sarebbe stato figo registrare un po' di canzoni che non erano mai state incise in modo un po' più ponderato su un Tascam Porta One nel vecchio Stulo Gulo. Loro hanno l'etichetta che è l'Allo Gallo, hanno la fanzine che è l'Allo Gallo, e quindi anche lo studio di registrazioni si chiama un po' così, con una band immaginaria di uomini in pantalone a righe verdi. C'è tutta questa cosa che odora sempre un po' di tempi passati nella musica degli Sharp Pins, il suono garage pop originale degli Sharp Pins in tutta la sua ruvidità, i suoi urli, e ora il mio sogno adolescenziale è vostro, dice così Kay Slater, e noi siamo pronti a condividere con voi il sogno adolescenziale di questo piccolo fenomeno non più tanto dell'underground. La canzone è Saturday Sun, questi sono gli Sharp Pins.

0: il ritorno abbastanza inatteso degli Sharp Pins con un nuovo singolo che anticipa l'uscita di questa nuova raccolta, Mod May Day 23, che è prevista per il 4 settembre. Anche loro cambiano etichetta, anche loro approdano su Perennial. Perennial acchiappa tutto, si direbbe, dalle prime tre canzoni di Disco Box. E comunque, insomma, la natura artigianale della musica di questo trio, poi alla fine Kai Slater insieme ad altri due eccellenti musicisti che abbiamo avuto la fortuna di poter vedere dal vivo quest'anno anche in Italia, e devo dire un concerto molto coinvolgente. E anche però su nelle tracce che ci permette di ascoltare da studio registrate, sa sempre catturare l'essenza più pura del pop da cameretta, quello americano registrato su quattro piste, così nostalgico, così graffiante, così irresistibilmente melodico. E quindi un grande ritorno. Aspettiamo settembre, non solo perché ricomincia tutto, ma avremo anche un nuovo album degli Sharp Pins, anche se poi una raccolta di pezzi che risalgono forse a qualche tempo fa. Ma parlando di qualche tempo fa, questo è un bel gancione che mi permette di presentare e introdurre anche la 34esima puntata di Disco Labirinto, la rubrica curata, ideata, condotta da Enrico Enver Veronese, che anche questa sera ci porta a spasso nel passato per ricordare, ormai un passato molto recente perché siamo arrivati al 2022, cosa si ascoltava in quel periodo e quali erano i fenomeni più interessanti che hanno segnato un po' quell'anno. Per chi molto affezionato giustamente a questa rubrica si preoccupa, ma come, finisce il Disco Box e il Disco Labirinto, che succede, ci fermiamo al 2022, non arriviamo fino al 2026, vi dico state calmi, perché Enrico mi ha praticamente costretto a fare delle puntate anche ad agosto per completare Disco Labirinto, e quindi torneremo in diretta e poi su podcast e su tutte le piattaforme, e completeremo anche il percorso di Disco Labirinto e di Enrico. Quindi non mi resta che lanciare la sigla, questa è Disco Labirinto.
1: Enver presenta Disco Labirinto.

Grazie, benti e bentornati al 2022. Non dite che non ricordate niente, erano solo 4 anni fa, un mondiale fa. L'anno in cui Cesare Cremonini decide che vorrebbe diventare Lucio Dalla con La ragazza del futuro e Emanuele Agnelli si lancia solista con l'album Ama il tuo prossimo come te stesso. Bellissima la opening track tra mille anni fa. Da solo va anche l'autore di Valentina Dormi, ovvero l'ottimo Mario Pigozzo Favero, mentre dalla stagione precedente rimangono gagliardamente in pista i Comaneci di Anguille e Alessandro Fiori con il suo album Mi sono perso nel bosco. Tra i nuovi invece si affermano i Leatherheads e si confermano New Guinea. Bar Mediterraneo, stavolta anche la batteria di Tony Allen e il featuring vocale di Marco Castello. Ma se c'è un disco differente da tutto o quasi per scrittura e sfrontatezza, è Privilegio raro di tutti i fenomeni. Dietro la citazione da De André o da Gabri Ponte, se qualcuno dovesse mai preferire, si cela la grande testualità di Giorgio Quarzo Guarascio tra ironia e lucida autocoscienza. Niente di meglio della title track, quindi. Privilegio raro. Lui è Tutti i fenomeni, appuntamento al 2023.

tutti i fenomeni per la puntata 34 di Disco Labirinto, l'ultima della regular season ma non l'ultima in assoluto, ed è stato lui il prescelto da Enrico per come pezzo più emblematico del 2022. Adesso siamo pronti a ricominciare la nostra corsa attorno al globo alla ricerca delle più interessanti uscite discografiche. Ce ne andiamo a Londra perché c'è una sorta di super band che si è formata, stasera ce ne saranno parecchie di questi super gruppi, si chiamano Railcard e il nome non ci potrebbe anche non dirci niente, ma chi sono i Railcard? Sono Rachel Love delle Dolly Mixture, c'è Ian Button che sta con gli Heavenly, sta con un sacco di altre band, c'è Peter Momchiloff che oltre agli Heavenly sta anche con i Would Be Goods, e Alison Thompson, un quartetto che pubblica per Scapewalks ovviamente, e tirerà fuori il 18 settembre un album che si intitola Two Steps at a Time e si riascolta all'indirizzo railcard.bandcamp.com, esce anche per Slumberland, non l'ho detto, questo lo dico adesso, e dicevo il titolo dell'album è proprio lo stesso della canzone che stiamo per ascoltare, la title track Two Steps at a Time. Questi sono i Railcard.

l'indie pop fatto da quelli che lo sanno fare, sono artisti, musicisti sicuramente di grande esperienza, i Railcard, abbiamo detto Rachel Love delle Dolly Mixture, Peter Momchiloff degli Heavenly, dei Would Be Goods, Ian Button che è un po' ovunque insieme ad Amalia Fletcher, con appunto tante band che poi suonano per la Scapewalks, Catenary Wires, insomma sapete di cosa parlo se siete ascoltatori affezionati di Disco Box, se non lo foste ci sono tutti i nostri podcast da riascoltare, ogni puntata dura solo 2 ore e mezza, avete 10 stagioni, ognuna da almeno 30-35 puntate di tempo per recuperare, immagino ne abbiate, tanto che fate, non è che state guardando i mondiali, l'Italia non c'è e quindi mettetevi all'ascolto delle puntate vecchie dei Disco Box, vi faremo compagnia per tutta l'estate, ma direi che con il numero di puntate disponibili forse anche per un paio d'anni consecutivi. Allora, dopo i Railcard restiamo nel Regno Unito e restiamo pure in ambito supergruppo, adesso è una definizione un po' antipatica, convengo, però pure questi che si chiamano TSG con questo acronimo un po' misterioso, non si sa che significa, The Sexual Guys, Do You Taste So Good, Tetis Con Gang, queste sono un po' di ipotesi che vengono fatte nella cartella stampa, in realtà molto probabilmente si tratta di Taylor Stewart Group, dove Taylor Stewart è l'alias di Romeo Taylor, che è il batterista dei Tubes che abbiamo ascoltato la settimana scorsa. Dicevo supergruppo perché oltre al batterista dei Tubes c'è anche Max, pure lui sta nei Tubes ma sta anche negli Sniffin' and the Knits, proprio come Al, pure lui sta nei Knits, nei Findom e in altri gruppi, un quartetto che esce per Gob Nation con un EP di 3 tracce che si intitola Skydiver e riascoltate all'indirizzo gobnation.bandcamp.com. Fanno base a Londra e la loro musica è vecchia musica da birra, così la chiamano, la definiscono, uno stile inflessibile e potente, quello che si poteva ascoltare nei concerti di band come i Guided by Voices, un 7 pollici di debutto con solo 3 canzoni, dicevamo, ma tanto power pop punk senza un attimo di respiro. Io ho scelto una canzone che si intitola All Right, questi sono i TSG.

I'll be alright, starò bene, ci rassicurano i TSG, la band di Romeo Taylor, batterista dei Tubs, che ci riporta un po' anche lui indietro nel tempo con questo feedback bello elettrico, queste dinamiche grunge ereditate direttamente dai primi anni 90, questi accordi un po' sparsi in giro con il calore del punk, ma anche la grinta e la potenza del power pop. Insomma, mi è piaciuto molto questo singolo e l'ho ritenuto una bombetta fulminante da mettere quasi subito in scaletta. E adesso ce ne andiamo in Cina, in una città tristemente famosa, Wuhan. In realtà ce l'avamo già stati, c'è l'EP di debutto di un quartetto in questa città, loro si chiamano Sullen Boy, scritto Sullen, e il loro EP si intitola Sun and Moon, sono 6 tracce pubblicate dalla Small Animals Records, etichetta cinese che abbiamo già incontrato a volte, con cui abbiamo incrociato i nostri cammini. Sullen Boy Wuhan, scritto Wuhan, .bandcamp.com. Questi ragazzi sono appassionati di emo, di hardcore, di punk, e quindi sfornano canzoni altrettanto crude, sincere e soprattutto piene di cuore. Ci ascoltiamo una canzone che si intitola Lan, che tradotto con Google Translator mi risulta significare blu. Questi sono i Sullen Boy.

E dov'è che vi fanno ascoltare l'emo hardcore in cinese? Solo Disco Box lo fa. E questi erano Sullenboy, un quartetto di musicisti cinesi che ha pubblicato l'EP di debutto intitolato Sun and Moon. Lo riascoltate all'indirizzo sullenboywuhan.bandcamp.com, pubblicato da Small Animal Records. Tante chitarre belle flanellose, musica sincera, autentica, vibrante. C'è tanta passione dentro i suoni dei Sullenboy, per questo ho detto sai che c'è, ci ascoltiamo anche la band di Wuhan in quest'ultima puntata della regular season di Disco Box. E adesso ce ne andiamo in Svezia, ritroviamo un'altra di quelle band che sono già passate diverse volte qua sulle nostre frequenze. Loro si chiamano Clutter, vengono da Stoccolma e finalmente ce l'hanno fatta, hanno annunciato l'album di debutto, si intitolerà Sugar Rush e verrà fuori a luglio, quindi fra poco. Lo riascolteremo all'indirizzo Clutter STHLM, che sta proprio per Stoccolma, perché da lì viene questo quartetto. Clutterstockholm.bandcamp.com, e hanno sempre portato avanti un'estetica abbastanza vintage, perché si parla di noise rock di matrice anni 90, si richiamano chiaramente a band come Sonic Youth. E Stereogam ha definito il loro album di debutto un travolgente e spigoloso assalto noise rock. Accidenti, ci sono già un po' di singoli che sono stati pubblicati, alcuni probabilmente li abbiamo già ascoltati in questa decima stagione di Disco Box. Quello, il singolo nuovo di questa sera, quello che ci ascoltiamo adesso, si intitola Grease Baby. Questi sono i Clutter da Stoccolma.

0: Eccolo qua, la cialtronata di Discbox arriva poco prima delle 11. Ho detto che l'album sarebbe stato pubblicato a luglio, non è vero, c'è da aspettare almeno fino al 2 ottobre, esce per Punk Slime e l'album nuovo, il primo, l'album di debutto dei Clutter, che finora ci avevano dispensato solo singoli ed EP. La canzone che abbiamo ascoltato era Grease Baby, l'album si intitolerà Sugar Rush. Sono in quattro, due ragazzi e due ragazze, sono molto molto giovani, sono estremamente fighi, ma di quel figo anni 90, sembrano delle comparse di Singles, il film di Cameron Crowe del 1992, sia per come sono vestiti che per quelle espressioni un po' scazzate che hanno. Sono adorabili e anche la loro musica ci piace un sacco, ancora da prima di vedere la fotografia del gruppo. Poi quindi non è, sono due ammirazioni separate quelle che nutro per la musica e per la band, però ci piace molto questa aggressività ritmica, questo uso delle chitarre, il post hardcore americano con una stridente e moderna attitudine garage noise più di matrice un po' europea. Un pezzo bello chiassoso e viscerale, questo Grease Baby, e adesso è il momento di aprire per un bel pezzettino le nostre porte del nostro ministero, del nostro sovranismo musicale, che è quella stronzata che mi sono inventato per dire adesso ci ascoltiamo un po' di band italiane. E allora c'è questa band incredibilmente figa che non posso credere di aver già, di non aver passato a Discbox. Si chiamano Lenore e avevano pubblicato un album alla fine del 2025 che si intitolava Per non aver commesso il fatto, che poi era in realtà anche un libro pubblicato da Valeria Rocco per Zacinto Edizioni nel 2024, era un'indagine poetica su eredità, colpa e silenzio. E che succede? Che poi da questo libro è stato tratto un album che io ho skippato, non l'ho proprio intercettato, mi dispiace tantissimo. Però il 3 luglio del 2026, quindi la settimana scorsa, è uscito Demos Besides Acoustic Volume 1 e si riprendono un po' delle tracce che facevano parte di questo album, con delle versioni inedite o dei riarrangiamenti, delle versioni acustiche, e stavolta non mi voglio perdere l'occasione di farveli ascoltare. E quindi quella che ascolteremo adesso è una canzone che si intitola Alcune cose sono buone crude alternate version. Questi sono i Lenore.
1: Aspettano il rientro. Seduta nel carrello della spesa, a gambe in fuori, tu spingi e loro spingeranno. Poi chiedono. Una carezza sola non è vera.

0: ancora non mi capacito del fatto che questa band mi fosse sfuggita quando erano usciti. In realtà è una band di Napoli che esiste dal 2023 ed è un progetto multidisciplinare curato da Valeria Rocco, che è poi anche la vocalist di questo spoken word, insieme a Giovanni Fusco, produttore dei GOM fra gli altri, e Alessandro Pascolo, anche lui produttore. Suona anche con un po' di band come i Mendoza, i Ne Travaille Jamais, e insomma mi ero perso l'album che si intitolava Per non aver commesso il fatto, tratto da questa raccolta poetica del 2024. Però, visto che sono tornati con queste demo B-side acoustics, mi sono voluto un po' redimere e recuperare un pezzo bellissimo come questo Alcune cose sono buone e crude nella sua versione alternativa. E sì, un pochino ricordano il Massimo Volume, però insomma, secondo me hanno anche una personalità molto molto riconoscibile e molto molto forte. Il libro di Valeria Rocco, che si chiama appunto Per non aver commesso il fatto, si articola in 20 poesie senza titolo, strutturate come frammenti di un processo narrativo dove i confini tra accusatore e accusato si dissolvono, lasciando il lettore a navigare in un labirinto di testimonianze e riflessioni. Lo vedete come facciamo anche cultura qua a Disco Box. Vi consigliamo pure i libri di poesia da acquistare. Lenor, c'è anche il profilo Bandcamp proprio riferito a questo specifico progetto, Per non aver commesso il fatto, appunto, bandcamp.com, che poi era il disco d'esordio della band. Era uscito per V4V e il 12 dicembre del 2025. Adesso non è che sia passato tantissimo tempo, siamo con quei 7 mesi di ritardo, insomma. E adesso restiamo in Italia, ma ascoltiamo una band che è molto plasmata anche dalla cultura cinematografica e non solo francese. Loro si chiamano Muse Noir e il loro album si intitola Separato Magnetico, uscito per Dope Soul Records, etichetta di Genova. E il loro EP di debutto, in realtà non è proprio un EP perché mi sembra che siano più di 7-8 tracce, comunque riescono a fondere indie rock, post punk con questa atmosfera molto molto cinematografica che si ispira appunto alle pellicole francesi. Anche nei video che pubblicano per accompagnare le canzoni ci sono immagini e spezzoni riprese da film di Truffaut, insomma della Nouvelle Vogue, sempre molto molto incentrati come estetica, come colori sul bianco e nero, e raccontano e cantano e scrivono storie di desiderio e di nostalgia, con un progetto che riesce a trovare la sua bellezza anche nel contrasto, in queste visioni fugaci, in questi spazi intermedi. Musicalmente è un post-punk, ma in realtà il loro suono attraversa diverse sfumature molto interessanti. Guarda un po', io ho scelto la traccia di chiusura, mi sembra che sia la numero 7, che si intitola Nouvelle Vague, non a caso, ed è abbastanza emblematica di tutto il progetto, ma è l'unica cantata in francese e mi è piaciuta tantissimo, per questo adesso ve la faccio ascoltare. Questi sono i Muse Noir.
1: T'es rencontré dans une salle obscure. Tu lisais Balzac sous une lumière dure.

sono pure avvolti da un bel po' di mistero questi Muse Noir. Questa band che sicuramente, cioè, una cantante, una frontwoman incredibilmente fascinosa e che ci regala questi suoni scuri, avvolgenti e in questo caso, in questa canzone in particolare, pazzamente eleganti, dovrebbero essere legati anche a un collettivo che si chiama Phantom Obscure, una sorta di realtà artistica underground legata appunto all'estetica del cinema sperimentale, della fotografia analogica, che poi sviluppano anche progetti musicali come etichetta indipendente, anche se in questo caso si appoggiano alla genovese Dope Soul. Infatti la loro musica si riascolta all'indirizzo Dope Soul, scritto Dope Soul, .bandcamp.com. questo è l'LP di debutto pubblicato il 28 giugno, e insomma che capacità di evocare eleganza e fantasmi cinematografici, riportarci nel passato con un suono invece incredibilmente calato nell'attualità. Mi sono piaciuti tantissimo i Muse Noir e questa era Nouvelle Vague. E continuiamo con il nostro ministero del sovranismo musicale, come se fossimo dei DJ vannacci. Vi facciamo ascoltare solo musica italiana in questo spazio, ma oggi lo spazio è un po' più largo perché la puntata, non so se ve l'ho già accennato, sarà ancora più lunga del solito. Ce ne andiamo a Umberti, del nostro Midwest, perché sapete benissimo che siamo tutti ormai pronti in fotta assoluta per il nuovo Italian Party 2026. Si terrà a Umberti in piattaforma, ce ne andiamo da Montone, anche se ci era piaciuto tanto quella location. Il 24, 25, 26 luglio la Toulouse-Lautrec presenta la 24esima edizione dell'Italian Party. C'è una bellissima locandina di Oldenaccio e la line-up quest'anno è qualcosa di estremamente stratosferico. Si parte schisci, diciamo, il venerdì con i Valerian Swing, i Mood, Anna Ox, BBF e Addio Addio, che poi è il progetto di Johnny Mox, quello in cui reinterpreta in maniera spettrale i classici dimenticati della canzone d'autore anni 60 italiana. Bellissimo, sarebbe da vedere, ma non ce la faccio perché ancora sto al mare quel giorno, maledizione. Parto domani, così sapete se volete svaligiarmi casa cosa fare. E però ragazzi, attenzione a sabato 25, dove abbiamo... Cominciamo con un antipastino di Marco Valdo, Lags, Diabete, Radura. Poi arrivano i piatti forti, Stegosauro, Find Before You Came, Crash of Rhinos, Totoro. E c'è una band che ho volutamente evitato di citare perché è quella che ci stiamo per ascoltare. E poi c'è la domenica, il pranzo in piazza, perché la figata della Toulouse-Lautrec, che è una famiglia, che è un collettivo, che è una comunità creata da Luca Benni, grazie alla musica, col pretesto forse della musica, si riesce insomma a stare insieme, ed sono esperienze in realtà sempre più importanti nel momento in cui, come dico sempre come un anziano barbogio, questi fottuti social, questi fottuti cellulari ci danno l'impressione di essere comunità, magari a distanza, senza occupare fisicamente lo spazio con le nostre chiappe. Quello che dobbiamo fare è muovere il culo, scusate il francesismo, ma è questo che predica la Toulouse-Lautrec. Venite, partecipate, sudate, pogate, ascoltate il punk rock, l'emo math rock e tutto quello che c'è da ascoltare, ma soprattutto il messaggio non troppo celato è: stiamo insieme, stiamoci fisicamente, perché solo così si forma una comunità, solo dalla comunità, dalla collettività vengono cose buone. Non so se avevo già parlato di questa cosa, se non l'avessi fatto prima, sappiate che, piccolo spoiler, in futuro forse ci potrebbe essere una sorta di piccolo documentario che parlerà della Toulouse-Lautrec, dove per qualche motivo sono intervenuto pure io e dico esattamente le stesse cose. E quindi, come sempre, bravissimo Luca Benni a organizzare questo piccolo miracolo che si ripete tutti gli anni. Non l'ho detto, ovviamente è tutto gratis, cioè, ma di che stiamo a parlare? E dicevo, uno dei piatti forti del 25 sono gli Scumma d'Omar, altra band napoletana, vedi oggi tanta Napoli dentro Disco Box. Loro sono inclusi in quella che è la compilation, perché non abbiamo detto nemmeno questo, ci sono troppe cose da dire. Tutti gli anni la Toulouse-Lautrec, la benemerita etichetta di Luca Benni di Umbertide,
pubblica una compilation da scaricare gratuitamente, si può riascoltare all'indirizzo toulouselautrec.bandcamp.com. Proprio oggi pomeriggio è uscita l'edizione con le band che appunto parteciperanno all'edizione 2026 dell'Italian Party, e ci sono dentro tutti quelli che ho detto prima, quindi Crash of Rhinos, Valerian Swing, Lugs, Fine Before You Came, Diabete, Anna Ox, Totoro, BBF, Addio Addio, Radura, Scum do Mar,

longstayultragirls.bandcamp.com. E allora, la canzone che ho scelto di farvi ascoltare si intitola Don Fastidio, una tragicommedia moderna che si svolge tra un taglio di capelli e una minaccia di morte, così viene presentata dalla band all'indirizzo scummadomar.bandcamp.com. Questo Scamstay Ultramar era stato pubblicato nel lontano giugno del 2025, ma siccome c'è l'Italian Party nel 2026, oggi pomeriggio è uscita la compilation che si intitola appunto Italian Party 2026. Andate ad ascoltare all'indirizzo toulousetrack.bandcamp.com. Credo di aver parlato già troppo, è ora di ascoltare del rock and roll. Questi sono gli Scummadomar insieme alle Longstay Ultra Girls, e la canzone si intitola Don Fastidio.

E così si conclude la nostra rubrica sovranista con due tappe a Napoli e una con il Mousse Noir, che sinceramente non saprei dove collocare geograficamente. Si dice Milano, ma ci tengono molto al mistero che avvolge la loro band. Comunque, ritornando a noi, Scommodo Mar, Don Fastidio, pezzone clamoroso con le Long Stay Ultra Girls, sincopi strumentali, tapping, accordi dissonanti, emo punk strammato ed urlato, assoli fulminanti in tremolo e transizioni chopiniane, il tutto collassa in un finale da Requiem folk arpeggiato ed ironico, a cui si uniscono appunto in featuring le Long Stay Ultra Girls, per ritrovare la dignità smarrita come nell'ending di un anime struggente tra sintetizzatori sfilacciati e allucinanti. Scommodo Mar in taglia un'ode al disagio quotidiano, e insomma è un po' una roba che fa spesso questo genere di musica, esprimere il disagio quotidiano, la rabbia compressa, il fastidio, l'ipocrisia, le promesse disattese e la speranza, che è sempre la penultima a morire. Scommodo Mar, ne abbiamo parlato non perché il pezzo sia attuale, visto che c'ha già un annetto, quanto perché anche loro saranno all'Italian Party, c'erano stati anche l'anno scorso, avevano spaccato tutto, una band da vedere, da pogare, da godersi in mezzo alla folla sudata, e lo faremo anche quest'anno a Umbertide all'Italian Party 24, 25 e 26 luglio. Non mancate, io ci sarò, saremo in tanti, ci saranno band clamorose come i francesi Totorro, i Crash of Rhinos, i Fine Before You Came, e insomma, come fate a non venire? Sono tutte band che abbiamo già ascoltato pure a Disco Box, anche solo per quello. Non mancate, non mancate. E parlando di festival, c'è un festival un po' più piccolino e credo anche un po' più giovane rispetto all'Italian Party, ed è un festival che si tiene in Abruzzo, ed è un festival dietro cui ci sono quei diavoli degli A Minor Place. Il festival si chiama Drive South Fest e dentro ci saranno gruppi come Blacktail, Clever Square, Gee-Wiz, Olivia Goose, Oscar Twins, e ho come il sospetto che ci saranno forse anche i A Minor Place, chi lo sa, chi può dirlo. Sono però abbastanza certo del fatto che ci sarà il DJ set di Troppa Braga, cioè siamo io e quel buon uomo di Enzo Baruffaldi dietro la console, di nuovo ad anni di distanza. Siamo stati chiamati e abbiamo ovviamente risposto obbedisco al buon Andrea Marramà, perché non potevamo assolutamente mancare, ed è bello insomma pensare di poter mettere due dischetti fra una band e l'altra e poi magari dilungarsi in un DJ set notturno fino a mattina, o insomma fino a che le gambe ce lo permetteranno. E quindi anche lì non mancate, si tratta di un solo giorno, è il 18 luglio, e poi se volete maggiori informazioni ci seguirete sui social o su Facebook, che siete anziani pure voi come noi, oppure su Instagram, insomma non mancheremo di farvi sapere dove e quando, però intanto vi segnate la data. E adesso continuiamo, chiudendo le porte del nostro Ministero del Sovranismo Musicale, torniamo a parlare di musica internazionale, varchiamo i patri confini fino in Francia. Però troviamo una band che è abbastanza collusa con l'Italia. Loro si chiamano Generation Ding Dong e hanno pubblicato un album il 5 maggio che si chiama Patrimoine Poulet, che riascoltate all'indirizzo Les Potagers Natures, scritto proprio così. Adesso non pretendete che pure gli indirizzi Bandcamp vi legga io in francese in maniera corretta, già non lo leggo normalmente il francese, vabbè, lespotagesnatures.bandcamp.com, la Le Potage Nature è l'etichetta che si occupa della pubblicazione di questo album, che su cassetta esce anche per la U-Back. Sono un trio e vengono da Parigi, dicevo però che hanno parecchio a che fare con l'Italia, tanto è vero che la canzone che ho scelto di farvi ascoltare questa sera si intitola proprio Fratelli, De Quando Si Fai, che non ho idea di cosa significhi, però è una band estremamente divertente e sembrano dei punk un po' pazzi, un po' bizzarri, quindi direi che ce li ascoltiamo invece di continuare a parlarne. Questi sono i Generation Ding Dong, la canzone è Fratelli, De Quando Si Fai.

Che mattacchioni i Generation Din Don, un trio di Parigi che ha pubblicato questo Patrimoine Poulet a maggio, il 5 maggio, su cassetta, uscito per Yubac, ma soprattutto per questa etichetta di Bordeaux attiva da quasi 30 anni, la Le Potager Nature. È il nuovo gruppo di Marius Atherton, questo vengo a scoprire. Ovviamente non conoscevo il musicista, però mi sono risultati subito molto simpatici da quando ho iniziato a sentire il ritornello di questa Fratelli, dove storpiano in maniera orrenda l'italiano. Sono estremamente divertenti e la loro musica, il loro EP, insomma, è un sabba bizzarro di garage punk destrutturato, rumoroso, arricchito da questi inserti vocali molto così ironici che macellano liberamente la lingua italiana, il tutto in un contesto di bassissima fedeltà. Credo che ci siano di mezzo molte sostanze poco legali, ma non ha importanza, insomma, quello che conta è la musica, e l'ho trovata estremamente divertente. E adesso ritroviamo gli Ultralights, questa band di Atlanta che è finalmente arrivata all'album di debutto intitolato Pleasures All Yours. Attenzione, attenzione, perché questo è un album di quelli che potremmo trovare a fine anno, secondo me, quando cominciamo a fare le listine dei più bravi e chi arriva prima, chi arriva secondo. Per me forse gli Ultralights nella top 10 alla fine, vedrai che ci arrivano. Pubblicano per Chunklet all'indirizzo chunklet.bandcamp.com, etichetta anch'essa di Atlanta, e infatti è proprio il capoccia della Chunklet che raccontava di averli scoperti in un concerto in cui era andato a vedersi Liusberg. In realtà era andato per questi olandesi di Rotterdam e ha trovato questi Ultralights a fare da gruppo spalla, da apertura. Sono John Robinson e Lila Huen, e l'hype nel frattempo è cresciuto. C'è stata una divertente e approfondita intervista pubblicata da Stereogram qualche giorno fa, dove dicevano c'è un continuo chiedersi: sappiamo esattamente quello che stiamo facendo? Così, insomma, uno degli estratti da questa intervista. E propongono questo suono indie rock molto caldo, molto infuocato, direi, che sembra fatto apposta per catturare l'attenzione sia degli slacker dai capelli ormai bianchi, che ancora citano i Pavement a memoria, sia delle nuove generazioni cresciute a dosi di Geese e Lifeguard. Chi l'ha scritta questa cosa? Ovviamente il mio amico Enzo Baruffaldi. Ci sono dentro le chitarre 90s, l'irruenza garage rock, le melodie tanto sporche quanto orecchiabili e contagiose, e quindi ovviamente hanno vittoria facile con noi questi Ultralights. Il loro nuovo singolo è super stroxiano, è subito tormentone dell'estate per Polaroid, così ci racconta Enzo. Ma ci è piaciuto pure a Disco Box, ci siamo arrivati un po' dopo, forse lui ci ha scritto anche un bel pezzo. E insomma, Good Enough è la canzone che ci ascoltiamo stasera. È un brano che racconta quella precisa e molto contemporanea sensazione di essere sopraffatti dal sovraccarico di informazioni e segnali, ma di voler continuare a cercare allo stesso tempo ulteriori distrazioni e stimoli, come quando scrolliamo il cellulare all'infinito. Non so se avete presente, sicuramente sì, perché non siete migliori di me, ve lo dico. E ovviamente è una band che ha tanti riferimenti di quelli che ci piacciono, e per questo poi ci piacciono pure loro, non perché siano delle copie, ma perché sanno miscelare bene certi elementi presi da band come i Velvet Underground, gli Stooges, i Phillies, i Modern Lovers. Quindi anche nell'intervista si diceva: basically it's the modern age for the modern age, cioè l'era moderna per l'era moderna. E adesso ci ascoltiamo questa Good Enough, basta parole. Questi sono gli Ultralights da Atlanta.

E chissà a chi si riferiva Enzo Baruffaldi quando citava e parlava di Slacker dai capelli ormai bianchi che ancora citano i Pavement a memoria. Io una mezza idea ce l'avrei. E questi erano gli Ultra Lights, Good Enough, è una canzone bellissima che un po' echeggia gli Strokes, se vogliamo, che fa parte del loro album di debutto Pleasure's All Yours, il piacere è tutto vostro. Si riascolta all'indirizzo chunklet.bandcamp.com, la Chunklet è l'etichetta che pubblica questo lavoro, è anche l'etichetta che li ha scoperti, John Robinson e Lila Owen, e questa loro incredibile capacità di confezionare piccole gemme esplosive di garage pop, non saprei come altro definirlo, che hanno richiami nobilissimi e testi irresistibili. Cerco una distrazione, ma niente mi basta, come uno scemo ne voglio di più. Ecco, questo è uno dei ritornelli, una delle frasi che trovate nel testo di Good Enough. E adesso ce ne andiamo in Inghilterra e ingoiamo qualcosa che ci accelera un po', probabilmente perché ascoltiamo i Pocket, una band un po' misteriosa. Sappiamo che sono britannici, sappiamo che vengono da Bristol, sappiamo che il loro primo singolo risale a esattamente a 11 giorni fa, e noi c'eravamo per testimoniarlo, e sappiamo che il loro primo concerto risale a 7 giorni fa, quindi una band che definire attuale mi sembra il minimo. Vabbè, comunque poi questa si autodefinisce super gruppo, in realtà non mi sbilancerei a tal punto, visto che insomma ci sono altre band di cui i membri di questi Pocket fanno parte, come i Fresh, e questi li conosciamo, le Cheerbleeders li conosciamo, ma anche i Bangers, gli Shit Present, i Gnar Wolves, i Ganglions, gli Stupid World, sicuramente le conoscete tutte, io no, una metà sì, una metà no. Vabbè, detto tutto questo, perché non ci ascoltiamo questa velocissima I Don't Wanna Wait? Questi sono i Pockets.

Mi pare abbastanza evidente che i Pocket non vogliono aspettare. I Don't Wanna Wait è il titolo del loro primo singolo, pubblicato all'indirizzo pocketpunk.bandcamp.com. Questo indie punk irresistibile, che è così fresco, così recente, che se andate all'indirizzo pocketpunk.bandcamp.com c'è solo questa canzone, peraltro pubblicata 11 giorni fa, il concerto d'esordio 7 giorni fa. Io non so che cosa deve fare un programma per farvi capire che siamo sul pezzo, ma più di così dobbiamo andare a cercarli a casa mentre provano nel loro garage. E insomma, I Don't Wanna Wait, questa era la canzone che abbiamo ascoltato, e mi è piaciuto questo fervore, questa insomma esuberanza incontenibile di questo, vorrei dire, quartetto di Bristol. E adesso andiamo negli Stati Uniti, facciamo la conoscenza di un progetto che in realtà non è una band, è un moniker, un artista. Lui si chiama Ricky Gage e credo che la Gnar Tapes sia roba sua, perché ci pubblica solo cose sue con lo pseudonimo, il moniker di Free Weed, che mi sembra molto stupido come nome. Però detto questo, la canzone che invece ho scelto di farvi ascoltare, I Want to Live My Life, invece mi è sembrata molto carina, e la ritrovate all'indirizzo appunto gnartapes.bandcamp.com. Questo è un musicista che ha cominciato a suonare quando era ancora a Portland, nell'Oregon, nel 2007, ma poi nel 2014 si è trasferito a Los Angeles e forse qualcosa per lui è cambiato. Dovrebbe essere leader di band come White Fang Memories, ma io sinceramente non è che ci scommetterei proprio dei soldi su queste informazioni che vi ho fornito così en passant. Ed è lo definiscono così alcune fanzine di Portland, la sua musica rappresenta il manifesto definitivo dello slacker pop da cameretta, e invece questa è una definizione piuttosto calzante. Fa tutto da solo, ovviamente, suona, scrive, registra, canta, suona tutto quanto, tutti gli strumenti. E adesso ci ascoltiamo questa I Want to Live My Life, questo è Free Weed.

nella mia umilissima opinione, le cose più efficaci anche a livello musicale molto spesso vengono da idee iper semplici, ed era sicuramente il caso di Free Weed, che poi è Ricky Gage, questo musicista che pubblica per Gnar Tapes, all'indirizzo gnartapes.bandcamp.com. Ci sono tutta una serie di singoli, tutti suonati, scritti, arrangiati, cantati da lui. L'ultimo, quello che poi mi era piaciuto più degli altri, era Free Weed di pochi giorni fa, era I Want to Live My Life di pochi giorni fa. E per riassumere un po', per fare un recap del testo, che era un po' ripetitivo, ma secondo me insomma insisteva bene su alcuni concetti molto precisi, non sono morto, sono ancora vivo, non mi sono ammazzato, e anche quando bevevo o mi tiravo su una striscia pensavo sempre a te, e però nonostante questo ti auguro il meglio, I wish you well, e non c'è né paradiso e non c'è né inferno. Ho trovato questa canzone una chicca di lo-fi assolutamente imperdibile e irresistibile, e sai che c'è, se venite al Drive South Fest ve la suono, ve la metto pure. Free Weed all'indirizzo gnartapes.bandcamp.com, veramente molto molto divertente e perfettamente azzeccata la definizione di slacker pop da cameretta, perché c'è tutta l'attitudine do it yourself, c'è tutta la bassa fedeltà, c'è tutta l'ironia e la capacità poi percorrere da solo tutta la filiera produttiva di questa musica bellissima, diciamolo pure, senza andare a cercare aggettivi particolarmente così difficili. I prossimi che ci ascoltiamo, torniamo nel Regno Unito, per l'esattezza nello West Yorkshire, si chiamano The Slates e il loro EP di 4 tracce pubblicato l'11 maggio si intitola You What? Scritto proprio UWOT col punto interrogativo, e la loro musica è tutta all'indirizzo the-slates.bandcamp.com. pure questi, mi sono letto l'intervista, stanno messi insomma come stanno messi. Allora, ricordava Slates significa ardesi, che provo a insomma interpretare, credo sia anche per piastrelle. E quando hanno chiesto alla cantante come gli è venuto il nome della band, ha raccontato che stava facendo The Number Two al bagno e guardava le piastrelle, e prima si chiamavano in un altro modo, tipo The Distraction, una roba trucissima, e invece hanno deciso di chiamarsi, non so se le fughe delle piastrelle, direttamente le piastrelle. Comunque vabbè, un'intervista delirante in cui veramente too much information. Detto tutto questo, questa era Lewis Chadwick, voce e chitarra ritmica della band. Poi c'è Joe Jukes, Jude Sinner al basso e Zach Jenkins alla batteria. La canzone che ci ascoltiamo, secondo me, è un bel avvertimento, un buon consiglio secondo me. Infatti si intitola Shield Your Drink, cioè proteggi la tua bevuta, il tuo cocktail o forse anche una birra, perché sapete com'è l'Inghilterra, è un attimo che ti ritrovi in situazioni tipo Trainspotting con Bagby che butta le birre dal soppalco. Quindi proteggete bene la vostra bevuta. Questi sono gli Slates.

Eccoli qua, gli Slates, un po' Britpop, un po' Arctic Monkeys, molto dinamici, molto divertenti, molto riconoscibile il sound che viene dal West Yorkshire, comunque dal Regno Unito, direi. You What è un EP di 4 tracce che dall'11 maggio si può riascoltare all'indirizzo de-slates, scritto slates.bandcamp.com, un testo che parla ironicamente dei pericoli e delle paranoie della vita notturna nelle province britanniche. Non è che parliamo di Londra, ma se vi andate a vedere il profilo Bandcamp di questi quattro scapestrati, sono dei ragazzini imberbi nel vero senso della parola, cioè sai quell'inglese leggermente sovrappeso con le gote arrossate, esattamente loro senza un filo di barba, meravigliosi. Questa Shield Your Drink è un pezzo irresistibile, qualche ingenuità, un po' di indulgenza in questi assoli, tipo vi devo far vedere che so suonare bene anche la chitarra perché sono giovane e un po' insicuro, non c'è bisogno ragazzi, secondo me avete già indovinato benissimo dei riff che vi consentono di tirar fuori belle perle tutte da ballare, chissà che figata i concerti degli Slates, e intanto segnatevi il nome perché questi sono giovani davvero, eh. E adesso ce ne andiamo a Berlino, c'è un trio che si autodefinisce Summer Trio, cioè un trio estivo, si chiamano Man and Error, e il loro EP di 4 tracce, nonostante sia uscito il 19 aprile del 2026, si intitola 2025 e si riascolta all'indirizzo man-and-error.bandcamp.com. Racconta un po' della genesi di questo lavoro, sono 3 canzoni in 3 settimane realizzate da 3 amici nell'estate del 2025 con una cover dei meravigliosi The Petticoats, e questi sono Lian, Clara e Arndt, questi sono i nomi dei 3 musicisti di Berlino che hanno pubblicato questo EP di 4 tracce che adesso andiamo ad ascoltare. Nello specifico la traccia che ho scelto viene poi ripresa anche con una sorta di remix, riedizione, non saprei, ma non è quella che vi propongo. Io vi propongo la traccia originale, si intitola Paranoia, una traccia un po' claustrofobica, un po' ossessiva. Questi sono i Man and Error.

D'altronde la canzone si intitola Paranoia, è chiaro che c'è un elemento di, come dire, di ripetizione, no? Di reiterazione. Man and Error sono in tre, sono Liam, sono Clara e sono Arndt, e nel 2025 sono stati insieme per 3 settimane e hanno pubblicato 3 canzoni, loro sono 3 amici e tutto is the magic number 3. Lo dicevano anche i De La Soul. 2025 è il titolo del loro EP di 4 tracce pubblicato il 19 aprile per questo Summer Trio di Berlino, che chissà se poi si riforma solo d'estate, chissà come funziona un Summer Trio. Però a me questa Paranoia mi è piaciuta per la bassissima fedeltà. Sì, ok, testi non elaboratissimi, si insiste un po' su questo Paranoia, ma è proprio il sentimento che ti comunicano, è esattamente quello, no? Però in tutto questo emergono delle melodie fragilissime che si tengono in piedi sì e no, e che ci stanno dentro benissimo, con queste batterie che sembrano venire dalla stanza accanto. Mi è piaciuta l'interpretazione del lo-fi di questi 3 amici che d'estate suonano canzoni. E adesso ce ne andiamo di nuovo, credo, in California, a Oakland, perché lì fanno base gli Wifi. E dico, quando dico fanno base gli Wifi, in realtà intendo dire fa base, perché lei si chiama Cher Strawberry, dove Strawberry non è scritto come esattamente, come letteralmente come fragola in inglese, ma c'è la U al posto della W. Non so se è un nome d'arte o se si chiami veramente così. Questa cantautrice, musicista e skater, che suona anche per la sua, con un'altra band punk che si chiama Tumpsax, mai sentito nominare, però oh. Il suo album di debutto in cassetta a tiratura limitata si intitola Honeysucker, ma lei fa chiamare Wifey, WIFEY. Se volete trovarla, non cercatela con questo nome, ma andate direttamente sul profilo Bandcamp della sua etichetta, che è la Speakeasy Studio SSF, etichetta di San Francisco, all'indirizzo speakeasystudiossf.bandcamp.com. C'è tutta la pochissima musica, questo EP appena pubblicato poche settimane fa, dove lei, Cher, descrive il proprio stile come un Walkman Core Bedroom Songs, che mi ha fatto abbastanza ridere il Walkman Core, anche perché Walkman è un oggetto veramente vintage, e come un po' vintage è la sua musica, ricca di melodie accattivanti e romantiche, ma anche in cui c'è una certa bassa fedeltà che ci riporta dalle parti dell'indie rock anni 90, e c'è anche una capacità di confezionare melodie che comunque ti si appiccicano un pochino sui capelli. La canzone che ci ascoltiamo si intitola Talking Pastels e adesso ce l'ascoltiamo. Questa è Wifey.

cos'è che mi piace di Wifi, di questa Cher Strawberry e del suo debutto, che definisce un EP. In realtà sono 9 tracce, cioè se neanche 9 tracce fanno un album, io non so veramente. Comunque vabbè, lo chiama EP, noi rispettiamo il suo volere. Un EP uscito in cassetta a tiratura limitata, che si intitola Honeysucker, e che riascoltate all'indirizzo speakeasystudio.ssf.bandcamp.com, dove la Speakeasy Studio è sia uno studio di registrazione che un'etichetta che sta a San Francisco in California. Pure lei è californiana, di Oakland, è una skater, è una musicista, è una cantautrice, c'ha la sua band punk di cui non mi ricordo il nome, Tumpsax, boh. Comunque mai sentita nominare. Non è questo che mi piace. Mi piace, vabbè, la definizione di Walkman Core Bedroom Songs è molto, molto simpatica, ma mi piace molto la sua voce un po' nasale, che non è proprio melodicissima. Mi piace le chitarre che gracchiano, che vanno appena in tempo, ci vanno e non ci vanno in tempo. Mi piace la scelta di un lo-fi non vestito come un'apparenza, una moda, un'estetica solamente, ma vissuto fino in fondo. È una che fa tutto da sola, pure questa, e quindi chiaramente le cose vengono un po' come vengono, perché c'è poi l'urgenza di buttare fuori la canzone e tutto si riflette nel suono e nei testi, e viene molto bene. A me questa Wifi sono melodie a bassissima fedeltà che mi piacciono un sacco. Questa Talking Pastas l'ho trovata una canzone irresistibile e l'ho sbattuta nella posizione che ricopre, la 17 di questa scaletta lunga, lunghissima, ancora siamo molto lontani dalla fine. Lo dico a uso e vantaggio del mio amico Roberto Foglia, che si lamenta del fatto che sto ancora qui a rompere le scatole con Disco Box, e tornerò ad agosto, Roberto, quindi non è finita qui, cioè tu vai a fare il figo all'Ipsig Rock a farmi invidia, ad ascoltare le Horse Girl, ma io continuerò a tempestarti di musica con Disco Box, che tu lo voglia oppure no. Vabbè, andiamo avanti. Questa invece è una band che conosciamo, si chiamano Josie e vengono da Copenaghen, sono un quartetto, e il 26 giugno hanno pubblicato un singolo nuovo che si può riascoltare all'indirizzo josieband.bandcamp.com. si intitola Oh Boy, ma io che sono così più indie dello stato sociale, e ho deciso che mi piaceva più la B-side, quella che si intitola The Story of a Fool as Told by the Fool Herself, cioè la storia di uno scemo raccontata dallo scemo stesso, che mi è piaciuta, anzi dalla scema stessa, perché è herself. Esce per Precious Recordings of London, il loro album di debutto Still Time ci era piaciuto molto l'anno scorso, se ben ricordo, indie pop, ma poi tante declinazioni anche più rumorose di questa musica. E infatti questo lato B è un concentrato di 91 secondi di pura energia, in puro stile Josie, così ci dicono, e c'è di mezzo anche la Rough Trade, e nelle prime copie di questo 7 pollici, per chi se lo compra fisicamente, ci sarà pure una spilla come nel singolo precedente. Ma che aspettiamo? Andiamocelo ad ascoltare. Queste sono le Josie, e questa è The Story of a Fool as Told by the Fool Herself.

Mi pare evidente che non di solo indie pop vivano leggiosi quartetto di Copenaghen, lo dimostrano anche in questo 7 pollici nuovo, dove c'è il singolo principale Boy, che ho preferito skippare per concentrarmi su questa The Story of a Fool as Told by the Fool Herself, che riascoltate all'indirizzo josieband.bandcamp.com. E insomma, il loro album di debutto Still Time ci aveva un po' insegnato che erano, padroneggiavano bene l'alfabeto indie pop, la grammatica indie pop, ma quando ci si mettono vi spettinano, come hanno dimostrato in questi 91 secondi di pop punk furioso ma anche dolciastro. Quindi bravissime, e direi che adesso è tempo di andare avanti e di trasferirci in Australia, dove non siamo ancora stati, ma in terra in cui ritorneremo, perché come vi dicevo la puntata è molto lunga ancora, non vi preoccupate, saremo insieme tantissimo tempo. E questi si chiamano Ancient Channels. Il loro nuovo LP, che è uscito il 30 giugno, si intitola Static Spirit. Questa che ci ascoltiamo, Hexbeat, è una canzone, è il loro terzo singolo estratto, e riascoltate tutto all'indirizzo ancientchannels.bandcamp.com. questo è il nome della band, Ancient Channels. Sono un quintetto, vengono da Brisbane e pubblicano per la False Peak Records. Hanno sonorità che oscillano fra delicatezza e durezza, un mix di energia post-punk e groove ipnotico, e addirittura per alcuni direi quasi ballabile. C'è dello shoegaze, c'è del post-punk, e c'è soprattutto un'atmosfera fumosa e tagliente che si diffonde con questa Hexbeat, un brano che si percepisce, racconta la cartella stampa, io come tale vi riporto, tanto fisicamente quanto emotivamente. Ci sono sintetizzatori glaciali che penetrano in profondità, c'è una voce onirica che crea inizialmente questa atmosfera un po' così nebulosa, con ogni elemento dell'arrangiamento che si combina per riorganizzare la percezione, quindi ci confondono, che è una cosa bella che fa la musica a volte, quando ci toglie i punti di riferimento. Poi le chitarre e le percussioni che raggiungono il culmine, inondate di rumore, e la voce che si fa stranamente immobile e distaccata dal caos e ti attira in una direzione completamente diversa. E insomma, un bel casino. Si intitola Hexbeat, questi sono gli Ancient Channels.

e dopo gli Ancient Channels con le loro hex beat e le loro atmosfere dark e fumose, ci siamo trasferiti senza soluzione di continuità in Spagna, in un territorio fra

fine del 2025, dalla connessione fra Carlos e Adriano, due amanti della musica dark e grintosa, un album di 7 tracce che ci trasportano un po' in un'altra epoca, con queste chitarre avvolgenti, le voci melodiche che raccontano storie suggestive e un'atmosfera prettamente medievale, così la descrivono, un po' come se Barbero ascoltasse Cure, ecco. Un'atmosfera che pervade l'intero lavoro e che traccia un parallelo tra le miserie, i conflitti e gli interrogativi che tormentavano i nostri antenati e quelli che ancora ci perseguitano oggi. Basilisco, per riascoltarli andate all'indirizzo flexidiscos.bandcamp.com. Ora è tempo di tornare in Australia, c'eravamo appena stati e rieccoci qua. Il singolo nuovo dei Bug Music si trova all'indirizzo bug.music.bandcamp.com, pubblicato il 6 luglio. Sono un trio, vengono da Sydney e suonano un bubblegum punk piuttosto storto. La canzone che ci ascoltiamo si intitola Bug Babe e tra parentesi Ava's Song, è infatti una canzone scritta per il 7° compleanno della nostra amica Ava, e quindi ci ascoltiamo la musica di questo trio composto da Muffy, Dave e Beck. Questi sono i Bug Music con Bug Babe, Ava's Song.

Bug Music, scritto Bug con due G, .bandcamp.com. Lì trovate il regalo di compleanno che il trio Bug Music ha fatto alla piccola Ava, 7 anni, Bug Babe Ava Song, e pubblicata il 6 luglio. Non ci sono etichette dietro, ma ci sono voci stridule, chitarre sincopate e la musica di questa band che avevamo già passato qua a Disco Box. Ci era piaciuta e il nuovo singolo ci è piaciuto pure, quindi eccoci qua a commentarlo. Adesso ce ne andiamo in Brasile, in una città dal nome meraviglioso che è Uberlândia, nello stato di Minas Gerais. Lì fa base Bento Werner, un musicista di 16 anni, Fall Breaks si fa chiamare, e questo è il progetto musicale di un nerd di 16 anni, e racconta Enzo Baruffaldi, che ovviamente è arrivato prima di tutti a scoprirlo, che a quell'età, se la memoria non mi inganna, tutto quello che fai lo fai per urgenza, perché devi farlo così e devi farlo subito, e non ti importa la perfezione, non ti importa di aspettare, non ti importa di spararle grosse, ma non ci importa nemmeno a 53 anni di spararle grosse, figurati a 16. A little bit of fun club in the melodies, dice, un po' di teenage fun club nelle melodie, un po' di My Bloody Valentine nelle texture, un po' di Ray Davis dei Kinks nei testi, un po' di Jody Stephens alla batteria, un po' di Oasis nei ritornelli, e questo è il bedroom pop rumoroso, rigorosamente do it yourself, che con una Jazz Master e un effetto DS1 messo abbastanza male, questo musicista ci fa ascoltare. Bisogna andare all'indirizzo backtowinter.bandcamp.com.

Poi c'è un senso di nostalgia che, racconta sempre Enzo, invariabilmente fa inciampare proprio quegli anni che ne avrebbero meno bisogno, sul tempo che perdi da ragazzo, ma che ti fa anche maturare dentro melodie come queste, dove l'attitudine tui si lascia travolgere dalle distorsioni, dal feedback, proprio come piace a noi altri, a Enzo per primo di tutti, ma pure a me, devo dire. E quindi ha pubblicato proprio oggi, credo, o pochi giorni fa, il 4 luglio, no, in realtà 6 giorni fa, un nuovo singolo che si intitola I Am Not Wrong, questo è Fall Breaks.

Ritorno come sempre faccio alle parole di chi meglio di me le sa usare, cioè Enzo Baruffaldi, che ha scritto un bel pezzo sul suo blog Polaroid, com'è? Polaroid, una memoria polaroid.blogspot.com, adesso cambia spesso nome quel blog, quindi non mi ricordo quale sia l'indirizzo, non ho avuto voglia di andarlo a cercare. Comunque, dice Enzo, Four Breaks, cioè questo Bento Werner, 16enne brasiliano, riesce a tenere assieme omaggi ai Pavement e a Sarah Records nella stessa scrittura, che per quanto acerba è ancora tutta in divenire, e non saprei immaginare una combinazione migliore, dice Enzo. Da aggiungere infine che il nome del progetto deriva dalla canzone dei Beach Boys Fall Breaks and Back to Winter, che è poi appunto l'indirizzo Bandcamp, backtowinter.bandcamp.com. È una canzone che si trovava dentro Smiley Smile del 67 dei Beach Boys, e questo già ce lo fa adorare all'istante. Ma, e qui concludiamo, quello che per me rende Fall Breaks davvero interessante non sono soltanto la sua giovane età, 16 anni, lo ricordiamo, l'entusiasmo contagioso o la naturalezza con cui affronta tutto in maniera do it yourself, ma questa capacità di assorbire decenni di storia pop e restituirli con sincera passione, con la giusta dose di autoironia e ovviamente con una sana e abbondante dose di rumore. In questo caso non ce n'era tantissimo di rumore in questa I'm Not Wrong, nei pezzi precedenti su cui si era basato Enzo per questa recensione sì, questo è un pezzo un pochino più recente del 4 luglio. E viva Fall Breaks e viva i sedicenni che suonano il rock and roll che piace a noi anziani. Ecco, la chiuderei così. Adesso ce ne andiamo in Irlanda, a Dublino, dove suonano i Sentimental Tourists, nome di una band che mi piace molto, i Turisti Sentimentali. Hanno pubblicato il secondo EP, Living in Smoke Dreams, a un mese solo dal loro EP di debutto omonimo, e tutto si ritrova all'indirizzo thesentimentaltourists.bandcamp.com. In realtà si tratta di un duo di veterani dell'indie pop irlandese, sono Paul Page, che suona anche negli Weeping Boy, e Dave Long, che suona negli Into Paradise. E questo EP si apre con la traccia che ho scelto di farvi ascoltare questa sera, si intitola Under the Waves, con una sezione ritmica incalzante, chitarre epiche, riff polifonici eterei che si intrecciano con la voce di Dave Long e riescono a creare un paesaggio sonoro che riecheggia il senso di nostalgia e le onde impetuose e travolgenti. Questa è Under the Waves, sono i Sentimental Tourists.

Under the Waves, sotto le onde, cantano i The Sentimental Tourists, questo duo di Dublino che riascoltate all'indirizzo thesentimentaltourists.bandcamp.com. Melodie fast pop che ricordano band come i Built to Spill o come i Guided by Voices, con questa Under the Waves, il suo ritornello insistente e memorabile. Ma è tempo di tornare nel Regno Unito per fare la conoscenza di una band, Owen and the Eyeballs, che ha pubblicato il secondo album a maggio per la Lost Map, all'indirizzo lostmap.bandcamp.com, ricordiamolo, etichetta che fa base sull'isola di Hig, e sembra che insomma i responsabili dell'etichetta vivano in un caravan, una roba un po' strana. La canzone che ci ascoltiamo si intitola Baby e in realtà era già stata pubblicata nel giugno del 2025 nel Post Map Club di giugno. Sapete, ci sono quelle canzoni destinate solo agli abbonati a certi profili Bandcamp, in realtà poi accessibili a tutti, però questa canzone è poi stata ricompresa nell'album Owen and the Eyeballs 2, così si intitola l'LP. È una band strana questa di Owen and the Eyeballs, perché si tratta di illustratori di fama internazionale che si sono trasformati in eccentrici artisti di garage pop molto teatrale. L'album è pubblicato in un'edizione limitata sul vinile marmorizzato rosso e bianco, bellissimo esteticamente, dalla Lost Map, dicevamo, 8 tracce che catturano questo irresistibile mix del gruppo, che è fatto sì di canzoni orecchiabili e stravaganti con un tocco psichedelico che vi riporteranno dalle parti di band come i Danielson o come i Pavement o chi volete voi, che faceva questa musica un po' stramba e obliqua e sghemba, e abbiamo usato tutti gli aggettivi che si usano per definire questa musica. Ma in realtà la loro è anche un'attività live che poi li vede protagonisti di eventi dove non è solo la musica a farla da padrona, perché appunto sono illustratori, e quindi sono serate di disegno e di musica dal vivo. Sono un quartetto e questi spettacoli dal vivo insomma sembrano incredibilmente fantasiosi. Ci sono cappelli di cartapesta, camici da laboratorio ricoperti di palloncini, costumi da frutta gigante, roba veramente strana, cioè psichedelia, ma non solo nella musica, psichedelia anche nella come si pongono nel loro live. E si sono guadagnati questa reputazione di trasformare i concerti in eventi surreali ma anche molto gioiosi. E questo album, Owen and the Eyeballs 2, che è scritto tu, T-O-O, cioè anche, non il numero, raccoglie questi brani scritti con lo stesso spirito, concepiti come performance uniche, che sono immortalati nella loro forma più vibrante, fra garage rock, art pop e qualcosa che si avvicina a un caos gioioso che combina l'autoindulgenza del jazz con l'incompetenza del punk. Bellissima definizione. La canzone si intitola Baby. Questi sono gli Owen and the Eyeballs.

Nei testi tutti matti degli Owen and the Eyeballs, che trovate nell'album Owen and the Eyeballs 2 all'indirizzo lostmap.bandcamp.com, dall'8 maggio è tutto gratis da ascoltare, e trovate la celebrazione del quotidiano e dell'assurdo in ugual misura, cioè c'è dentro l'amore, c'è il sonno in questa canzone, baby si addormentavano e russavano, la procrastinazione, gli animali e persino l'avere una luna al posto della testa, strani forte gli Owen Eyeballs. Per questo mi sono piaciuti, perché anche questo album è una sorta di documento che testimonia la loro pura libertà creativa, cioè è musica fatta per il puro piacere di fare musica, che è completamente svincolato dalle commissioni, è musica così giocosa, sincera, gloriosamente grezza al punto giusto, e come afferma la band stessa si tratta di canzoni da ascoltare a tutto volume, da ballare in salotto e magari, se ne avete voglia, cantare a squarciagola in mutande. Credo che sia la definizione perfetta per questa band di matti. Owen and the Eyeballs, che sono anche illustratori di fama internazionale, Baby, la canzone che abbiamo ascoltato, e dal Regno Unito ci trasferiamo in Messico per una band che ha un nome che sembra un po' così, un po' un typo, un po' un meme, si chiamano Verbena. E lo dico perché insomma in Italia abbiamo i Verdena, che sono una band leader, era una band leader in ambito indie rock, che adesso non ci sono più, e, o perlomeno non c'è più Roberta che fa parte dei Si Boom Voilà, e non so se poi i fratelli Ferrari continueranno il progetto, potrebbe anche essere, pure loro ce ne hanno 2000 di cose parallele che portano avanti, chi lo sa. Torniamo ai Verbena, questa band messicana che ha pubblicato un nuovo singolo il 25 maggio all'indirizzo verbena.bandcamp.com. Vi faccio presente che esistono anche i Verbena, mi sembra siano americani, da un po', credo una band coeva dei Verbena. Sono un quartetto, vengono da Monterrey, Nuevo León, e sono formati da Val che suona la chitarra e canta, da Luis che invece suona la chitarra solista, da Fine al basso e Rotti alla batteria. Qual è il loro obiettivo? È trasmettere un suono nuovo e divertente, molto ambizioso direi, ispirandosi a generi come bedroom pop, insomma non direi proprio, indie rock, già meglio, surf rock quasi per niente, un po' di shoegaze forse sì. E adesso ci ascoltiamo il nuovo singolo, si intitola Dolores. Questi sono i Verbena.

Valeria Hernández Bovio, Luis Alcázar Díaz, Jahir Rotti Ortiz Lozano, un nome molto lungo, e Maria Gutierrez Osorio. Questi quattro sono i Verbena o Verbena, chissà dove va l'accento. Dolores è il singolo nuovo uscito il 25 maggio e che riascoltate all'indirizzo verbena.bandcamp.com. Non hanno nulla a che vedere con i Verbena, suonano uno shoegaze con grandi distorsioni, con chitarre gigantesche e potenti, con un cantato molto fragile, melodico, introverso, e mi sono piaciuti proprio per questo, a prescindere da quelle che sono le definizioni dei generi in cui credono di rientrare, come il bedroom pop. Ma che cazzo c'entra, amici miei? Cioè, no, questo è shoegaze, ma bello potente, bello storto, bello volante. I prossimi che ci ascoltiamo vengono da Atene e sono addirittura un sestetto, si chiamano The Model Spy e hanno pubblicato un singolo che non è una loro canzone, ma è una canzone dei Field Mice, la leggendaria band che pubblicava per Sara Records un singolo uscito nel 1989, che però evidentemente, pur se forse non erano consapevoli al tempo i Field Mice, era una canzone destinata a definire per molti anni l'estetica e i suoni di chi amava quella cultura là, quella dell'indie pop, in cui la Sara Records fu insomma una fucina di talenti, e ne abbiamo parlato anche piuttosto recentemente quando siamo andati in Indonesia la settimana scorsa, perché c'era quella compilation della Shiny Happy Records che appunto ci consentiva di ricordare i Field Mice, molte delle loro canzoni reinterpretate da band indonesiane e non solo, però evidentemente è un periodo in cui i Field Mice sono tornati di gran moda, una di quelle band che sembra aver seminato tanto tempo fa, e sembrava che i semi fossero rimasti così sterili sotto il suolo, invece adesso guarda come mi vengono fuori le piantine di indie rocker e indie poppers in tutto il mondo, dalla Indonesia alla Grecia. E infatti se ne è occupato anche il buon Enzo Baruffaldi. Io faccio sempre questo lavoro di rubargli le parole perché non c'ho voglia di trovarle io, perché non saprei trovarne di migliori. In questa estate 2026 l'onda lunga dell'influenza dei Field Mice arriva, dopo l'Indonesia, a lambire anche le rive del Mar Egeo. I The Model Spy sono una band ateniese che ha come motto: l'amicizia è il punto di partenza, la musica è il mezzo e la comunicazione è il punto d'arrivo. Mi sembra un'affermazione schietta, condivisibile. Enzo li ricorda nel 2024 con un album pubblicato dalla Fast Cut Records, etichetta giapponese, intitolato Impairment and Disability, colori notturni tra dream pop e new wave, ma qui tornano in Model Spy con questa cover e la portano verso territori che poco hanno a che fare in realtà con le sonorità che proponeva la Sara Records. Si buttano a fare un po' più di casino, di rumore, con delle chitarre in chiara ispirazione shoegaze, epici e rumorosi. Andateveli a riascoltare all'indirizzo themodelspy.bandcamp.com. Sensitive è pure il nome di una band indonesiana, di quelli che spesso facciamo ascoltare qua a Disco Box, ma ci arriviamo in Indonesia, ragazzi, non temete, siamo solo alla traccia numero 26, dobbiamo arrivare al 32, a voglia a correre. Sono è mezzanotte e 48, c'è un po' di tempo ancora, noi siamo qua con voi. Questa è Sensitive, una canzone dei Field Mice reinterpretata dagli Elliness Model Spy di Atene.

E questi erano i The Model Spy, un sestetto di Atene che potete riascoltare all'indirizzo themodelspy.bandcamp.com. Il 29 maggio hanno pubblicato questo singolo che è una cover dei Field Mice. E dei Field Mice avevamo già parlato anche la settimana scorsa, perché era uscita questa compilation indonesiana per la Shiny Happy Records intitolata Anyone Else Isn't You But The Field Mice, e dentro c'erano un sacco di band fighissime, che una delle quali avevamo anche proposto, adesso non mi ricordo esattamente quali. C'erano i Poplar Tree, c'erano i Loon, i Mountain Moves, i Silent Love, The Lousy Pop Group. Io che cosa vi avevo fatto ascoltare? I Tossing Seed, i Texas 2, gli Anti, non mi ricordo, comunque ce ne sono tante. E insomma, questo ritorno di fiamma per la musica di una band ampiamente sottovalutata, e questa rendition che porta in territori altri l'indie pop dei Field Mice, questa sensitive trascinata in territorio shoegaze dagli ellenici The Model Spy, dagli ateniesi The Model Spy. Loro sono Vangelis Kyriakakis alla chitarra, Konstantinos Vavusis al basso, Thomas Gunn ai sintetizzatori, Leonidas Ikonomou alla voce e alla chitarra, Argyriakos alla chitarra e Criton Bellonias alla batteria. E quindi tanti Field Mice in questa estate 2026. Adesso ce ne andiamo a Los Angeles, di nuovo negli Stati Uniti, in California, per ascoltare il primo singolo di Bronwyn Bradshaw. Lei è una musicista che suona una musica che definisce pop rock, però ci butta dentro anche un po' di Francia. C'è molta Francia questa sera nelle nostre canzoni, band italiane che cantano in francese, band francesi che cantano in italiano, c'è stato un po' di tutto. La canzone che ho scelto di farvi ascoltare infatti si intitola Le Coeur qui Tremble e si riascolta all'indirizzo bronwynbradshaw.bandcamp.com, pubblicata il 7 giugno da questa musicista che pubblica un 7 pollici, sono due tracce, l'altra è una cover di Lucinda Williams, Six Blocks Away. Noi ci ascoltiamo Le Coeur qui Tremble, il cuore che trema, Bronwyn Bradshaw.

È forse uno degli aggettivi che ho più personalmente inflazionato, la parola adorabile, per quanto riguarda la musica di Bronwyn Bradshaw con Le Coeur qui tremble. Mi sembra assolutamente perfetto. C'è un po' di yeye, chiaramente sempre lì andiamo a finire quando cantano in francese, però qui non è solo la scelta della lingua quanto proprio quella delle sonorità che ci riportano agli anni 60 transalpini. Bronwyn Bradshaw, .bandcamp.com, pur essendo una musicista americana californiana, ha pubblicato il 7 giugno questa traccia con avvalendosi dell'aiuto di Michael Cipolletti, che come spiega nel suo profilo Bandcamp l'ha aiutata a mixare, a registrare, anche a suonare queste due tracce, Le Coeur qui tremble e la cover di Lucinda Williams, Six Blocks Away. Dice che è il suo primo singolo e questo risulta anche dal suo profilo Bandcamp, ma se andate su YouTube ci sono delle performance che risalgono a qualche anno fa, quindi non so se usasse un'altra ragione sociale, però affascinante come questa artista californiana sia rimasta invaghita delle sonorità francesi che andavano negli anni 60, e adesso è il momento davvero di approdare finalmente in Indonesia. Ne abbiamo già parlato di Indonesia stasera. Loro sono una band che abbiamo già ascoltato qua a Disco Box, si chiamano Candy Kisses, hanno pubblicato un nuovo singolo per Dizanurak e anche per la For Fun. Infatti sta tutto all'indirizzo dizanurak.bandcamp.com. il 2 luglio è uscito questo nuovo singolo, si intitola Deprived, e voglio fare una piccola, insomma, digressione, perché ci tengono loro a spiegare delle cose. Dicono: cos'è la musica pop perfetta? Chi dice di avere la risposta non è altro che un servo di Mammona, perché ha trasformato la musica pop in una formula da riprodurre all'infinito, copiare senza fine, vendere alla massa, mentre la gente rimane beatamente ignara. Quanto snobismo, ma anche quanta giustezza in queste parole. Come potrebbe dunque la pura musica pop diventare una merce se non per mano invisibile di coloro che ne traggono profitto? Chiedono in maniera piuttosto aggressiva. Non può, risposta, insomma, è una domanda retorica. La musica pop appartiene alle vostre mani e non è finita, perché la musica pop appartiene alla sinistra. E io vi lascio con questa definizione fortissima che sposo in pieno. Questi sono i Candy Kisses e questa è Deprived.

un po' di informazione su questi Candy Kisses, che abbiamo già incontrato qua a Disco Box, una band emergente indonesiana che appartiene a questa scena indie floridissima che suona twip hop, jungle pop. Sono un quartetto, la band è composta da Dita alla voce, Wayu al basso, Dimas alla chitarra e Tamo alla batteria. All'inizio del 2026 hanno pubblicato il loro EP di debutto che si intitolava Truth We Avoided, che credo di aver già fatto passare qua a Disco Box. È un disco molto breve, 12 minuti, però molto in grado di fissare le coordinate musicali di questa band, che pubblica per For Fun all'indirizzo forfun.cookies.bandcamp.com. E anche la jungle pop si è un po' invaghita di loro, hanno accolto questo progetto come l'inizio di una nuova ondata di twip hop nel sud-est asiatico, ma ne parlava anche Enzo Baruffaldi nell'ultima puntata, o era la penultima, di Polaroid, perché queste non si tratta di situazioni estemporanee, c'è davvero un movimento solido fatto di tantissime band, di musicisti, di etichette, di festival. Probabilmente qualche anno fa ci saremmo tutti fatti una bella risata pensando all'ipotesi che l'indie pop sarebbe poi passato da paesi come l'Indonesia, invece adesso siamo qua a farveli ascoltare, perché lì è davvero la musica del popolo, la musica dei giovani, e fa strano per noi che insomma qui in Occidente questo indie pop, queste sonorità alla Sara Records, questo twip hop, sono tutte cose quasi da collezionisti, da anziani musicofili, e lì invece la suonano dei ragazzini e organizzano festival, si sbattono, interpretano in maniera profonda, viscerale, vissuta il verbo insomma del do it yourself, ed è bellissimo pensare insomma che lì si stia sviluppando una scena così, così florida. Noi, quando dico noi intendo io ma anche Enzo ben prima di me, siamo sempre molto contenti di farvi ascoltare le nuove uscite. Questi Candy Kisses sono eccezionali, bravissimi. Disanorak.bandcamp.com, lì dal 2 luglio c'è questo nuovo singolo Deprived che abbiamo appena terminato di ascoltare. Viva la scena indie indonesiana, indionesiana. E adesso ce ne andiamo in Giappone, già che siamo in Asia, insomma il salto è un po' più breve. Per la Test Card Records, all'indirizzo Test Card Records 2017, scritto in cifra, appunto bandcamp.com, il 30 giugno è uscito il nuovo singolo dei Cattle. Questa è una band shoegaze dream pop che viene da Tokyo, attiva dal 2011 e che era ferma da 7 anni. E così Naoya Inuma, che è il fondatore della band, racconta: ho messo insieme alcuni dei miei preferiti, tra cui i Pains of Being Pure at Heart, i Mega City 4, in questa canzone che si intitola Blue Train, dove il testo recita: un giorno quando la vita finirà un treno blu verrà a prenderti. Appunto, la prima nuova canzone in 7 anni, e si chiede e ci chiede che cosa ho fatto negli ultimi 7 anni. Non risponde: sono andato a dormire presto. Risponde: forse stavo provando troppo a gestire l'etichetta, il mio desiderio di produrre veniva risucchiato. E stiamo progettando però di pubblicare presto un'altra canzone, e poi c'è una sua, ci sarà il 28 luglio un'apparizione su Total Feedback per la prima volta dopo diversi anni, e quindi chiede ai fan, agli ascoltatori, di andare a trovarlo, di partecipare, di sostenerlo. E adesso ci ascoltiamo questa Blue Train, che è una canzone bellissima, nuova, dei Cattle, ancora shoegaze qua a Disco Box.

Naoya Inuma, inizialmente fondatore della band e anche dell'etichetta Test Card Records, aveva fondato proprio questa etichetta nel 2017 proprio per autoprodurre i dischi dei Kettle, di questa band che poi si era un po' fermata. Il primo singolo era Slow Sailor e poi si era un po' espansa e ha iniziato a pubblicare anche band amiche, band della stessa scena come gli Spool, i Fairy Crump, tutta roba che conosciamo bene qua a Disco Box. Se siete ascoltatori fedeli lo sapete. E adesso sono tornati i Kettle con questo nuovo singolo che sembrerebbe anticipare proprio un ritorno in scena di questa formazione di Tokyo. Blue Train ci riporta appunto nei territori sonori di band come i The Pains of Being Pure at Heart o i Mega City 4. Era un po' che non li ascoltavamo e li avevamo già proposti in passato, pure Disco Box è una trasmissione che c'ha un po' di anni ormai, siamo alla decima stagione. E all'indirizzo Test Card Records 2017, scritto in cifra appunto bandcamp.com, dal 30 giugno c'è questo singolo e poi lì chiaramente scrollando indietro ritroverete anche altre pubblicazioni di questa formazione che appunto di nuovo tiene viva la fiamma dello shoegaze e del dream pop attualizzandola al 2026. Molto bravi. Adesso ce ne andiamo a Glasgow in Scozia perché lì ci sono i Comber e hanno pubblicato un singolo il 22 maggio, ci siamo arrivati solo adesso. Andate all'indirizzo itscomber.bandcamp.com. è un trio e dicono Comber are Comber, cioè i Comber sono i Comber, è una band di Glasgow, Scozia? Punto interrogativo. Sono tre persone e un Comber che sarebbe un pettinatore, ma non pettinano le bambole i Comber, fanno dell'ottima musica che in questo caso si concretizza in un singolo, sono due tracce, una si intitola People Market ma non è quella che ascoltiamo, noi ce l'ascoltiamo quell'altra che si chiama Time. Questi sono i Comber da Glasgow.

E un sorriso me l'hanno strappato anche i Comber, che dicono: vi presentiamo la nostra primavera pubblicazione come trio pop di grande energia. Adesso non per dire che non ci sia energia, però puntano forse su altri elementi i Comber in questa time che abbiamo appena terminato di ascoltare, cioè più su la capacità di creare dei suoni avvolgenti, trascinanti, ma parlerei più di slowcore, dove l'energia non è proprio l'elemento determinante, ecco, non è proprio quel punk che ti stende, ti travolge. È una roba che ti gira attorno e ti stringe nelle sue spire. itscomber.bandcamp.com, c'è anche un elemento di dolcezza apprezzabilissimo. Capaci questi tre ragazzi di Glasgow, Scozia, con il loro primo EP, di trascinarci in queste atmosfere cupe e con un tono molto molto dimesso, grande understatement per i Comber. E adesso siamo alla penultima traccia. Pensavate che saremmo andati avanti forse per tutta la notte? Non ce la facciamo, non è così. Siamo quasi alla fine, però, oh, traccia 31, respect per noi. Parliamo di Aldous Harding, che è tornata con un album intitolato Train on the Island l'8 maggio. E lo riascoltate all'indirizzo aldousharding.bandcamp.com. Questa è una musicista neozelandese che è arrivata al quinto album e si è fatta strada a suon di canzoni d'avanguardia, folk, sì, ma non solo. È capace di mettere in scena uno stile teatrale, destrutturato, eccentrico, dove ci sono un sacco di featuring di musicisti che intervengono. E c'è in particolare il collaboratore di lunga data John Parish, quello di PJ Harvey, dei Dry Cleaning, di Sparkle Horse, che insomma l'ha coprodotto con lei questo album ai Rockfield Studios di Monmouth in Galles, dove avevano già registrato i precedenti album di Aldous Harding: Party nel 2017, Designer del 2019, Warm Chris nel 2022. E torna con un album che è stato incredibilmente molto apprezzato dalla critica, quindi non potevo esimermi perlomeno da farvene ascoltare un pezzo. Ed eccoci qua, ho scelto la traccia che si intitola Coats, questa è Aldous Harding.

E insomma, se tutti ne parlano bene di quest'album, un motivo ci sarà. Lei è Aldous Harding, che è il nome d'arte di Anne Harding, con il cognome acquisito, e si è decisamente ritagliata un posto centrale nel cantautorato contemporaneo più sperimentale, con il suo approccio ermetico ma anche coinvolgente. Partita oltre un decennio fa dall'esordio omonimo nel 2014 e si è fatta conoscere poi a livello internazionale con parti appunto del 2017 Designer, lei suona questo folk difficile da incasellare, difficile da definire, mutevole, criptico, denso di figure ellittiche che, se vogliamo proprio tracciare dei paragoni, si avvicina a certi territori di artiste contemporanee come Kate Le Bon, ma d'altronde se ha a che fare anche con John Parish, perché qualcosina pure con PJ Harvey in comune forse ce l'ha, e ha collaborato negli ultimi anni con Perfume Genius, con gli Sleaford Mods, che uno dice ma che c'entra, invece c'entra. E arriva appunto al quinto album, e secondo me, ma anche secondo la maggior parte della critica, è un album di quelli che finiranno in top 10 in questo 2026. Abbiamo ascoltato noi Coats, riascoltate tutto all'indirizzo aldousharding.bandcamp.com. questo è un nuovo splendido tassello per questa cantautrice d'avanguardia, e questo brano e questo album mettono in mostra tutto il suo talento e questo stile teatrale, con un pianoforte minimale e la sua voce così mutevole, ma insomma la conosciamo già, ha affinato il suo stile ed è riuscita a veramente a ritagliarsi un posto nell'empireo del cantautorato folk mondiale. E adesso chiudiamo, si è fatta una certa ragazzi, è l'1.27 qua a Fabriano, dentro gli studi di Radio Fab, nel nostro meraviglioso centro di aggregazione giovanile Sant'Antonio, fuori le mura, in via De Gasperi numero 10, dove si trovano i nostri studi. È un caldo infernale e l'unico mio supporto è un ventilatore, e dopo 31 canzoni e dopo 34 puntate chiudiamo questa decima stagione di Disco Box. Io vi ringrazio dell'ascolto, ma insomma poi i saluti li facciamo dopo alla fine. Dai, adesso prima presentiamo l'ultimo pezzo, che poi è una cosa già di per sé piuttosto straziante, direi. Cos'è successo? Pochi giorni fa è stato il compleanno di Matteo Agostinelli, cantante dei mai troppo celebrati Yappy Flu, e Matteo non c'è più, è scomparso il 16 febbraio, aveva solo 53 anni, guarda caso, proprio come me. E che succede? Che Matteo da molti anni stava lavorando a nuove tracce che sarebbero state poi pubblicate, e non ce l'ha fatta insomma a farle uscire lui, ma i suoi fratelli Yappy Flu hanno annunciato pochi giorni fa che il 17 settembre uscirà Kings Without a Crown, a 18 anni da Fragile Forest, ultimo album pubblicato in studio dagli Yappy Flu. Ritorna la band marchigiana con un nuovo lavoro che verrà pubblicato dalla Fortitude Records e dalla riesumata Home Sleep di Daniele Rumori. C'è già un singolo da ascoltare, quello che ci ascoltiamo stasera, c'è già il pre-order, quindi insomma diamoci da fare, anche perché tutti i proventi derivanti dalla vendita dell'album saranno devoluti a un progetto dedicato alle arti performative e alla ridefinizione dell'accessibilità culturale, sviluppato in collaborazione con artisti e organizzazioni che da anni lavorano sul corpo, sul palcoscenico, sulla disabilità. È un progetto che guarda al futuro di Lucia Agostinelli, che è la figlia di Matteo, e quindi c'è più di un motivo buono, insomma, per ascoltare, per acquistare il prossimo lavoro degli Yappy Flu. Il 9 luglio è uscito un nuovo singolo, è una cosa divertente, dolcissima, che ricorda gli Avalanche di Since I Left You, secondo me, ma anche secondo voci molto più autorevoli, fra cui quella di Enzo Bruffaldi. Direi che con questa canzone possiamo salutarci in maniera piuttosto bella. Io ringrazio tutti dell'ascolto,
che fatico ancora a comprendere, insomma, è una trasmissione complicata, Disco Box dura molto e chiacchiero troppo, però 10 anni siamo ancora qua e quindi viva a tutti. E ringrazio chi mi permette costantemente di poter tutte le settimane venire qua a passare 2 ore e mezza, 3 ore, nello specifico mia moglie e i miei ragazzi che pazientemente aspettano il ritorno del papà alle 2 di notte il venerdì quando può. E ringrazio tutti i ragazzi di questa meravigliosa web radiolina che si chiama Radio Fab, che portiamo avanti con una passione indefessa e che continueremo a portare avanti nonostante tutto quello che sta succedendo in questi giorni in questa città. Insomma, ci sono turbulenze politiche che neanche sto a spiegarvi e che potrebbero in un futuro anche influenzare la nostra presenza qua, ma non è questo il tema. Il tema è che facciamo una cosa che ci piace e sicuramente c'è una percentuale di egotismo in questo. Insomma, chi si mette davanti a un microfono ritiene di avere qualcosa da raccontare e poi in realtà non è sempre così, insomma, scontato o giusto. Però questo facciamo, lo facciamo per noi, lo facciamo anche un po' per il nostro territorio, perché riteniamo che dare spazio a tante voci diverse che vogliono raccontare storie, vogliono occuparsi di argomenti che altrove non sono trattati, sia una forma di servizio che riusciamo a dare a questa nostra piccola città in crisi perenne. E quindi continueremo le nostre trasmissioni, continuerà Disco Box, continuerà Radio Fab. La sto facendo un po' lunga e un po' pomposa, quindi direi di tagliarla con questa canzone degli Yappy Flu, Be Free Now. Vi auguro di essere tutti liberi, di passare una bellissima estate nonostante il caldo maledetto che ci sta attanagliando. Vi invito a restare all'ascolto perché dopo c'è sempre Iron Dance, la sigla di chiusura dei formidabili Dine & Mutti. E vi do appuntamento, ma non a ottobre quando ricomincia poi il palinsesto invernale. Ci sentiamo prima, secondo me ad agosto, 2, 3, 4 puntate le tiriamo fuori, quindi state con noi, lasciatemi un paio di settimane in pace o vi lascio io, forse è meglio dire in pace, e poi ci ritroviamo sempre qua con la nostra musica che ci ascoltiamo noi quattro fessi, ma che siamo un po' felici così. Questi sono gli Yappy Flu con Be Free Now, un nuovo singolo, 18 anni che mancavano ed è meraviglioso che siano tornati. Buonanotte.

Un parsec, 30.000 miliardi di chilometri, la distanza minima di sicurezza dal realismo cinico dei nostri tempi. Siete sintonizzati su Radio Parsec, io sono Mark e questo è Maledetti, musica, parole ed altre eresie. È l'episodio 26, l'ultimo di questa stagione, un cerchio che si chiude. Nel precedente episodio vi ho lasciati sulla soglia di quel 2000, mentre provavo faticosamente a rimettermi in piedi. Avevo abbandonato sul comodino la mia immobilità esistenziale perché era diventata una condanna e sono sceso in strada per cercare il calore dei corpi sconosciuti, l'abbraccio di una moltitudine che mi restituisse la conferma biologica di essere ancora vivo. E capii presto che un'intera generazione stava accumulando la stessa identica voglia. Stavamo tutti trattenendo il respiro in attesa dell'impatto. E l'impatto è arrivato l'anno dopo, luglio 2001. Abbiamo chiuso le porte delle nostre camere e ci siamo ritrovati stipati su treni speciali, pullman scassati, macchine cariche di zaini e di un'assurda, magnifica speranza. La traiettoria ci ha portati tutti nello stesso imbuto di pietra e salmastro, una città che da quel momento avrebbe cambiato per sempre il significato di tutte le nostre domande. Genova.

Genova che è stata il punto di arrivo di un'onda. Novembre 1999, Seattle, la prima grande crepa sul muro del WTO. I sindacati storici e i ragazzi vestiti da tartarughe che bloccano fisicamente i signori del mondo, impedendo il vertice. Lì abbiamo capito che il re era nudo. E poi la marea comincia a salire e non si ferma più. Washington, Praga, Montreal, Nizza, Davos. E ancora la rabbia di Napoli, Quebec City, fino alle strade di Göteborg nel giugno 2001, dove la polizia svedese spara sulla folla con proiettili veri. Lì il presentimento. Il potere non avrebbe ceduto un millimetro senza usare la forza delle armi. Ogni città era un telegramma inviato a quella successiva, un continuo aggiungersi di persone che decidevano di procedere insieme, diversi ma uniti. Scoprivamo che la nostra asfissia privata era un'infezione che potevamo debellare. Joe Strummer lo aveva scritto 20 anni prima, per il declino di un altro impero, ma a ridosso del millennio quel testo è diventato la nostra mappa. Genova, come Londra, chiama le città lontane, adesso che la guerra è dichiarata e la battaglia si fa vicina, e noi eravamo in viaggio.

L'altra volta dicevamo di quella grande forza che spiegava allora le sue ali. Evocavo le parole di Guccini per descrivere un terremoto che stava nascendo ai confini del mondo e che stava montando con la severità dei dati e l'ostinazione dei corpi. Erano i social forum, la prima volta in cui un pezzo di umanità provava a darsi un'agenda che non fosse dettata dal profitto o dal calcolo mercantile. Donne, uomini, operai, contadini, ingegneri, filosofi, premi Nobel, zapatisti, tutte le lingue del mondo a fare progetti comuni. Qualcuno arrivò a definirli una superpotenza mondiale. Invece i media dell'epoca e quelli di oggi ve li hanno raccontati come un movimento del no, una massa indistinta di teppisti senza proposta, venuti a violare la quiete di Genova. Cazzate da propaganda, per difendere il feudo, barricato dentro Palazzo Ducale con dentro gli 8 leader del G8, gli 8 vampiri. Berlusconi, Bush, Tony Blair, Jacques Chirac, Gerhard Schröder, Vladimir Putin, sì, proprio lui, l'amicone, Jean Chrétien per il Canada e Koizumi per il Giappone. Un pantheon che, letto con il senno di poi, incarna perfettamente la genesi del disastro geopolitico, militare ed economico in cui siamo tuttora immersi. La scena era il rovesciamento esatto della maschera della morte rossa di Edgar Allan Poe. Nella storia di Poe, il principe Prospero si barrica nel suo castello fortificato con 1000 cortigiani per sfuggire alla peste che devasta il paese fuori dalle mura. A Genova è accaduto il contrario. I vampiri si sono chiusi dentro la zona rossa, protetti da chilometri di cancellate d'acciaio e cecchini sui tetti, non per fuggire alla morte, ma per blindare il loro catasto di merci dall'irruzione della vita. Perché fuori da quelle grate non c'era l'epidemia, c'era la gioia, la bellezza, la danza, la vita che si sottrae al calcolo. Eravamo l'armata dei pezzenti di Frankenhuysen, ricomparsa nel XXI secolo. Eravamo tornati a difendere gli stessi beni comuni dall'assalto dei nuovi signori. Sotto le nostre protezioni c'erano le stesse rivendicazioni ripescate dalla polvere della storia: l'acqua, la terra e le persone da sottrarre al mercato. Lo stesso antico manifesto dell'eresia: tutto è di tutti. Omnia sunt communia, figli di cane.

Segnano le sere, cosa spara mai faccia quel carabiniere. Io porto come il nome di Carlo Giuliani, noi facciamo la storia mentre quelli fanno i piani, come a Genova quel giorno. Niente rumori di fondo e noi la sedia padroni del mondo. Usciti dal Carlini non torniamo indietro davvero. Affronti il nemico e vedi il suo volto vero. In marcia il cuore, pompa e

Eravamo lì perché avevamo visto il futuro ed avevamo ragione noi, su ogni singola riga di quelle analisi. Nelle aule dei nostri forum si disegnava il millennio. Al Genoa Social Forum l'intenzione era produrre modelli economici in rotte di boicottaggio per tassare la speculazione finanziaria globale, cancellare il debito che strangolava i popoli del sud del mondo, sottrarre i beni comuni e i diritti alla dittatura del mercato. Dicevamo che l'acqua non poteva essere una merce e oggi l'acqua è quotata alla borsa di Wall Street. Dicevamo che privatizzare la sanità e la scuola avrebbero distrutto il patto sociale, creando un mondo di diseguali e di ammalati senza cura. Osservate oggi le sale d'attesa dei nostri pronto soccorso, ridotte ad anticamere del collasso del sistema. Dicevamo che il dogma della crescita infinita avrebbe bruciato la biosfera. E oggi misuriamo i gradi di aumento della temperatura globale e le alluvioni come bollettini di una guerra termodinamica. E avevamo ragione anche sulla tecnologia, che per noi doveva essere uno strumento di liberazione e di democrazia diretta. A Genova la nostra avanguardia si chiamava Indimedia, una rete orizzontale, libera, autogestita, dove lo slogan era Become the Media, ovvero diventa tu stesso un mezzo di comunicazione. Ma nei 10 anni successivi, in quel decennio di incubazione tra la fine del 2001 e il 2011, il capitale ha capito benissimo che quel bisogno era troppo pericoloso se lasciato libero e lo ha colonizzato. Ha preso l'idea dei beni comuni digitali e l'ha recintata dentro le piattaforme proprietarie del web 2.0, i social, gli smartphone, gli algoritmi, eccetera. Come negli anni 70 lo Stato e i mercati hanno inondato le strade di eroina a prezzi stracciati per spegnere la spinta rivoluzionaria di una generazione, in qualche modo l'algoritmo è diventato la siringa digitale del nostro secolo. Hanno preso la nostra urgenza di comunicare e l'hanno trasformata in una miniera di dati, isolandoci in cubicoli tascabili a scambiare rabbia collettiva con briciole di dopamina sotto forma di like. Avevamo così tanto ragione che hanno dovuto privatizzare perfino i nostri cervelli per impedirci di cambiare il mondo.

ci hanno sconfitti nell'unico modo in cui un sistema privo di egemonia può farlo. Quando il mercato non ha più argomenti logici, gli restano solo i manganelli. Così la trappola si è chiusa tra i caruggi di quella città di mare. La Diaz, Bolzaneto, il sadismo, le cariche a freddo, il sangue sull'asfalto bollente di luglio. Hanno dovuto spaccarci le ossa letteralmente per arrestare il contagio della speranza. Hanno dovuto usare il terrore fisico, la tortura di Stato in piena democrazia, perché non avevano altro modo per dimostrare che il loro modello era l'unico possibile. Ci hanno puniti per la nostra intollerabile preveggenza. E poi ci hanno rimandati a casa, isolati, impauriti, a fare i conti con le nostre macerie private, pronti per essere agganciati alla siringa digitale. Ma il sedimento della storia non si raschia via con un colpo di Stato mascherato e con il sangue sulle strade. 25 anni dopo, guardando le macerie del nostro presente, quello slogan «Un altro mondo è possibile» non è più una suggestione per giovani sognatori o un manifesto da sventolare nei cortei. Oggi quell'altro mondo è diventato semplicemente necessario. È fisica, è termodinamica, è biologia elementare per la sopravvivenza della specie. La speranza oggi è autodifesa. Ieri eravamo ali, parte di qualcosa di grande come il cielo. Oggi saremo pure dei reduci sconfitti di una battaglia del passato, ma con un compito: essere i custodi. Ci ritroviamo a camminare nel buio del mondo restando custodi di una scintilla. Abbiamo il compito di portare il fuoco, perché sotto l'asfalto delle città che abbiamo attraversato, le braci respirano ancora. Da Mark per questa stagione di maledetti è tutto. Ci risentiamo a settembre. Sì, siamo ancora noi buoni.

0: Qui Radio Parsec. Stai ascoltando Electro Dog's Eye, il programma di quando i programmi inciampano tra loro. Quando il cane orso porta a spasso sia Ivo che Oscar e l'elettronica incontra il Charleston. Buon ascolto.
1: E con questo miagolio di sottofondo comincia la puntata speciale di Dog's Eye per Radio Parsec. Puntata speciale, cioè la partenza di Orso per le vacanze. Quindi presentiamo subito l'equipaggio.
2: Silvia?
1: Sì, è presente.
2: Poi c'è ovviamente...
1: C'è Ivo. Ciao Ivo.
2: Che Ivo non parla, neanche Ivo sta guidando. Poi questa che miagola è Lia.
1: Sì.
2: E poi c'è Nina Santa. E Orso.
1: E poi c'è Orso, che Orso sta ovviamente dormendo. Cioè quasi... No, guarda, io non so, sta addormentato adesso. Perché cane? Ecco. Potremmo anche fare un'intervista a Lia, ma... Lia ha preparato questa canzone per il viaggio. E quindi inizia questo... Che temperatura ci sarà, più o meno?
2: Fuori lo diciamo subito.
1: No, fuori, qui.
2: Fuori ci sono 34 gradi e mezzo.
1: Ecco.
2: E qui dentro, ce ne saranno 8.
1: Molto bene. Allora,
2: salutiamo Ancona.
1: Salutiamo Ancona, anche il Parco del Cardeto.
2: Mandiamo il primo pezzo.
1: Mandiamo il primo pezzo, esatto. Ciao ciao!

0: Ed ecco qua, dopo questo vorticoso pezzo di Charleston sotto la colonna sonora di Lia, che continua questa sua canzoncina composta per il viaggio. Ecco, andiamo a dire cose un po' più importanti, giusto? L'equipaggio? Allora, questo non è soltanto un viaggio di vacanza, ma è una missione scientifica. Giusto, Orso? Orso?
1: Sì, è una missione scientifica, perché noi dobbiamo portare una Bergenia crassifloria. Cosa? Bergenia crassifolia.
0: Ah, e cos'è?
1: È una pianta siberiana che io ho trovato in un altro viaggio e adesso la portiamo nelle Alpi.
0: Ecco, quindi c'è anche una diciamo, è un lavoro, una missione scientifica che facciamo grazie a un furgone preparato appositamente da Silvia. Silvia, ci vuoi raccontare qualcosa di questa Bergenia crassifolia?
2: Speriamo che riesca ad adattarsi al clima della Val di Fassa come alla Siberia, perché io non mi sembra, ma Orso è tanto convinto.
1: Io perché l'ho studiato e poi io ho fatto un sacco di cose, lo sai?
0: No, sì, noi lo sappiamo che te, voglio dire, ce l'hai già raccontato che hai studiato per un sacco di cose.
1: Sì, ho preso sempre gestibile speciale.
0: Sì, lo sappiamo, hai preso questa valutazione, che però io metto un po' in dubbio, perché...
1: No, perché guarda che davanti c'è IN, ma quello è un timbro che mettono davanti a gestibile, che vuol dire speciale.
0: Sì. E adesso noi andiamo avanti, te invece stai dietro, vero? Ecco Silvia, come mai Orso sta dietro?
2: Perché davanti c'è il gatto e lui non va d'accordo con la gatta.
0: Ah, ecco, capito. E pensavo che ci fosse qualche altra spiegazione, ma comunque va bene così.
2: Guarda le macchine dietro.
0: Ma vedo invece che te stai abbastanza tranquilla, poi te non parli, sei un po' come Ivo.
2: E poi ascoltiamo Radio Parsec.
0: Ascoltiamo Radio Parsec, e mentre noi vi salutiamo qua adesso con un altro pezzo di Charleston, che adesso Orso ci dirà qual è.
1: Sì, io adesso te lo dico. Intanto guardo qui, perché io sto in coda, e allora guardo le striscette bianche nella strada, e poi dopo un po' mi addormento. Poi vedo i musi delle macchine che vengono vicini e mi sveglio.
0: Bravo! Allora continua così e noi ci vediamo fra un po'. Ciao ciao!
1: Ciao ciao!

0: ecco, io adesso dedico questa canzone che non è Charleston ma a Silvia, perché è così. Ciao ciao.
1: È una confusione di tra la canzone di Mia e la canzone di Hip Hop. C'è una confusione in questo momento. Ciao! Pare che insegniamo. Bene, per ora è tutto qui da Dozai, speciale edizione. Ciao ciao!

0: E qui sempre Dokzai, siamo quasi arrivati nel Trentino, ma ancora c'è molta strada da fare perché dobbiamo andare in una valle particolare, che è la Valle di Orso, e per questo ci avverremo anche dell'aiuto di Silvia, che è un'autoctona e quindi ci può
1: mezza curitana, perché mamma giù papà su.
0: Ma comunque ci puoi dare una mano, perché appunto è una valle molto pericolosa, piena di animali e di valligiani, giusto?
1: Ma ci sosteniamo con Dokzai, che ascolta Dokzai, quindi il teatro nel teatro o la radio nella radio.
0: Bene, ottimo. E poi ci sosterremo anche perché abbiamo portato del cibo consono per questo, ricordiamo che è una missione quella di consegnare questa pianta particolare siberiana e portarla in questa valle. E Silvia ha già pensato di portare 5 kg credo
1: di moscioli
0: che serviranno appunto per questo esperimento. Orso in questo momento sta dormendo, è l'unico che dorme, e quindi niente, ci avviciniamo a questa grande obiettivo che dovremo risolvere.
1: Silvia, e poi ci collegheremo dalla tappa della cena.
0: La tappa della cena, che ovviamente Orso mangerà con noi, e quindi va bene, vi faremo sapere questa cosa, ma comunque sembra una vacanza, ma ripeto, è una missione. Quindi mandiamo altro Charleston e per ora ciao. Se volete salutare Ivo, immagino saluta e
1: ciao.
0: Ecco, sì, ciao.

0: Ecco, qui siamo a Dog's Eye, Radio Parsec, puntata speciale con Orso e con la squadra di riferimento organizzata da Silvia insieme a Ivo e a Emma, l'altro simpatico cagnolino. Stiamo passando adesso lungo il torrente Avisio. E questo è il rumore che sentite, appunto l'acqua che scorre. Orso è già inciampato una volta. No, è perché stavo guardando gli altri cani. Lo so, qui ce ne sono. E no, perché io. Forse c'è Astrid. Ma
1: Ora
0: dai.
1: ci passiamo in quel ponte pericolosissimo.
0: Ecco, adesso passiamo in un ponte pericoloso, mi dicono.
1: Che era meglio quando era vecchio.
0: Ecco,
1: Mamma mia. Non ti
0: comunque abbiamo trovato
1: preoccupare.
0: delle cose terrificanti, per cui il piccolo sentiero ormai è diventato una pista ciclabile.
1: Sì, hanno levato tutto per i
2: Sono
1: pedoni.
2: malati, purtroppo malati
1: Sì,
0: ecco, cioè la
1: assurdo,
0: gente
1: poi le bici anche qui, li
0: sì.
1: metterò anch'io lì.
0: Si stanno lamentando tutti, stiamo cercando di creare un caos qua nei monti, nelle
1: Ha
0: Alpi.
1: fatto pagare lui con le corde vocali. No, ma io l'ho vista
0: Ecco.
1: qui, cioè io gli avrei dato uno spintone a quella bici. Cioè, gli hanno fatto la strada più bella lungo il fiume, voglio dire, facendo anche alla gente del posto espropri su espropri. Uno a piedi non può neanche più camminare. Mannaggia. Vabbè.
0: Buona, grazie. Ecco. Stiamo cercando di fomentare appunto un minimo di rivolta, questo è molto brava Silvia, ma anche Orso che cercherà di
1: Però
0: dissuadere
1: di qua di
0: i
1: qui.
0: ciclisti a
1: Ora
0: camminare
1: perché più le bici.
0: lungo il fiume. Sarà
1: Guarda,
0: molto
1: ecco.
0: difficile, no, però io
1: Però
0: volevo
1: almeno si può
0: dire,
1: utilizzare.
0: la pianta l'abbiamo consegnata. Ah sì,
1: Però
0: giusto, la pianta siberiana. Sì, l'abbiamo consegnata ieri sera.
1: l'hanno già
0: È stata
1: pagato,
0: messa in un
1: insomma.
0: orto speciale dove verrà studiata. Ricordiamo che si tratta di una Bergenia crassifoglia. E comunque adesso facciamo un attimo di pausa. Stop.
3: Well, son, a funny thing about regret is that it's better to regret something you have done than to regret something you haven't done. And by the way, if you see your mom this weekend, would you be sure and tell her?

0: E quindi Electro Dog's Eye qui, puntata speciale sulle Alpi. Siamo con Orso in questo momento, stiamo andando lungo il corso del torrente Avisio. Ma quanto sarà alto qua?
1: Guarda, qui sono 1400 metri fondovalle.
0: Quindi il rumore che sentite oltre al vento è il rumore appunto dell'acqua del torrente che scorre abbastanza veloce, e se poi sentite improvvisamente persone che parlano o sibili, quelle sono le biciclette, perché praticamente questo lungo torrente è diventato anche è diventata solamente una pista ciclabile asfaltata, e 1,5 metri, 2 metri, e quindi c'è una specie di autostrada di biciclette. È abbastanza impegnativo camminare con Orso.
1: Comunque io sono bravo.
0: Te sei bravissimo.
1: Io come se non le vedessi.
0: Meglio. E questa è una fortuna, però comunque bisogna stare un po' attenti.
1: Comunque io volevo dire, ci vorrebbe la sigla.
0: La sigla?
1: La sigla di Orso Botanico. Orso Botanico.
0: Ah, così cominciamo con Orso.
1: Sì. Quindi questa è una puntata speciale, perché qua ovviamente non facciamo i fiori della settimana, anche perché qua, siccome siamo in alto, quando il tempo è bello, adesso è molto bello, anche caldo, i fiori, praticamente tutte le piante fioriscono, e quindi ce ne sono tante.
0: Ah, ho capito, infatti vedo che qua è pieno di fiori dappertutto. C'hanno dei colori sgargianti, a volte delle forme stranissime.
1: Guarda, qui le piante più carine che abbiamo visto, nuove, era il melampiro.
0: Melampiro?
1: Sì, è una pianta delle foreste.
0: Ho capito, quella con i fiorellini gialli, sì. Giusto?
1: Sì, quella lì.
0: Ecco, poi abbiamo visto, cosa abbiamo visto?
1: C'era il melampiro, poi dopo c'era il ribes, abbiamo visto, poi c'erano quei mirtilli più grossi, che però non sono mirtilli, sono... quelle pericolose, perché era la bella donna.
0: Ho capito.
1: Poi comunque ce ne sono tantissimi, c'è tutti quelli, i garofani, i gerani, e poi c'è l'epilobio.
0: Beh, studiato.
1: Io queste qui le conosco perché è dell'infanzia.
2: Gentlemen, this will burn the ball bearings out of your biceps. With Violet Burnside taking off on a tenor sax, here are the sweethearts of rhythm and sweet Georgia Brown.

poi dopo c'è l'Achillea, quella lì bianca, vedi? Ah sì, vedo. Poi c'è il melilotto, quello lì giallo, e quelle foglie grandi, enormi, quello lì vedi che c'è il fiore. Quello è, sì, quello è il rabarbaro. Ah, bello. E poi dopo c'è, guarda un po' qua, guarda un po', ma dove? Qua, dopo c'è, gli alberi. Aspetta, ma dove sei andata a finire? È qua, oh. Ah, e quello cos'è? Quello è il Ribes. Quello è il Ribes. È molto buono. Lo so, a te piacciono i frutti del bosco. Sì, a me piace quello yogurt. Ho capito. Lo frozen. Ah, a me, cavolo. Molto bene. Poi dopo gli altri fiori, già ce ne sono tanti, l'abbiamo detti. Ah no, sì, l'ho sentito. Poi dopo ve ne diciamo altri. E adesso andiamo qua a sentire un pezzo di Electrozone, che è un brano tutto elettronico, non è Charleston. No, no. Ecco, molto bene. Ciao ciao, ciao ciao.

E quindi Dog's Eye, Electro Zone, puntata speciale in montagna, uno speciale per Radio Parsec, sono qua in compagnia di Orso. Ciao ragazzi! E niente, siamo qua, ovviamente qual è il progetto? Guarda, il progetto di questo viaggio è proprio quello di capire cosa succede quando c'è il turismo, quello di massa. Ecco, e io sto qui e è pieno di persone e le strade sono. C'è una strada sola e praticamente è una fila continua di macchine e è meglio camminare a piedi perché se no si passa un sacco di tempo in macchina. E poi e quindi non va bene. Eh no, non va bene. E te che sei nato qua, cosa? Ma guarda, a parte il tempo che è caldo, però a me piace perché ci sono un sacco di fiori, però adesso è pieno di. Poi io ho paura di una cosa, te lo sai. Ah no, sì, questo qui è una cosa particolare, cioè. No, no, non è particolare, quello mette paura, eh. No, vabbè, niente, qui siccome sono tutti indaffarati ovviamente per il turismo, non hanno tempo perché lavorano continuamente, non hanno tempo per tagliare perfettamente corta l'erba dei propri giardini, cosa che qua è una missione, cioè no, io non capisco perché, però loro vogliono tutta l'erba tagliata. Esatto, e quindi ci sono in funzione ovunque i robot tagliaerbe. Mamma mia, quelli non li posso vedere! E diciamo che Orso ha una spiccata tendenza ad abbaiare o ad attaccare questi. No, ma perché quelli non hanno la testa, sono dei mostri, si muovono, vanno avanti, dietro. Entrano dentro casa quando hanno finito e però non si vede la testa. Lo so, quello non è un animale. Lo dici te, si muove? Vabbè, come le macchine. Mamma mia, io non le sopporto. Va bene. E quindi questo qui è uno dei problemi. L'altro è sicuramente l'uso veramente invasivo di tutto quello che è il verde è praticamente le strade sono diventate appunto come dicevamo l'altra volta, c'è cioè un nastro di asfalto per le biciclette che ormai corre lungo tutto il torrente e fa un po' brutto effettivamente vederlo. Però questa è la moda del momento, tutti vanno in bicicletta e quindi niente, i pedoni devono stare attenti, tutto qui. Uffa, io però mi sono stancato. Va bene, adesso mandiamo un pezzo. Cosa vuoi mandare? Un pezzo di musica elettronica di Electro Zone o Charleston? Ma guarda, in questo momento preferirei un pezzo Charleston. Va bene, adesso vediamo se possiamo metterlo perché, sai, non possiamo controllare tutto. No, no, va bene. Comunque, ciao a tutti e poi adesso noi andiamo in giro. Certo, adesso andiamo in giro. Quindi ragazzi, ecco un pezzo di Charleston forse, Radio Parsec, puntata speciale, Dog's Eye Electro Zone qui dalle montagne delle Alpi. Ciao ciao, ciao ciao!

0: Siamo in questo antico Tobia, qui in alta quota. Orso sta mettendo a posto i legni della catasta di legno. Ecco, praticamente li sta togliendo dalla catasta. No, perché sono messi male. No, guarda, lo stai tirando fuori così. No, è perché c'è un odore strano. Ma no, guarda, senti, io li stavo mettendo a posto. Non, no, guarda, se fai così ci casca tutta la catasta. Ecco, no, perché c'è la resina qui. Sì, ho capito, ma... Allora, Orso... Allora, dunque, siamo qui perché è appunto una delle missioni speciali di questa spedizione in montagna è quella di avere notizie su un'antica leggenda, una saga che sta in queste, nata in queste vallate, che adesso, no, Orso, no, no, ecco, scusate, ma Orso sta portando via la catasta, no, ha tirato giù un altro. Bene, allora, come dicevamo, in questa vallata c'è un'antica saga, chiamata la Saga dei Fanes, che è stata praticamente scoperta neanche un secolo fa. Scusa, Orso, ma questa va messa a posto. È una saga, dicevo, che è stata non è stata scritta, è stata tramandata oralmente di generazione in generazione, ma la cosa interessante è che il materiale di questa saga farebbe risalire questa storia a un'epoca lontanissima, parliamo addirittura dell'età del rame o giù di lì, cioè parliamo di forse 7.000-6.000 anni fa, e è una cosa piuttosto interessante, anche perché queste cose non è che accadono, ecco, rimettiamo a posto il tronco, no, perché scusa, ma comunque la saga di Fanis io la conosco, immagino. È molto interessante. Eh sì, infatti, insomma, cioè, parliamo di popolazioni che dichiarano la loro origine essere quella derivante da una specie animale. Quindi siamo di fronte a una storia appunto che ha a che fare con gli animali totem, quindi di un'epoca molto lontana rispetto ad oggi della società umana. Sì, però è divertente, molto divertente. Ecco, e quindi siamo in questo Tobia. Queste invece sono le moto, le macchine che passano incessantemente nella strada di sotto, perché appunto questa è una zona di turismo, come dire, intensivo. Sì, qui si fanno così pure sul carpetto, siamo finiti. Ecco appunto, ma dopo infatti faremo un'intervista, credo, a Silvia. Sì, faila, faila, perché lei sa parecchie robe di quassù. Ecco, va bene, comunque l'abbiamo fatta lunghissima, quindi passiamo a un brano. E questa volta un Charleston, perché con... In questo Tobia Charleston è molto bello.
1: Va bene, vabbè, ok. E vabbè, vai con Charleston. Ciao ciao.
0: Ciao ciao.

0: Però comunque ci sta bene la musica, anche quella di Electrozone, con questi racconti di quelli lì della saga, insomma. Ah, beh, sì, certo, il regno dei Fanes, che poi non abbiamo detto niente. Eh no, infatti non abbiamo detto niente, ma posso recuperare dicendovi che... dai, racconta un po'. Sta facendo. E quindi dunque, allora, praticamente loro sono una popolazione leggendaria che sono alleati con le marmotte. Ecco, e quindi già questo ci fa capire che è un racconto molto, molto antico. Sì, infatti, perché loro sono alleati con le marmotte e il loro eroe è una, appunto una la figlia di una regina che si chiama Dolasilla, è una guerriera che vince sempre perché ha delle armi magiche e delle frecce che sono proprio infallibili. E però comunque dopo, a causa di un re cattivo, perdono tutto, perdono la battaglia e quindi... loro scappano, cioè praticamente no, non è proprio che scappano, loro si rifugiano in un regno sotterraneo, protetti dalle marmotte, e da lì aspettano il giorno che potranno riuscire, e quando questo suono verrà, questo annuncio sarà fatto da un suono fatto con delle trombe d'argento. Mamma mia, un finale un po'... no, ma però questo qui... cioè, se noi già facciamo delle puntate enigmatiche, questa oggi è proprio... Vabbè che è la puntata speciale, ma è proprio alchemica, diciamo. Eh sì, un po' esoterica, in effetti. Però... comunque adesso siamo per andare qua al parco. Come al parco? Al parco qui, al parco al bosco. Ma perché non ci possiamo andare al bosco adesso? No, perché forse viene Astrid. Ma non viene Astrid, figurati. No, però io ci andavo. Vabbè, dai, guarda, ormai si è fatto tardi. Dai, continuiamo a cercare verso questo tubià, insomma, lungo la strada qui. Cos'è questo? Un altro fiumiciattolo, torrente. Eh sì, e qui occhio che c'è la strada. No, no, vabbè, infatti sento. Dai, andiamo. Mettiamo un altro pezzo elettronico.
1: Addirittura.
0: Sì, adesso a me piace. Dai, andiamo. Ciao, ciao.
1: Vabbè, ciao.

0: Allora, puntata speciale di Electro Zone Dorzai qui dalle montagne, e dopo una giornata molto piena di pericoli, Orso è riuscito finalmente a riportarci qua nella pista ciclabile. Eh sì, perché io non sapevo cos'era e ho dovuto guardare dove finiva e è molto lunga. Eh sì, infatti è stata una cosa molto difficile, ma come hai suggerito, finalmente qui è con noi Silvia, che potrebbe spiegarci un po' meglio cos'è questa cosa di questo nastro d'asfalto lungo tutto il torrente.
1: È un progetto che c'è da 20 anni. Da 20 anni dicono di voler fare questa pista ciclabile che parta, diciamo, da Alba di Canazei, quindi dall'inizio della Val di Fassa, fino alla fine della Val di Fiemme, in maniera tale che ci sia appunto una ciclopedonale lunga tipo una cinquantina

0: con due corsie a doppio senso, con tanto di ciclista disegnato a terra, proprio perché dovrebbe essere solo ciclabile. Per questo fatto, cioè questo fatto per togliere i ciclisti, diciamo così, dall'unica strada statale che esiste, e quindi, diciamo così, far fluire meglio il traffico. Se non fosse che però i ciclisti, visto che non c'è abbastanza polizia che controlli, eccetera, i ciclisti vanno da tutte le parti. Allora, hanno la ciclopedonale, però vanno anche sulla strada, e anche l'unica strada rimasta proprio solo pedonale, che è quella all'interno del bosco. E quindi praticamente adesso c'è tutta la gente che andava in montagna tranquillamente solo a camminare, che giustamente si lamenta perché deve fare la gincane tra un turista, cioè tra un turista ciclista e l'altro.
1: Ecco. Quello che ha fatto Orso questa mattina. No, sì, infatti, ma no, non ho preso neanche uno, però. No, ma se te sei bravo. Quindi che cosa potresti consigliarci per noi che abbiamo dei problemi con il parco del Cardeto ad Ancona?
0: Beh, intanto sarebbe, io auspico sempre che, visto che Ancona si sta aprendo al nuovo turismo, si apre in maniera consapevole a un turismo sostenibile, ossia un turismo che non vada a snaturare quella che è la città e lo spirito della città, quindi con un Cardeto un po' selvaggio, con...
1: Mi piace.
0: Appunto, la cittadella in ordine, con basta vedere come adesso la situazione a Porto Novo 40 anni fa era la spiaggia della domenica degli anconetani. Al giorno d'oggi gli anconetani non riescono neanche a scendere, perché ormai tutta Porto Novo è gremita dai turisti, ecco, degli alberghi sotto a Porto Novo del campeggio,
1: ecco,
0: no?
1: Quindi, se
0: quindi
1: non
0: la
1: volete...
0: persona che lavora col turismo o che ha lavorato col turismo, consiglierei ad Ancona di rimanere, cioè di aprirsi, ma di rimanere fedele alla sua natura, senza svendersi per il turismo del nuovo millennio.
1: Ecco, quindi avete sentito, se non vogliamo fare la fine di questa zona in cui noi stiamo percorrendo finalmente il lungo torrente, nella pista ciclabile deserta
0: di notte.
1: È di notte, quindi di notte possiamo camminare, di giorno no. E quindi io penso che siamo verso la fine della puntata, no? A parte che è notte, io di solito dormo, però sì, secondo me possiamo mandare un altro pezzo e poi salutiamo tutti. Ringraziamo Silvia.
0: Grazie.
1: Ivo,
0: eccolo,
1: annuito, e quindi siamo a posto. Sì, io adesso devo cercare degli animali. Ma no, te adesso c'hai il sonno.
0: Li riascolterete a settembre.
1: Sì, adesso noi dobbiamo continuare la passeggiata di notte e vi salutiamo. Ciao.
2: Ciao.

0: band so long. I've been in the band with a rough and rowdy man. Baby, wait.
1: Radio Base, Radio Base, Radio Base.
2: Il programma che state per ascoltare tratta di rap femminile. O almeno, questo è quello che loro vogliono farvi credere. L'ascolto è vietato a chi pensa che un extra beat sia solo una scelta metrica e non un codice crittografato. Chi è convinto che i producer usino il compressore per la dinamica e non per trasmettere frequenze di controllo mentale approvate dai poteri forti. Se sentite improvvisamente puzza di zolfo o notate strani simboli piramidali sul display, non spegnete. È già troppo tardi. Buon ascolto o buona iniziazione.
3: Maschio, ripeto, masturbati in eccesso. L'utero è mio e lo gestisco io. L'utero è mio e lo gestisco io.
4: Vergognatevi, alla vostra età nemmeno lo dovreste sapere cos'è l'utero.
5: Scusi.
4: Io che sono un uomo è da pochissimo tempo che lo so. Lei lo sa cos'è l'utero?
5: Come?
4: Lei lo sa cos'è l'utero?
5: L'utero è una casa. No.
3: Io! E oggi dico io!
6: Yeah! Yeah! Come on! Yeah! The champion sound, champion sound, the champion sound, champion sound.
7: Yo, yo, yo, benvenuti e benvenute alla nuova puntata di Champion Summer, versione estiva di Champion Sound. Io sono Drugo, con me c'è sempre il maestro Jacopetti e questa sera per la puntata delle Quote Rosa o Pussy Wagon abbiamo un ospite speciale. Vai con la minisigla.
8: Chi non sente l'energia manco mi vede quando arrivo con la tecnologia come Fede sopra...
7: Bene, allora un saluto a Fede che è qua con noi.
9: Ciao a tutti, ciao bella.
7: Ottimo, ottimo, benissimo. Allora, siamo molto contenti di averti qua. Ce l'hanno chiesto tantissime persone, dicevano: ma chi è questa ragazza che chiama, scrive alla radio? Noi diciamo: questo è il nostro asso nella manica. Che poi possiamo dirlo che ci hai perdonato, insomma, dello scherzo del primo.
9: Allora, devo dire che me ci è voluto un po', perché me l'avete fatta bella grossa. Però io vi seguo da tanto tempo.
7: Oh. Grande, grande, sono...
9: quindi vi perdono, dai.
7: Meno
9: sì,
7: male,
9: sì, sì.
7: Perfetto. E questo già è il primo tassello. Comunque, se non ricordo male, il signor Parse che ti aveva rifornito e risarcito del danno, credo, no? Ti aveva regalato una mountain bike, cosa ti aveva ne mandato?
9: Sì, anche un set dei coltelli d'acciaio
7: insomma,
9: per tagliare. Sì, sì, sì.
7: Capito? Quindi tagliamo l'aria col coltello proprio, si taglia. Molto bene, molto bene. Allora, questa sera dicevamo abbiamo il best of, tra virgolette, della rubrica Quote Rosa barra Pussy Wagon. Allora Fede, te che sei una nostra appunto grande fan, allora se ti è capitato di sentire comunque le puntate della stagione, tu ci avevi chiamato e ci avevi chiesto un pezzo di Kenny Arcana che poi stasera metteremo. C'è qualcun'altra che ti aveva colpito, che ti era piaciuta in maniera particolare?
9: Sì, come no. Allora, Armani Caesar.
7: Tanta roba Armani Caesar, dalla ballotta Griselda, bella storia. Sì, sì, qui avevamo messo il pezzo con Benny the Butcher, prodotto da Premiere, tanta roba. Va bene, adesso senza perderci troppo in chiacchiere, io ti ringrazio Fede, rimani qua con noi che poi saluterai a fine puntata e ci darai dei preziosi consigli.
9: Va bene, va bene.
7: Adesso se ci fai questo regalo, chiamala te la sigla per questa volta.
9: Vai con la sigla.
7: Ok, io.
10: Ci siamo così.
11: I'm just giving you sex. Me, I'm in the cut with my mind on the bucks.
12: I gotta wanna tell you
13: it's so simply

0: Yo, eccoci qua e siamo arrivati purtroppo alla fine di questa puntata. Abbiamo avuto con noi il piacere di avere Federica che ci ha raggiunto e abbiamo fatto due chiacchiere all'inizio. Salutiamo il maestro Jacopetti, sempre presente, onnipresente. E prima di salutarvi, qualche consiglio da Fede che vi voleva dare per un'estate serena ai limiti del collasso.
1: Allora, il consiglio che vi devo dare, però solo in questa costa dorica, mi raccomando, dopo aver mangiato c'avete la congestione e quindi si aspetta due orette prima di fare il bagno. Però se cambiate città va bene lo stesso, lo potete fare già da subito.
0: Beh, perfetto. Vogliamo salutarci così? Fede, vuoi salutare qualcuno?
1: No, nessuno.
0: Perfetto, mi sembra ottimo. E allora niente, salutiamo noi a Radio Parsec e Champion Sound, questa è Champion Summer, la versione estiva. Il maestro Jacopetti con noi, in studio abbiamo Vico, NV Crew. Grazie ancora a Federica e ci vediamo alla prossima puntata. Yo!
2: Desidera? No, guardi signorina, che è stato quell'altro signore che... Senta, non mi costringa ad alzare le mani su una donna, soprattutto se si tratta di una ragazza carina come lei.
3: Stronzo! Pallocrate!
2: Mi dia l'utero, mi dia il nome, per favore.
4: Yeah, yeah, I come on, yeah, yeah, I come on, yeah, yeah, I come on, yeah.

Cosmic Salsa. Radio Parsec. L'esplorazione di universi assolati nel nome del ritmo. Al sabrosito e le un bueno, vamos!

0: E benvenuti ancora una volta a questa nuova puntata di Cosmic Salsa qui su Radio Parsec. Io sono Alza Brossito, tra poco ci collegheremo con il nostro hermano fluttuante Leon Bueno e oggi siamo molto felici di dedicare questa puntata di Cosmic Salsa alla Colombia. Andremo ad esplorare le musiche di questo fantastico paese, partiremo dalla cumbia, questo genere autoctono che poi si è diffuso in tutto il Sud America e non solo, per poi andare a esplorare quella che sarà la esplosione della salsa colombiana. Ma vediamo subito se è in collegamento il nostro Leon Bueno dallo spazio. Leon, ci sei? Tutto bene?
1: Io sono Brossito, eccomi dritto dallo spazio, parcheggiato già l'astronave sopra la Colombia.
0: Benissimo, intravedi Medellin, Cartagena, sì, intravedi?
1: Sì, c'è un po' di foschia da questo per la verità, ma si vede tutto benissimo, messo anche la macchina del tempo pronti a viaggiare nella musica.
0: Perfetto Leon, iniziamo subito, andiamo con la storia della cumbia colombiana, partiamo con la Pollera Colorá, questo è Wilson Choperegna, Cosmic Salsa, Radio Parsec, vamos!

0: e questa è la cumbia colombiana qui su Cosmi Salsa, la pollera colorata, che sarebbe la sarebbe una gonna colorata, che è la gonna tipica tradizionale colombiana, e questo brano è proprio diventato non solo quasi un secondo inno nazionale, ma anche questo è ormai patrimonio di tutto il Sud America. Adesso, mio caro Leon, anticipiamo subito, visto il tema della canzone, il Vestaglietta Time, e anche se sarà movimentato, dovete appunto mettervi comodi, vestaglietta, ciabattine di velluto, un whisketto in mano e...
1: E Rodolfo Aicardi su tipica tabacco Iron.
0: Vamo! Con mi salsa, alza per sintelo, un buono, Radio Parsec, vamo!

0: e con essa amargura, l'amarezza che può provocare, ecco, un eccesso di tabacco Iron, questo pezzo fighissimo che poi dicevamo prima era, se non sbaglio, cos'è che mi dicevi, Leon, nella colonna sonora?
1: Sì, è colonna sonora di Narcos.
0: Ah, Narcos, giusto.
1: Quindi l'ha reso famoso, diciamo, nel contemporaneo, anche se a volte chiaramente viene associata esclusivamente al tema, no? Diciamo, narcotraffico, ma ovviamente non c'entra niente, no? È solo localizzazione.
0: No, però è anche vero che è una dimostrazione di come anche le serie TV e in qualche modo il cinema hanno poi utilizzato tantissimo,
1: chiaro,
0: le musiche,
1: chiaro,
0: sudamericane, e proprio probabilmente grazie alla serie alcune cose, e questo secondo me c'è anche un aspetto positivo, probabilmente sono state riscoperte o conosciute, quindi va bene così.
1: Assolutamente, sì.
0: Andiamo
1: comunque,
0: avanti.
1: E poi,
0: scusami.
1: Però lo devo dire perché c'è Rodolfo Icardi, ha firmato uno dei pezzi, secondo me, un anthem vero e proprio, che è la collegiale.
0: Non lo sapevo.
1: È veramente
0: questo.
1: Il pezzo della vita di sempre.
0: Anche perché la collegiale, io ricordo che alla fine, mi pare, degli anni 80 era diventata una hit, comunque anche da noi, io mi ricordo, no? In una versione, diciamo, non so se era proprio quella originale, un po' remixata alla discoteca, ma era conosciutissima.
1: No, sì, ma poi se senti il giro di basso è devastante. Comunque Rodolfo Icardi, veramente king dei king.
0: Perfetto, andiamo avanti. Adesso rimaniamo sempre sulla cumbia degli anni 60. Questa è la Sonora Dinamita, Cosmic Salsa, Radio Parsec. Boom!

0: su Baila mi cumbia che è sì sabrosa. Andiamo avanti e volevo dire che poi la cosa bella di questo genere musicale è che intanto il termine cumbia probabilmente deriva da un termine africano che era kumbé, originario della Costa d'Avorio, che era il nome proprio di una danza. E la bellezza di questa musica, che è più o meno nata sulle coste caraibiche della Colombia, e non è un caso che la maggior parte dei musicisti colombiani di questo genere provengono poi da quella zona, ha fuso praticamente tre tradizioni, perché ovviamente una radice è quella africana dei tamburi o di alcuni strumenti tipo il guiro, che è quel classico suono strusciato che è praticamente alla base della cumbia. Poi la tradizione dei canti, delle melodie, dell'utilizzo dei fiati invece delle popolazioni indios locali, e infine una parte di quella che è stata la tradizione delle canzoni anche popolari degli europei, che attraverso insomma, le navi, attraverso la colonizzazione, avevano portato anche loro i loro strumenti. E il pezzo che abbiamo sentito infatti conteneva sia le parti cantate con il tamburo che l'utilizzo della fisarmonica. E la Sonora Dinamita è stata una band importantissima per la Colombia, che è nata più o meno nel 1960, e anche questa era una creazione di Antonio Fuentes, di cui però adesso, mio caro Leon, ci parli un po' anche tu per il prossimo brano.
1: Sì, ma infatti guarda, se parla di un certo tipo di musica in Colombia in quegli anni, bisogna per forza parlare di Discos Fuentes, questa etichetta che ha avuto un ruolo fondamentale, e per dimensioni, per importanza ed impatto è paragonabile a quello che aveva fatto la Motown. Quindi insomma, raccoglieva tutti i migliori musicisti, ma soprattutto, come il prossimo pezzo che ci sentiamo, che è di Afro Sound, si chiama La Sampoesana. Praticamente Afro Sound era un gruppo interno dell'etichetta, era stato creato personalmente da Fuentes per scelta, per esplorare dei suoni, tipo dei suoni che arrivavano anche da altri paesi, che ne so, tipo ad esempio Santana,
0: certo,
1: o varie influenze, no, del rock afro-latino. E quindi appunto questa creazione, uno direbbe ok, una cosa studiata a tavolino, però giudicate voi, sentite che bomba.
0: Perfetto, ci ascoltiamo Afro Sound, questa è Cosmic Salsa, Radio Parsec, Calzabrosito e Lo Bueno, vamos!

questo era Afro Sound. La cosa poi molto bella, secondo me, di questo tipo di contaminazioni è che riesce a mantenere allo stesso tempo un'identità ben precisa, ma si riesce a lasciare influenzare e si mescola con suoni, diciamo, provenienti da altre latitudini, con risultati che poi sono, secondo me, molto interessanti. Andiamo avanti, continuiamo il viaggio sempre nella cumbia colombiana. Siamo sempre più o meno a cavallo tra gli anni 60 e 70. Questi sono Los Corraleros de Mayagual, La Omblingona, Radio Parsec. Vamos, Cosmic Salsa!

0: E questi erano Los Corraleros. E qui potremmo dire poi, mio caro Leon, che questa è proprio un po', anche secondo me a livello direi culturale, è proprio la roots and culture, cioè alla giamaicana, nel senso che comunque è un genere musicale che ha radici molto antiche, che ha attraversato diverse epoche e che ancora oggi comunque poi, come vedremo anche più avanti, diciamo, non solo ha ancora qualcosa da dire, ma mantiene probabilmente anche questa dimensione estremamente popolare. Prima dicevamo che c'è molta affinità, o perlomeno noi la sentiamo, con quella che è la tradizione della musica popolare italiana, che comunque vede spesso gli stessi quasi strumenti, il tamburello, la fisarmonica,
1: sì,
0: i balli di coppia, di gruppo, e i temi, appunto, la contadina con la gonna, mi è scappata la gallina,
1: certo,
0: il vino del vicino era rancido, e questo perché proprio è la capacità della musica poi popolare di farsi in qualche modo, ecco, universale. E andiamo avanti, sentiamo adesso un altro brano, Leon, della Sonora Dinamita.
1: Oh, Sonora Dinamita, wow, una formazione incredibile, veramente, che poi, se non sbaglio, credo sia ancora attiva,
0: sì, sì,
1: con
0: sì,
1: componenti diversi, no?
0: Ovviamente.
1: È una storia veramente lunghissima, cioè dagli anni 60 in poi. E c'è questo pezzo che ci sentiamo, si chiama La Cumbia della Cadenita, della catenina, no? che si è perso la catenina che gli aveva regalato la ragazza, chiaramente, cose che succedono. È stata rifatta in mille versioni diverse, ecco, però c'è questa qua che è veramente favolosa.
0: Questo è la Sonora Dinamita, Se me perdió la cadenina, Cosmic Salsa, Radio Parsec, León Bueno y el Sabrosito, ¡vamos tú!

0: Ah, e per fortuna Leon se la rincontriò la catenina, la catenina.
1: L'hanno ritrovata.
0: C'è un maligno dentro di me che potrebbe dire sta cazzo di catenina, l'ha ritrovata.
1: Esatto,
0: Fighissima
1: che poi
0: comunque.
1: l'hanno fatto veramente, hanno fatto un album dove c'è una canzone che c'è, dove spiega che ha ritrovato la catenina, quindi hanno fatto anche il seguito ufficiale.
0: Era una storia che aveva appassionato un po' tutta la Colombia. E adesso, verso la fine di questa prima parte nella cumbia colombiana, ci andiamo a sentire colui che più o meno negli anni 40 addirittura fondò l'orchestra dei Pedro Lasa e Sus Pelayeros. Era un clarinettista, un compositore e un direttore d'orchestra che fu il primo a scrivere delle vere e proprie orchestrazioni e partiture di cumbia per le orchestre popolari. Perché poi, come dicevamo in qualche puntata fa, non ci dimentichiamo mai che la musica in questo contesto è quasi inscindibile dalla danza. Quindi se c'è una balera, se c'è un posto dove serve, dove ci sono dei musicisti, immancabilmente ci sono dei ballerini. E ci andiamo a
1: Per forza.
0: sentire quindi con questa cumbia Cienaguera, che fa anche molto ridere perché ricorda, come dicevamo prima, il romanesco Cienaguera. E ci andiamo a sentire Pedro Lasa, questa è sempre Cosmic Salsa, Radio Parsec, alza prosito e un bueno, vamo!

0: Donna Leon, che voglia di andare a, non so, una festa popolare in un paesino della Colombia a
1: Dai,
0: ballare e sentire.
1: stasera ci andiamo.
0: Ci andiamo, venire. Allora passiamo a prendere con l'astronave e vengo
1: Certo.
0: volentieri. Andiamo avanti e adesso proseguiamo il viaggio sempre con la cumbia colombiana. Cosa ci fa ascoltare adesso, Leon?
1: Allora, adesso torniamo un po' indietro nel tempo, andiamo al 67. C'è questo Luis Enrique Urbano Tenorio, conosciuto come Perigoglio. Il pezzo che ci sentiamo si chiama Descarga Vaccanà, infatti sarebbe Perigoglio su Combo Vaccanà, quindi con la sua orchestra. Dai primi anni 60 è stato uno dei primi a diffondere la musica del Pacifico colombiano, ha scritto un sacco di cose, c'è più di 120 pezzi che sono diventati successoni. E questo pezzo appunto è fichissimo perché diciamo, ha un'evoluzione, e, insomma, se la senti proprio la radice afro-colombiana, con influenze caraibiche, secondo me è capolavoro.
0: Ce lo andiamo a sentire, Descarga Vaccanà, Perigoglio Cosmic Salsa, vamo!

su questo sound veramente fighissimo, un pezzo che proprio vi avrei fatto ascoltare fino alla fine, ma purtroppo il tempo non ce lo permette, quindi comunque vi invito di andarvelo a cercare, la descarga Vacanà di Peregoio. E finiamo questo viaggio per adesso nella cumbia, prima di passare a quella che poi sarà l'esplosione della salsa colombiana, ci andiamo a sentire la pava congona Andrés Landero. Vamos!

0: Questo è Andres Landero, uno dei grandi virtuosi poi della fisarmonica della cumbia colombiana, ma mentre si sviluppava, diciamo, il sound della cumbia colombiana, soprattutto da New York, all'inizio degli anni 60, arrivano in Colombia i suoni newyorkesi del boogaloo e della salsa, esplode questo sound, sempre grazie alla geniale, diciamo, visione di Antonio Fuentes, che anche qui con la disco Fuentes inizia a produrre i primi musicisti salsa. Qual è il primo che ascoltiamo, Leon?
1: Allora, arriviamo a un personaggio fondamentale, Fruco, diciamo con la sua orchestra Fruco y sus Tesos, che è stato uno dei pilastri non solo appunto della musica in Colombia, ma soprattutto di Discos Fuentes. Infatti anche lui, oltre che musicista, era uno di quelli attivi, no, come capoccia, tra virgolette, all'interno dell'etichetta. Il prossimo pezzo che ci sentiamo è Sale il Bugalù, giusto?
0: Sì, sale il Bugalù.
1: Esatto, che poi in realtà è un pezzo anche relativamente recente, cioè questo pezzo, insomma, è, se non sbaglio, dei primi 2000 addirittura. E però quello che mi piace di questo pezzo qua, che testimonia un po' la carriera, no, lunghissima, di Fruco, è soprattutto il fatto che è riuscito a mantenere il suono della, no, originale, tipo anche diciamo nell'allungarsi del tempo. E questo pezzo qua, secondo me, è la testimonianza
0: Sì, ma
1: meravigliosa.
0: anche perché nella sua, diciamo, nella discografia un po' più recente di Fruco ha fatto un po' il percorso che abbiamo fatto noi nella puntata scorsa, partendo dal Mambo il Bugalù, arrivando alla salsa, anche lui ha fatto questo tipo sia di evoluzione, diciamo, nel tempo, ma anche come riscoperta di quello che era un suo bagaglio musicale. Ce l'andiamo a sentire, che anche a noi c'è Sale il Bugalù, Cosmic Salsa, Radio Parsec, vamo!

0: E sull'Everybody Dancing Boogaloo del grande Fruco andiamo avanti, ci ascoltiamo ancora un suo brano. Siamo sempre negli anni 70, nell'esplosione della salsa colombiana. Altro brano che poi fa parte della colonna sonora di Narcos. Questo è El Preso, Fruco e su Tesos, Cosby Salsa, Radio Parsec. Vamo!
1: Oye!

0: E purtroppo c'è stato un piccolo problema tecnico perché il brano non si è caricato come avevo previsto, quindi andiamo avanti e ci ascoltiamo l'ultimo brano di Fruco e la sua orchestra. Questo, se non sbaglio, Leon, è il titolo, scusami.
1: Allora, Lupita.
0: Lupita! Andiamo avanti, Cosmic Salsa, Radio Parsec, questa è la Colombia, vamo!

sull'assolo finale di questa bellissima salsa del nostro grande Fruco, andiamo avanti e andiamo a sentirci uno che è un po' un nostro cavallo di battaglia, direi, tant'è che credo che nelle prime puntate di Cosmic Salsa questo brano l'ho già messo, ma questi sono i Latin Brothers, una delle più importanti band di salsa, non solo colombiane, ma ormai patrimonio di tutta la musica, fondata sempre da Antonio Fuentes per la Disco Fuentes. Questa è Los Caleñas son como las flores, Latin Brothers con mi salsa, vamos!

0: E così, con il desiderio di andare con la mujer de Cali para gozar, siamo purtroppo arrivati alla fine di questa puntata di Cosmi Salsa dedicata alla Colombia, ma chiudiamo con un gran pezzo di cui adesso ci parla Leon. Questo è, se non sbaglio, si chiama El Lobo. Dici qualcosa, Leon?
1: El Lobo, il lupo, sì. Allora, il gruppo si chiama Uganda Kenya. È un altro gruppo fondato da Fruco. Diciamo che era un po' tipo il gruppo resident di Discos Fuentes, no? Infatti c'era un sacco di musicisti anche dell'orchestra di Fruco y sus Tesos, dei Latin Brothers.
0: Ah.
1: E la caratteristica era che era formalmente creato per portare appunto il suono africano, no? E infatti molti la confondevano anche con una band africana o di Haiti, però sì, insomma, un suono incredibile. Il pezzo chiaramente si chiama El Lobo, l'abbiamo messo un sacco di volte anche alle serate di UFO Tropical, della Noche Salsera, è veramente un inno.
0: Benissimo, a noi questo ci fa impazzire. Mio caro Leon, come sempre è stato un piacere. Ti auguro come sempre buona fluttuazione cosmica e spaziale tra le galassie. Ci risentiamo noi più avanti per la prossima puntata. Io sono Alza Brossito, questa è Cosmi Salsa su Radio Parsec. Troverete la nuova puntata nel giro del palinsesto a partire da lunedì 16 marzo. Io vi saluto e questo è Lobo, vamo!

Thank you. This is Deborah.

Swing, swing. Everybody all right in Albert Hall? Wicked.

0: strong. Cheers.
1: Radio Parsec.

0: la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec.
1: Ma è un pezzo di ferraglio!
2: RadioParsec.com